quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

0: La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.
1: I got the love in the music. I got soul in the music. I got the love in the music. I got soul.

family. The love.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te live.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live.

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

0: around, I feel good. And here's Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli Ostuni, sui 105.7.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni. Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

Radio Studio Più. Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.

0: Paolo Show su Studio Più.
1: Scusate, a qualcuno interessa?
2: No, è urda troppo.
1: Ah, no, veramente, cioè non è... Cioè veramente sono le 7 e un quarto, cioè non... Gli Yankee, dai. Gli Yankee erano gli indiani, no? No,
2: no,
1: i cowboy.
2: La squadra, Andrea, americana.
1: Ma sì, però quando c'erano gli indiani, i cowboy, gli Yankee erano i cowboy o gli indiani?
2: Non lo so, Andrea.
1: Vabbè, non sai niente.
2: Non lo so, Yankee.
1: Chiedi all'intelligenza deficiente.
2: Allora,
1: dai,
2: aspetta,
1: dai. C'è uno psicologo, sai che c'è uno psicologo che dice: "Catavolo, io parlo con i tuoi termini che coni. Quando faccio degli esempi ai miei pazienti, gli faccio i tuoi esempi che calzano perfettamente, perché parli un linguaggio semplice ma dici cose molto interessanti. Io dico: ma io sono ignorante come una bestia." Cioè, allora, hai cercato?
2: No, devo parlare.
1: Ah, parla, vai, vai.
2: Origine della parola Yankee.
1: Che bravo, ragazzi, cioè quando parla al telefono veramente lo vorrei registrare. Bello che sei.
2: Allora, vado?
1: Cicciottello, è bellino.
2: Hai ragione come sempre.
1: Vedi, vedi.
2: Allora, l'etimologia del termine Yankee è incerta, ma le ipotesi principali
1: sì.
2: riconducono a nomi olandesi come Jan e Kees al diminutivo junk, o una storpiatura della parola inglese English. Fatta dai nativi americani che sono gli indiani. Vedi?
1: Quindi alla fine non sono gli indiani. Perfetto. Ragazzi, andiamo avanti. Non
2: è l'unica cosa giusta.
1: Andrea, è successo qualcosa? I vostri trasmettitori nel basso Mantovano, Sermide, Ostiglia, o quella andiamo avanti. C'è un AM radio, detto, che vi copre, un radio dove la gente è sempre contenta. Non possiamo citarla, però dice quella merdina di radio.
2: Sì. Dai!
1: Non ho detto niente, vi
2: capisce.
1: Copre. Ragazzi, non so di chi sia la colpa, ragazzi, però ragazzi, non mi fate parlare, perché se io svuoto il vaso di Gianni.
2: Ma chi vaso? Ma, che vaso?
1: Gianni Agnelli. Gianni Agnelli, ragazzi, si è portato nella tomba dei segreti pazzeschi dell'Italia, che se io parlo, ragazzi, qua ero amico suo, io.
2: Ah,
1: quindi
2: sì?
1: Non lascia stare, non andiamo avanti, dai, non parliamo di cose che non ci appartengono, parliamo d'amore, ragazzi, che è una cosa bellissima.
2: Oh.
1: Allora, l'amore, uno mi ha chiesto: "Cadavolo, ma come fai a dire queste cose se sei scemo?" Perché la scemaggine ti prende, la pazzia, ragazzi, noi diamo poca importanza alla pazzia. La pazzia è molto più forte delle nostre armi razionali, molto più forte. Noi siamo convinti che la razionalità nel nostro corpo sia al 90%, e quindi è la parte ragionevole della nostra testa, no? Di tutti i nostri movimenti del corpo, di quello che facciamo, quello che diciamo. E invece no, è una cavolata. La pazzia è molto più forte della razionalità. Quando ti innamori, infatti, la razionalità non funziona. Tu tendi in qualche modo, dici: "Ma scusa, ma perché devo andare con una donna sola? Cioè, ce ne sono 150.000, potrei veramente aprire anche il conto in banca, se proprio non mi vogliono proprio. C'è un parco macchine, ragazzi, che fa paura. Cioè, perché mi sono fissato con una donna?" Vale anche per al maschile sto discorso, nel senso che una donna dice: "Ma ci sono un sacco di maschi sui tronchi di Temptation Island." Cioè, se vai in discoteca è pieno di tronchi, ragazzi, cioè non gente che sono tronchi con gli occhi. No, gli uomini quando vanno nei locali sono tronchi con gli occhi, cioè tu li vedi che girano così, passerà, patata, stanno così. Quindi voglio dire, cioè, perché uno poi si innamora e si fissa con una donna o con un uomo? Lì è la pazzia, è la tua pazzia che esce fuori e ti dice: "No, bello, tu sei innamorato di quella, ti piace quella e basta." Quindi le tue armi razionali non funzionano. Se poi la sua pazzia si, diciamo, interfaccia con la tua e vi trovate lì, spam, la scintilla, la famosa scintilla, l'amore, che succede pochissime volte, ma quando le due pazzie delle persone si incontrano lì, cioè, pam, proprio il Big Bang, capito? Cioè, pam, cioè proprio ovunque. Infatti non è razionale baciarsi dappertutto, ovunque, in mezzo alla gente, al semaforo, è verde! Cioè, lì è pazzia, no? Lo fai in posti assurdi, sul precipizio, capito? In macchina, cioè, fare l'amore in macchina, ragazzi, è da folli, perché non c'è spazio. Cioè, una volta le macchine erano diverse perché in mezzo non c'era niente, a parte tuo figlio con la carrozzina. Ma Adesso ci sono tutte quelle come si chiamano? Quelle robe?
2: Le plance.
1: Le plance con tutti i pulsanti, le cose. C'è quel coso che. Però c'è sempre quel coso che si alza e si abbassa. Che io non ho mai capito a cosa serve. Che ci metti dentro? I soldi? Che ci metti? I gioielli lì dentro? Vabbè, comunque. Lì prima non c'era niente. Tu passavi da una parte all'altra e c'era più movimento pelvico. Mentre adesso, no, non Elvis Presley non potrebbe mai fare l'amore lì dentro. Cioè, non c'entrano manco le code di Gabbiano. Vabbè, comunque, andiamo avanti, ragazzi. Non è inutile che parliamo di cose che non ci appartengono. Allora, c'è un cartello che mi ha colpito moltissimo. Ieri a un supermercato, sei supermercati quelli che vendono un po' di tutto, no? Non posso fare nomi, però 9,99 euro, via dicendo.
2: Sì, okay.
1: Allora, c'erano stivali con... C'era scritto, vedi, l'importanza delle virgole. L'italiano è fondamentale, ragazzi. La punteggiatura è fondamentale nella lingua italiana. Questo volevo dire. Stivali, c'era scritto, stivali con pelo... Donna, 7,99 euro. Allora, se tu non metti una virgola, non metti un punto e virgola, un qualcosa, c'è scritto stivali con pelo donna, 7,99 euro. La gente andava alla cassa, annusava lo stivale, ma non mi sembra, capito? No? Una fila chilometrica. Cioè, ragazzi, la punteggiatura è fondamentale. E dai,
3: Andrea,
4: da tavolo,
3: show
0: su Studio Più.
3: Andrea,
4: da tavolo,
3: show
0: su Studio Più.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
1: No, torniamo.
3: Allora,
1: torniamo.
3: Per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
1: Ma quello è vero.
3: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
1: torniamo.
3: Quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
1: Sì.
3: Il 10 di ottobre
1: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
3: Il 24 di ottobre saremo invece a
1: Rimini.
3: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo, prendiamo
1: pure
3: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
1: Vabbè, per ora ste due.
3: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altre. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
1: Trento ottobre.
3: Ottobre che fa ancora non freddo, insomma.
1: Perché ci frega? Siamo dentro. Tanto siamo dentro.
3: Siamo dentro, insomma. Ottobre Trento, allora. Volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Aspetta, facciamo bene il jingle, dai, facciamo bene il jingle.
1: Scusate.
3: È un jingle nuovo. Siamo a luglio, martedì e mercoledì.
1: Siamo ad agosto.
3: Agosto, Andrea. Infatti. Agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, agosto, quanto dura agosto?
1: Scusa, vai subito a ottobre, no?
3: Non lo trovo.
1: Che giorno per
3: settembre,
1: giorno?
3: Mamma.
1: Ma state davanti giorno per giorno?
3: Sì. Perdiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
1: Ma c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
3: Ah, è ottobre. Ecco l'ottobre.
1: Scusa.
3: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
1: Rimini.
3: A Rimini. Io farei il 16 ottobre.
1: 16 ottobre Trento?
3: Trento.
1: Possiamo farlo.
3: Oh,
1: sì.
3: Vai col jingle fatto bene, vai.
1: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 825. Anche con un semplice WhatsApp, io poi vi do tutte le info.
3: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.
0: Andrea
1: Catavolo
0: Show
2: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali. Studio Più, oh yeah, and we make you feel so strong. Live da Ibiza, Mykonos, Miami, Riviera Adriatica, Salento, Madonna di Campiglio. Siamo la Dance Station d'Italia. Siamo Studio Più.
5: And I need you.
4: Dove tu ti diverti.

0: tavolo?
1: Show! Su Studio Più!
2: Vai in ospedale con i dolori. Ah, ma perché mi mandate queste cose? Dai! Di prima mattina che fa impressione! Fa impressione, tranquilla, parliamo di tranquilla. Andiamo avanti, avete già capito? Non voglio neanche commentarla questa, non voglio neanche. Dai, che siamo? A Cervinia siamo. Dai, non. La paura delle donne si chiama achillefobia. Può essere, può essere, può essere. Dopo glielo chiediamo quando arriva. Andrea, ma quanto è bella la gnocca? Ma che messaggi sono? Ma che messaggio? Con tanto di foto! Con tanto di foto! E c'hai ragione comunque. C'hai ragione. Buongiorno Andrea, io sono con te. In che senso? Oh, in che
3: sempre,
2: senso?
3: Sempre con te.
2: Gatto di nome Jordan ruba decine di scarpe del vicinato. Il proprietario crea un gruppo Facebook per restituirle. No, vabbè. Il gatto con i miei stivali, dai. Cioè, no, veramente, non. E vabbè, scusa, lui ruba le scarpe a tutti i vicini, capito? Hanno fatto anche un film, Il gatto con i miei stivali.
3: Ma che film è?
2: È un film di Pietro Marseglia.
3: Ma chi è?
2: Pietro Marseglia è il regista, nonché autore. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, c'è una notizia che hanno dato anche i TG, a parte che, vabbè, questa la commentiamo dopo. Hanno dato anche i TG, è una notizia che mi ha un po' sorpreso. Nel senso che, sai che in Giappone c'è ancora la monarchia, no? Tu lo sapevi?
3: Non ero informato.
2: Cioè, sei un incrocio tra Costanzo e cosa? Come si chiama? Lino Banfi. Cioè non, vabbè, il principe Isahito è esaurito, un po' esaurito. Ti spiego perché è esaurito. È l'ultimo erede maschio del Giappone. Senza di lui la monarchia millenaria si estingue. Cioè, immagina questo. Cioè, adesso sei l'ultimo erede cioè, tu puoi dare seguito alla monarchia in Giappone. Se non gli dovesse piacere anche lui soffrire di giro metti che quando va a compare gelato invece della coppetta preferisce il cono, cioè ti rendi conto che diventa imbarazzante anche da spiegare a tutto il resto della monarchia. Cioè, come glielo spieghi? Perché tutti puntano su di te, c'è un'ansia addosso a questo ragazzo poveraccio, c'ha 18 anni ragazzi, pensa che ansia che c'ha questo. Oh, come stai? Ti piace la... lo mettono anche alla prova, sai che quando sei pischello c'è tuo padre che chiede allo zio, quello un po' lo zio divertente, lo zio quello che fa a bigliacche. Il tuo papà chiede a suo fratello, che è lo zio, tuo zio gli chiede, senti, fagli un po' di domande quando vai in giro. Allora tu vai in giro con lo zio, mi ricordo c'avevo 13-14 anni, e mio zio, oh, guarda che tette, e io che guardavo altre cose, non ero così, diciamo, allufato. E dicevo, quali zio? Aia, facevo così, aia, e segnava su un taccuino.
3: Ma chi?
2: Segnava, ma... Poi dopo andava da mio padre, li vedevo chiusi lì, mio padre che piangeva, cioè, ma perché piangi, papà? Lascia stare. Ecco, immaginate questo, senza di questo la monarchia, già, se questo gli piace il cono e non la coppetta, se praticamente la monarchia giapponese finisce qua. Cioè, tutta la monarchia, il destino della monarchia giapponese è nelle sue proprio lì. E cioè, quindi se metti che non funzionano bene, perché non hai detto potrebbero anche non funzionare bene, cioè, ma c'è, pensa che ansia, mamma.
1: Andrea
0: da tavolo
1: show su Studio Più.

0: tavolo
1: show su Studio Più.
2: Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche
3: replica ci sarà.
2: Allora, noi torniamo il 26 di
3: agosto,
2: dillo, fai un bel jingle, vai.
4: Che ne dici? Allora, c'è la pausa non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
3: Sì.
4: Quindi noi, allora, vi potrete, comunque non vi lasciamo solo, soli.
2: Vai, che ce
4: vi
2: la
4: potrete
2: fai.
4: Riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con
2: aspetta
4: le varie
2: terme. Aspetta, c'è un fan, pronto? Fan! Chi è?
5: Una coppia che di cognome si chiama Lampa.
2: Lampa?
3: No, ti prego.
5: Lampa. No, il figlio prego. L'hanno chiamato Dario e la figlia Dina.
2: Mamma mia. Stai attento al sole!
3: No, ti prego.
2: Ok?
3: È grave.
2: E oggi è forte! Questo metti il cappello! Ciao!
3: Questo era terribile!
2: È terribile, come noi? Noi siamo terribili. Dai, dimmi che stavi dicendo.
4: Ma stavo dicendo che comunque, allora, cari amici, con queste due settimane vi lasceremo. Non vi lasceremo, perché comunque al mattino potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con le varie perle. Quindi del passato, le perle che in questo periodo, in questo lasso di tempo vi ha deliziato.
2: Sì.
4: Mentre la diretta ritornerà il 26 di agosto, chi se non erro
2: il 26 di agosto. Ma perché non il 25 che è lunedì, scusa? Perché
3: no, il 26, perché io sono via ancora.
2: E chi se ne frega, voglio dire.
3: No, il 26.
2: Sennò qua ci rimane male.
4: Io avevo capito 27.
2: Ma non fa, tu puoi anche non venire il 26, non ti preoccupare. Vieni come oggi alle 9:15, non c'è problema. No,
3: il 26.
2: Non sei obbligato, non c'è l'obbligo. Okay. Non c'è l'obbligo. Va bene, allora grazie, vi ringraziamo e ricordiamo che Ugo lo sentirete in diretta da Riccione. Farà
3: Riccione, Rimini, San Benedetto del Tronto, Senigallia. Sarò in tour per
2: il tour. Vende candele e calamite. Quindi se lo beccate con la sua macchina, insomma, pronto.
5: Buone vacanze, però ti lascio con questa perla.
2: Sentiamo.
5: Due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
2: Due cavalli.
5: E loro dicevano, uno dice all'altro: guarda come ti poni, con me, capito?
2: Guarda come ti poni!
3: Mamma mia!
2: Ti devi curare!
3: Aspetta!
2: Ciao! La battuta di Franco Lampascione!
3: Ma chi è?
2: Non lo so. Allora, grazie a tutti, vi voglio bene, ci sentiamo poi con calma, insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi, che io insomma sono rimango a casa, quindi se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata.
1: Ciao. Andrea,
0: Cattavolo.
2: È brutta sta cosa che
1: studio,
2: vero? No, a te non te ne frega niente.
1: No. Andrea,
0: Cattavolo.
1: Show
6: su Studio Più.
7: Spot. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

0: tavolo
1: show
2: su Studio Più.
3: Oh ragazzi, le donne si sono risentite di quello che ho detto. Hanno scritto: non è vero, siamo semplici. Dai, sta buona, dai. Mannaggia, semplice, sì. Le istruzioni sono in cinese, sono. Ecco perché non vi capiamo. Siamo in due mondi diversi, paralleli, che non si incontreranno mai. Come il binario di un treno. Allora, Catavolo, come fai ad approcciare con le donne? Ma ci vogliono le frasi giuste, quelle un po', capito? Vai con la frase, Ugo, vai, vai.
4: Ciao, bella, sai che ore sono?
3: No, è anni 70.
4: Vabbè, non sono
3: tu
4: pratico.
3: Sei un ragazzo anni 70-80, sei rimasto lì con la musica, con i vestiti, col modo di camminare, col modo di fare. Sei anni 80, non lo so come mai, ma sei 70-80.
4: Non sono pratico. No, ma mi viene, cioè, adesso, per esempio, se ci fosse una donna adesso,
3: non sapresti cosa dirgli.
4: No, però se mi balena, per esempio quando faccio le serate invece, mi viene normale. Se
3: vabbè, ma dal palco è più facile, però quando sei vis a vis con la ragazza
4: vis a vis lì nasce il problema.
3: Tu tira fuori la carta di credito.
4: Sono pucci.
3: Allora fanno le c'è un amico cinese che fa le carte di credito finte. Allora c'è quella della Mastercard Plus Prime Platinum, quella con 50 euro te la cavi, certo. C'è il tuo nome scritto in grande, sì, che luce proprio Ugo Palmisano lampeggia proprio, non con quelle, mamma mia, spasci proprio, non hai bisogno di parole, ma veramente Catavolo, tu che frasi usi? Che frasi uso? Tipo, che ne so, allora nella vita bisogna circondarsi di cose belle, se non ce l'hai ti lascio il mio numero.
4: Mamma,
3: che hai capito?
4: Maestro, maestro.
3: Capito? Gliela dici ridendo.
4: Però c'è da dire.
3: Gliela dici ridendo.
4: No, c'è da dire.
3: E poi, però... e poi lei si mette a ridere. Ta ta ta ta ta ta ta ta. Dov'è il bagno? È lì in fondo.
4: Scusa,
3: è lì in fondo. Vado bene io. No, sto scherzando. Fai tutte battute così. Allora, o chiama la polizia, o i carabinieri, oppure ti raggiunge in bagno. Che ne sai? Non si sa mai. Allora, madre di gemelli dà alla luce altri 4 gemelli. Allora, c'è la foto. Di questa famiglia di 6 persone. Di 6 persone, sì.
4: No, 8.
3: 8, 4, 2, 6 e 2, 8. Sì, sono 6 figli, volevo dire. Già 6 figli. Io mi farei vedere la faccia del padre. Perché la madre sorride, no? Ma il padre sembra che gli abbia preso un ictus. Cioè, non sta sorridendo. Sembra più un ictus che un sorriso. Perché voglio dire, tu moglie te fa 2 gemelli, poi te ne fa altri 4. Dai, ragazzi, cioè. Tagliatelo, te lo devi tagliare. Lo tagli, lo butti via, dici amore, l'ho perso per strada. Non so che è successo. Perché macello ogni volta che infila il gettone, questo fa. Fa cose, fa danni, fa. Mamma, ragazzi, andiamo avanti. No, la gente ci prende per pazzi. Ci prende per pazzi, la gente. Se ti chiama cretino, è divertita. Se ti chiama scemo, è innamorata. Se ti chiama per nome, comincia a correre.
4: È vero.
3: Ingazzata. Ah, è vero, anche questo è vero. È vero, quando l'amore, insomma, la fidanzata, ti chiama cretino, lì è il massimo. Tu gli puoi chiedere anche l'elastico è qua. Allora, se tu sei un cretino,
4: c'è colpa tua.
3: No, la gente non deve capire. Tu fai capire cose che non dovrebbero capire.
4: Certo.
3: Ma perché le fai capire? Ma non devi ridere.
4: Ma come no?
3: Tu ti stringi la bocca, metti un tappo. Ma dai, se no la gente pensa male di me, che io sono. E invece sono una brava persona. È qua, sul comodino.
4: Dai.
3: Allora, dai, basta. Allora, il Batman messicano esiste.
4: Ma chi è?
3: Allora, ragazzi, allora non è che io dico notizie, do notizie così a casaccio. C'è un Batman messicano. Lo riconosci per i baffi.
4: Aspetta.
3: Ma la cosa grave è che ce l'hai sul mantello i baffi. Allora, basta. Dai.
4: Vuoi farmi morire subito?
3: Un coso, come si chiamano? Un pipistrello con i baffi, è bellissimo. È veramente. E c'ha la birra in mano. Vabbè. Allora, Batman messicano dà la caccia ai ladri di moto e poi li lega ai lampioni con il nastro adesivo. È una notizia bellissima. C'è la foto, te lo giuro. Lui cosa fa? prende il ladro, lo lega al palo della luce col nastro da pacco, con lo scotch da pacco, e poi mette la moto che il ladro aveva rubato a fianco. La gente passa, vede la moto e dice: ah, chi te Murt, tu me l'hai rubata, capito? E poi dopo, vabbè, insomma, un po' come la gogna, no?
4: È vero,
3: la gogna, la ricordi la gogna?
4: Sì, come no.
3: Del 1200 e quattro, quando c'era la gogna? Nel,
4: non lo so,
3: davanti Cristo. Vabbè, comunque, fatto la gogna era in, io dico sempre una cosa, no? 14 anni di carcere, 13 anni di carcere, 20 anni di carcere. Ma quale, ma scusate, le cose sane le abbiamo fatte anni fa.
4: le cose sane,
3: belle, fatte bene. Scusa, uno fa una marachella, in base alla marachella che fa, alla gravità, viene legato sempre a un palo, ma inclinato di vari gradi, sì, in base alla gravità del fattaccio. Se hai fatto qualcosa, hai rubato solo, diciamo sei a 45, dai, 46. Se invece sei, hai fatto una cosa grave, a 90. A 90. Bello, messo lì, tutto oliato. Metti che c'è il sole, ti bruci. Una crema protettiva, bisogna metterla, no? Tutto bello oliato, messo lì a 90 gradi. E chiunque può passare di là e usufruire, diciamo, usufruire.
4: Sì,
3: è gratis. Sopra scrivi un bel cartello: è gratis. Lascia un ricordo. E la gente può metterci lì i lucchetti, può mettere, sai, no, ma basta, basta, dai, ma non si può parlare con te, sei un disastro. Il Batman messicano comunque prende i ladri di moto e li lega ai pali della luce col nastro adesivo. Vabbè, è un ladro molto particolare. Quando va al bar prende solo scotch da pacco, però scotch da imballaggio. Mi porti uno scotch col ghiaccio? No, da imballaggio. Vabbè, ragazzi, dopo questa posso anche andare a casa, ragazzi. Non, me ne vergogno anche un po'. È di Luisa, delle pali.
4: Ma chi è?
3: Luisa delle pali. Ciao Luisa, è bella, la battuta è bella. Non l'hanno capita. Non...
0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show. Su Studio Più.
5: Studio Più. Dance Station. This is Studio Più. Spot.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

0: su Studio Più.
1: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
2: No, torniamo.
1: Allora,
2: torniamo.
1: Per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
2: Ma quello è vero.
1: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
2: torniamo.
1: Quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, sì, i classici 15 giorni di Ferragosto. torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
2: Sì.
1: Il 10 di ottobre
2: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
1: Il 24 di ottobre saremo invece a
2: Rimini.
1: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo,
2: vai, guarda,
1: prendiamo
2: pure
1: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
2: Vabbè, per ora ste due.
1: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altre. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
2: Trento a ottobre.
1: Ottobre che fa ancora non freddo, insomma.
2: Perché ce frega? Siamo dentro. Tanto siamo dentro.
1: Siamo dentro, insomma. Ottobre Trento. Allora, volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Aspetta, rifacciamo bene il jingle. Dai, rifacciamo bene il jingle.
2: È
1: un jingle nuovo. Siamo a luglio, martedì e mercoledì.
2: Siamo ad agosto.
1: Agosto, infatti. Agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, ottobre. Agosto, quando dura agosto?
2: Scusa, vai subito a ottobre, no?
1: Non lo trovo.
2: Che giorno per
1: settembre,
2: giorno?
1: Mamma.
2: Ma state davanti giorno per giorno?
1: Sì. Prendiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
2: Ma c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
1: Ah, è ottobre. Ecco l'ottobre.
2: Scusa.
1: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
2: Rimini.
1: A Rimini. Io farei il 16 ottobre.
2: 16 ottobre Trento?
1: Trento.
2: Possiamo farlo?
1: Oh,
2: sì.
1: Vai col jingle fatto bene, vai.
2: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 82 5. Anche con un semplice WhatsApp io poi vi do tutte le info.
1: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.
0: Andrea
2: Catavolo
0: Show su Studio Più.
3: Studio Più News.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si conferma confusa la situazione in Medio Oriente. Teheran avverte che la situazione a Hormuz non tornerà quella precedente al conflitto, ma al contempo, secondo Al Jazeera, l'oleodotto iraniano per l'esportazione di greggio sull'isola di Karga sarebbe completamente fermo per il blocco navale americano. Il presidente iraniano Pezeshkian intanto smentisce le voci sull'imminente morte della guida suprema Mojtaba Khamenei, definendolo in salute fisica eccellente e riferendo di 7 ore di colloquio. Quadro poco chiaro anche a Gaza all'indomani del no di Netanyahu all'accordo del Board of Peace di Trump per il ritiro dalla striscia e il contestuale disarmo di Hamas. Fonti di stampa riferiscono di una disponibilità del premier israeliano a valutarlo e secondo lo stesso board Tel Aviv di fatto lo starebbe attuando anche fermando i suoi attacchi. Continuano peraltro i raid in Cisgiordania, un'agenzia locale riferisce di altri 19 palestinesi arrestati. Le perduranti incertezze sugli scenari medio orientali fiaccano i mercati mondiali. Milano cede un decimo di punto e risale lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 80 punti, a pesare in particolare i nuovi aumenti nelle quotazioni internazionali di petrolio e gas. Si indaga sulla violenta rissa con un vittima nel Cosentino, un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca a San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente la vittima, portato in ospedale a Cetraro, è finito in rianimazione ed è deceduto dopo poche ore. Si terranno mercoledì mattina nella sua stroppiana del Vercellese i funerali in forma strettamente privata di Livio Berruti, il campione olimpico di 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, ricorda il Presidente della Repubblica Mattarella. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive della settimana, bandiere a mezz'asta, nella sede del Foro Italico. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: tavolo
1: show su Studio Più.
2: Gli unici complimenti fatene voi, se li merita veramente. Quando lo vedo fare le serate, ragazzi, io mi domando come fa un corpicino così flebile ad avere tutta quella carica energetica, veramente. Mamma, come fai? Cioè, così magro, così smunto, così sciupato, come fai a avere quella carica bestiale, incredibile? Cioè, non sei veramente un fruscello, sei. Come dici? Un fruscello. Allora, ragazzi, non lo imitate, però un uomo della Thailandia, un uomo thailandese, ha venduto i suoi testicoli per 2,8 milioni di dollari. Vabbè, chiamalo coglione, cioè nel senso. No, vabbè, una battutaccia. Però, ragazzi, questo ha venduto i suoi testicoli per 2,8 milioni di dollari. Negli occhi di Ugo ho letto un attimo ci stai pensando? Di titubanza, nel senso che tanto non li usi, cioè non, ti danno anche fastidio. Oh no, fregatene, cioè.
3: Dove si firma?
2: Ma chissà quanti uomini. Allora, c'è da dire una cosa, che dopo 20-30 anni di matrimonio non ce li hai più, quindi non ti senti dare solo del coglione, ma poi non ce li hai, fondamentalmente non ce li hai più, perché ormai ce li ha lei, cioè non decide lei qualsiasi cosa. Perché adesso io non ce l'ho con le donne, ma voi avete quando la gente dice cerchiamo i marziani, ci sono gli extraterrestri, sono le donne, cioè non ce ne siamo accorti ancora, cioè sono le donne, loro prendono possesso di noi, della nostra testa, del nostro, della nostra casa, di tutto, prendono possesso e poi dopo ci mangiano. Tu hai mai visto al cimitero degli uomini in piedi con i fiori?
3: No,
2: ci sono solo donne con i fiori in piedi, gli uomini tutti sdraiati sono. Allora, diciamoci, ci hanno mangiato. Allora, ci consumano piano piano, cominciano piano piano, la macchina, come ho detto prima, dalla macchina figa che è, poi ti compri la station wagon, il SUV, perché la donna vuole il SUV è stato creato dalle donne, per le donne, cioè non c'è niente da fare. Gli uomini, se era per noi, andavamo in giro ancora con la macchina quella scarburata, noi andremo in giro ancora con le macchine bassissime, con le macchine due posti. La donna ha deciso di creare il SUV non c'era nella testa dell'uomo, dai. Beh, le macchine chi le fa le macchine? Gli uomini, ma decidono le donne. Quindi se la donna decide di fare il SUV, tutti compri il SUV. Ma non ci abbiamo figli, voglio il SUV. Compro un cane, vabbè, allora prendo il SUV. E tu ti convinci che per avere un cane ci vuole il SUV. Vabbè, comunque, lasciamo stare. Cosa stavo dicendo prima? Non mi ricordo più. Dell'uomo che ha rinunciato ai suoi testicoli, li ha venduti per 2,8 milioni di dollari. Sono 3 milioni, cioè di euro quasi, no? No, il cambio, non lo so. Oh, tanti soldi, voglio dire, cioè un 1,4 milioni a testicolo. Cioè, non... E infatti, io quello, siccome si può vivere tranquillamente e fare anche tutto con un solo. Diventi monorchide. Sì. Si dice così, termine tecnico è monorchide. Quindi, se c'hai un solo testicolo, a parte che la donna ti può dire solo coglione una volta sola, giocati il firruccio adesso, perché uno ce n'ho. Non è che me lo puoi dare 2-3 volte. Uno ce n'ho. Primo. Secondo, cioè, se tu te ne vendi uno, c'hai cioè 1,4 milioni e un testicolo solo. Tu quando vai a giocare a pallone, metti solo una mano per coprirlo. Cioè, non c'è bisogno di tutte e due le mani. In barriera, no, metti solo una mano. Cioè, non. Dici, ma come vai una mano? Uno ne ho. Cioè, non. Tante agevolazioni, cioè, non. Lo puoi infilare anche dentro il sacco, voglio dire.
3: Ma quale sacco?
2: Ci sta nel sacco. Andiamo avanti. Vabbè, cavolo, tu non sai bene. Lo so, ragazzi, lo so. Ma volevo dire una cosa, questo qua ormai non c'ha più. Voglio dire, al posto dei testicoli, che gli avrà messo? Perché sono curioso. Niente? Cioè, c'ha solo. E basta? Fa impressione, niente, non c'ha più niente. Non,
3: ci mette le monetine!
2: Le monetine ci mette. Ma un sacchetto! È un sacchetto di pelle, insomma, di cuoio. Di che ne so, ci mette dentro il portafoglio, il cellulare. Che quando lo cerchi hai perso il cellulare. Ah, che coglione qua! Per dire, se non. Vabbè, andiamo avanti. No, ragazzi, meglio che me ne vado a casa stamattina. Perché comunque quest'uomo è felice, sorride. Adesso potrà andare in giro solamente con le magliette del Pascià, però. Però è felice.
1: Andrea.
2: Su Studio Più. Se non capite le battute, chiamate Ugo e ve le spiega.
3: Le spiego io.
2: Che le capisce tutte, le capisce. Incredibile. Io non posso niente, non posso andare oltre.
4: Lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come l'esempio.
2: faccio per voi, eh? Io potrei stare a casa in piscina a grattarmi il cellulare e invece vengo qua a sudare per voi perché vi amo veramente, visceralmente vi amo.
0: Andrea,
3: da tavolo
0: show
1: su Studio Più.

arrivata BGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Show su Studio Più.
1: Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche
2: replica ci sarà.
1: Allora, noi torniamo il 26 di
2: agosto.
1: Agosto, dillo, fallo, fai un bel jingle, vai.
3: Che ne dici? Allora, c'è la pausa non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
1: Sì.
3: Quindi noi, allora, vi potrete, comunque non vi lasciamo solo, ci sa, soli.
1: Vai che ce
3: vi
1: la
3: potrete
1: fai.
3: Riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con
1: aspetta
3: le varie
1: attimo,
3: perle.
1: Aspetta, c'è un fan pronto. Fan, chi è?
4: Senti, c'è una coppia che di cognome si chiama Lampa.
1: Lampa?
2: No, ti prego.
4: Lampa, no, il figlio prego. L'hanno chiamato Dario . E la figlia Dina.
1: Mamma mia. Stai attento al sole!
2: No,
1: ok?
2: Questo è grave.
1: Oggi è forte! Questo metti il cappello! Ciao!
2: Questo era terribile!
1: È terribile, come noi siamo terribili. Dai, dimmi, che stavi dicendo?
3: Ma stavo dicendo che comunque, allora, cari amici, con queste due settimane vi lasceremo, non vi lasceremo, perché comunque al mattino potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con le varie perle, quindi del passato, le perle che in questo periodo, in questo lasso di tempo vi ha deliziato, mentre la diretta ritornerà il 26 di agosto, chi se non erro
1: è il 26 di agosto. Ma perché non il 25, che è lunedì, scusa, perché
2: no, il 26, perché io sono via ancora
1: e chi se ne frega, voglio dire,
2: no, il 26
1: se no ci rimane male.
3: Io avevo capito 27.
1: Ma non fa, no, puoi anche non venire il 26, non dico qua. Vieni come oggi alle 9:15, non c'è problema. No,
2: il 26.
1: Non sei
2: 26.
1: Obbligato, non c'è l'obbligo. Okay. Non c'è l'obbligo. Va bene, allora, grazie, vi ringraziamo e ricordiamo che Ugo lo sentirete in diretta da Riccione. Farà
2: Riccione, Rimini, San Benedetto del Tronto, Senigallia. Sarò in tour per
1: la riviera. Vende candele e calamite. Quindi, se lo beccate con la sua macchina, insomma, pronto.
4: Buone vacanze, però ti lascio con questa perla.
1: Sentiamo.
4: Due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
1: Due cavalli.
4: E uno dice all'altro: guarda come ti poni, con me, capito?
1: Guarda come ti poni!
2: Mamma mia!
1: Ti devi curare! Ciao! La battuta di Franco Lampascione!
2: Ma chi è?
1: Non lo so. Allora, grazie a tutti, vi voglio bene, ci sentiamo poi con calma, insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi, che io, insomma, sono rimango a casa, quindi se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata. Ciao.
0: Andrea.
5: Cattavolo.
1: È brutta sta cosa che vero? No, te non te ne frega niente.
3: No.
0: Andrea.
5: Cattavolo.
0: Show. Su Studio Più.

0: venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: a tavolo
1: show su Studio Più.
2: Allora, attenzione, una ragazza mi ha mandato questo. Quello che vedete è l'antechino, un piccolo marsupiale australiano noto per la per le maratone d'accoppiamento che lo portano alla morte. I giovani maschi vivono con la madre, è la sua storia, oltre lo svezzamento, quindi fino a 50 anni, e ad agosto settembre si allontanano dalla famiglia e si trasformano, smettono di mangiare e di dormire, e in quel periodo hanno un unico obiettivo.
3: Eh beh.
2: L'accoppiamento è duraturo fino alla morte. Cioè, capite? Ecco perché non si accoppia lui. Perché sta con la madre il più possibile. Sa che se va fuori ad accoppiarsi, muore. Cioè, questi praticamente infatti non fanno niente fino a una certa età, perché sono terrorizzati dal sesso. Cioè, quando sanno che quando lo faranno, schiatteranno. Quindi tu sei l'antechino. Tu sei Achille l'antechino. Da oggi poi sei l'antechino. C'è anche la ti assomiglia anche se ci guarda, è uguale.
3: Fammi vedere.
2: È uguale, c'ha le orecchie come come te, il musino così, il nasino, guarda, gli occhi strizzati alla Clint Eastwood. Sei tu, sei l'antechino. Cercate l'antechino, è la, praticamente la fotocopia di Achille. Mamma, sono tutto sudato, ragazzi. Ho portato mio marito che è in pensione al mare. Continua a guardare culi e tette, voglio dire, lei ti ha dato via dei cantieri, voglio dire, qualcosa deve guardare, no? Quando vanno nei cantieri, cosa guardano? Gli operai che montano, no? Quando va al mare,
3: Dai.
2: Non è vera questa cosa, non è vera. No, io sapete che guardo tutti, no? Io mi ricordo una scena bellissima di un signore anziano che si è messo esattamente come si mettono nei cantieri, con le braccia dietro, e continuava a guardare una ragazza che era in topless ma girata col seno verso la sabbia, quindi come si dice, non lo so mai, supino, prono,
3: era
2: vabbè, lascia stare, non, chiedi l'intelligenza artificiale.
3: Già, è vero,
2: ce l'abbiamo, scusa,
3: è vero, allora,
2: che fai, devi starnutire.
4: Non sono riuscito a contenerlo,
2: ho parlato di donne, vedi, è intollerante alle donne in topless, donne in topless. dimmi
3: Differenza tra supino e prono.
2: Mamma mia, proprio come gli parla bene voi.
3: Ok, allora prono significa essere sdraiati a pancia in giù, giusto?
2: Quindi lei era pancia in giù, anche tette in giù, era prona. Questo anziano è rimasto ore e ore così, che aveva il costumino adamitico, cioè un costume, ragazzi, segue i costumi un po' larghi per contenere un po' tutta la pelle in esubero, però era a petto nudo. Te lo giuro, era a spalle al sole, quando dopo tre ore, è rimasto tre ore così, perché aspettava il momento che lei si girasse. Ma questa non si è mai girata. Quindi lui, a un certo punto, la moglie l'ha chiamata, guarda che non si gira! Dopo tre ore si è girato davanti, era bianco! Dietro rosso, sembrava che prendesse fuoco da un momento all'altro. Sembrava la maglietta della Cremonese, veramente una roba bellissima. Questa è la nostra fine. Questa è la nostra fine. È la nostra fine. Andare al mare a guardare le tette e la speranza che lei da prona diventa supina. Ho sbagliato cursore. Ho sbagliato cursore. Mamma
1: ragazzi. Andrea.
0: A tavolo.
1: Show.
5: Su Studio Più.
6: Spot.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta? È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si conferma confusa la situazione in Medio Oriente. Teheran avverte che la situazione a Hormuz non tornerà quella precedente al conflitto, ma al contempo, secondo Al Jazeera, l'oleodotto iraniano per l'esportazione di greggio sull'isola di Karga sarebbe completamente fermo per il blocco navale americano. Il presidente iraniano Pezeshkian intanto smentisce le voci sull'imminente morte della guida suprema Mojtaba Khamenei, definendolo in salute fisica eccellente e riferendo di 7 ore di colloquio. Quadro poco chiaro anche a Gaza all'indomani del no di Netanyahu all'accordo del Board of Peace di Trump per il ritiro dalla striscia e il contestuale disarmo di Hamas. Fonti di stampa riferiscono di una disponibilità del premier israeliano a valutarlo e secondo lo stesso board Tel Aviv di fatto lo starebbe attuando, anche fermando i suoi attacchi. Continuano peraltro i raid in Cisgiordania, un'agenzia locale riferisce di altri 19 palestinesi arrestati. Le perduranti incertezze sugli scenari medio orientali fiaccano i mercati mondiali. Milano cede un decimo di punto e risale lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 80 punti, a pesare in particolare i nuovi aumenti nelle quotazioni internazionali di petrolio e gas. Si indaga sulla violenta rissa con un vittima nel Cosentino, un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca a San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente la vittima, portato in ospedale a Cetraro, è finito in rianimazione ed è deceduto dopo poche ore. Si terranno mercoledì mattina nella sua stroppiana nel Vercellese i funerali in forma strettamente privata di Livio Berruti, il campione olimpico di 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, ricorda il presidente della Repubblica Mattarella. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive della settimana, bandiere a mezz'asta nella sede del Foro Italico. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Paolo
1: Show su Studio Più.
2: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
3: No, torniamo.
2: Allora,
3: torniamo.
2: Per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
3: Ma quello è vero.
2: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
3: torniamo.
2: Quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
3: Sì.
2: Il 10 di ottobre
3: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
2: Il 24 di ottobre saremo invece a
3: Rimini.
2: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo, prendiamo
3: pure
2: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
3: Vabbè, per ora ste due.
2: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altre. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
3: Trento a ottobre.
2: Ottobre che fa ancora non freddo, insomma.
3: Perché ce frega? Siamo dentro. Tanto siamo dentro.
2: Siamo dentro, insomma. Ottobre Trento, allora. Volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Facciamo bene il jingle, dai, facciamo bene il jingle.
3: È
2: un jingle nuovo. Siamo a luglio, martedì e mercoledì.
3: Siamo ad agosto.
2: Agosto, infatti. Agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, ottobre. Agosto, quando dura agosto?
3: Scusa, vai subito a ottobre, no?
2: Non lo trovo.
3: Che giorno per giorno?
2: Settembre, mamma.
3: Ma state davanti giorno per giorno?
2: Sì. Prendiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
3: Ma c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
2: Ah, è ottobre. Ecco l'ottobre.
3: Scusa.
2: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
3: Rimini.
2: A Rimini. Io farei il 16 ottobre.
3: 16 ottobre Trento?
2: Trento.
3: Possiamo farlo?
2: Oh, sì. Vai col jingle fatto bene, vai.
3: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 82 5. Anche con un semplice WhatsApp, io poi vi do tutte le info.
2: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.
1: Andrea
3: Catavolo
1: Show su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato, con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: tavolo
1: show su Studio Più.
2: Andrea, scusami, non so se hai visto Achille, è arrivato saltando. Chiedimi perché, se no non viene la battuta.
3: Ah, scusa, non avevo capito.
2: Andrea, hai visto?
3: Ma si sente un battutista da un po', non so se hai notato.
2: Ma io ci
3: che
2: provo.
3: Fa le battute.
2: Ci provo.
3: Ah, vai, sentiamo, vai.
2: Andrea, hai notato che Achille è arrivato saltando oggi?
3: Come mai?
2: È arrivato col cangù.
3: Ah, perché il furgone si chiede.
2: È il cangù, quello della Sardegna, Andrea.
3: Quello della Sardegna.
2: Quello che avevamo ad Arbatax.
3: No, ma detta così, sembra che eravamo spacciatori ad Arbatax. Col cangù, andavamo in giro a dare la marijuana. Cioè, nel villaggio turistico c'era il cangù che serviva per gli spostamenti dell'attrezzatura. Vabbè, sì. Vabbè, ha fatto la battuta, insomma, dai, è carina, no?
2: Dai.
3: Sì. Vabbè, ma ridi, poraccio, dai, no? Hai notato che si sembra sempre più uomo, cioè non...
2: C'ha tutti i capelli.
3: Cioè, quando ha iniziato a fare la radio era Sandokat. Sandokat. Poi è diventato la Fletcher, si è trasformato Nilla Pizzi. E adesso è un incrocio tra Nilla Pizzi e Sandokat. Sempre più uomo. Si vedono anche le orecchie adesso. Ah, ce le hai le orecchie?
4: No, perché
3: pensavo che non ci fosse, lo so.
4: No, scusa, è prestante.
3: Basta, c'è la canzone, basta. C'è
4: la spiega, la tua cosa tecnica.
3: La canzone triste è più triste della sua spiegazione, quindi vince la canzone.
2: Ma vai, Mona. Col Telegraph. Comunque, ignoranti, il Telegraph è un quotidiano.
3: Ah, ok. Dai, lascia stare.
4: No, padre, io so che Telegraph. È Telegram.
2: Allora, quelli che malmettano nell'altro confessionale. Quello dove c'è il water.

0: cazzo, gli piace il vino. Vabbè ragazzi, immagino dentro un calice, c'era quella che faceva gli spogliarelli che si metteva nel calice, come si chiamava?
1: Dita.
0: Ma quale Dita?
1: Von Tirs.
0: Ma Von Tirs.
1: Ma c'è Von.
0: Olandese era.
2: E la compagna?
0: La compagna
2: di Marilyn Manson.
0: Marilyn Manson.
2: Lo so perché io lo ascolto.
0: Chi ascolti?
2: Marilyn Manson.
0: Pensate, tra lei e lui tu segui lui. Sei fantastico.
2: Marilyn Manson.
0: Mi sembra giusto.
2: Io,
0: tu non segui la compagna che si spoglia nei bicchieri giganti, no?
2: L'ho scoperto tramite lui perché c'è...
0: Ma che schifo!
2: No, perché compare in un suo video.
0: Non ho capito.
2: Lei compare in un suo video.
0: Chi lei?
2: La Von Birs.
1: Dita.
0: La dita, sì.
2: Compare in un video, sì, di Marilyn Manson.
0: Non ho capito.
2: E appunto lei all'interno di questo calice, questo flute, no?
0: Flute.
2: E lei che si muove all'interno col ghiaccio.
0: Io invece ho immaginato un prete dentro un... Cos'è? Un calice di vino, frate indovino.
1: Mamma mia, ti prego.
0: Un frate indovino. Sì, ma è bella questa battuta.
3: Andrea.
4: Da tavolo.
3: Show.
4: Su Studio Più.

shot it.

0: oceanica.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche replica.
4: Sì, saranno.
3: Qualche replica ci sarà. Allora, noi torniamo il 26 di
4: agosto.
3: Agosto, dillo, fallo, fai un bel jingle, vai.
5: Che ne dici? Allora, c'è la pausa, non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
4: Sì.
5: Quindi noi, allora, vi potrete, comunque, non vi lasciamo solo, ci sa, soli.
3: Vai, che ce
5: vi
3: la
5: potrete
3: fai.
5: Riascoltare l'Andrea Catavolo Show con
3: aspetta
5: le varie
3: aspetta un
5: perle.
3: Attimo, aspetta, c'è un fan, varie pronto? Repliche. Fan! Chi è?
6: Senti, c'è una coppia che di cognome si chiama Lampa.
3: Lampa?
4: No, ti prego.
6: Lampa. No, il figlio prego. L'hanno chiamato Dario . E la figlia Dina.
3: Mamma mia. Stai attento al sole!
4: No,
3: ok?
4: Questo è grave.
3: E oggi è forte! Questo metti il cappello! Ciao!
4: Questo era terribile!
3: È terribile, come noi siamo terribili. Dai, dimmi, che stavi dicendo?
5: Ma dicendo che comunque, allora, cari amici, con queste due settimane vi lasceremo, non vi lasceremo perché comunque al mattino potrete riascoltare l'Andrea Catavolo Show con le varie perle, quindi del passato, le perle sì, che in questo. Sì.

0: e calamite. Quindi se lo beccate con la sua macchina, insomma, pronto! Pronto!
1: Buone vacanze, però ti lascio in questa perla.
0: Sentiamo.
1: Due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
0: Due
2: cavalli.
1: Due cavalli.
0: Cavalli.
1: E loro dicevano, uno dice all'altro: guarda come ti poni, con me, capito?
0: Guarda come ti poni!
2: Mamma mia!
0: Ti devi curare! Devi curare! Aspetta! Ciao! La battuta di Franco Lampascione!
2: Ma chi è?
0: Non lo so, non. Allora, grazie a tutti, vi voglio bene, ci sentiamo poi con calma, insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi, che io, insomma, sono rimango a casa, quindi se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata. Ciao.
3: Andrea.
4: Cattavolo.
0: È brutta sta cosa che è vero. No, te non te ne frega niente.
2: No.
3: Andrea.
4: Cattavolo.
3: Show. Su Studio Più.
5: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera in FM sui 102. Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Neja. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazza.

0: Roma Ariccione, ingresso libero. Studio Più News.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Si scava tra le macerie in Colombia colpita ieri da un violento terremoto di magnitudo 7.4. Oltre 130 le vittime accertate, più di 570 i feriti. Pereira, il capoluogo col maggior numero di vittime per il momento. Situazione critica anche a Cali, terza città del paese, dove sono stati evacuati diversi ospedali e ci sarebbero circa 200 dispersi. Per evitare saccheggi è stato imposto il coprifuoco notturno. A Cali si è recato anche il neo presidente colombiano della Spriella, che ha dichiarato l'emergenza nazionale. Proprio da Cali arriva la buona notizia di una mamma estratta viva col suo bambino neonato. Intanto parte la macchina internazionale degli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari. La presidente della Commissione UE, von der Leyen, ha assicurato che l'Europa farà la sua parte, e anche la presidente del Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di due mesi fa, Delcy Rodriguez, ha annunciato aiuti umanitari. Medio Oriente, il presidente USA torna a intervenire sulla situazione nello stretto di Hormuz. Lo abbiamo sminato e ora lo controlliamo al 100%, ha dichiarato in conferenza stampa alla Casa Bianca Trump, aggiungendo di avere le capacità per decapitare l'Iran. Lo scoprirete, ha aggiunto. Molto buoni anche i rapporti col primo ministro israeliano Netanyahu, ha garantito, nonostante le divergenze sul piano per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti. Ucciso a Bengasi il capo dell'intelligence dell'esercito nazionale libico, il generale di brigata Mansouri, esponente di spicco della formazione del generale Haftar, che controlla la Libia orientale e meridionale, è rimasto vittima di un attentato appena salito sulla sua auto, lo riferisce il sito israeliano Inet News, citando fonti della sicurezza libica. Atletica leggera, dopo la doppietta nel getto del peso, l'Italia cala due assi nella seconda giornata degli europei a Birmingham. Marcel Jacobs va a caccia del terzo oro continentale consecutivo sui 100 metri. Nadia Battocletti difende il titolo dei 5.000 metri. Torna in pedana Gianmarco Tamberi nelle qualificazioni dell'alto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Alderone.
4: Bella balla.
5: Radio Studio Più è sempre tanta roba.
6: Champagne. Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
7: Buongiorno a tutti.
8: Ciao.
9: E il Morning Fever, che macchina tu sei!
10: Mamma mia, che ghiaccio!
11: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
12: Ma buongiorno, eccoci qua ritrovati dopo le mie vacanze, per modo di dire, insomma le vacanze. Però abbiamo staccato una settimana, dai, una settimanella. Ieri ho avuto dei problemi tecnici, niente di che, però eccomi qua, si parte da martedì. Mi dispiace perché ieri poi era un giorno importante, era San Lorenzo, la notte di San Lorenzo, sono cadute le stelle. Io questa notte sono stato tutta la notte a guardare le stelle che cadevano e una mi è caduta in testa e adesso sono... Va bene, signori, come tutti i giorni, come sempre, anche quando ci siamo lasciati qua, la musica la scegliete voi al 338 141 1001, siete voi a completare la playlist di queste tre ore. Mi raccomando, un messaggio vocale, quindi avanti adesso, veloci, i vostri vocali, fate la vostra richiesta con un messaggio, la vostra voce, ecco, vogliamo. Se volete un salutino basta scrivermi. Vi ricordo i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30, ma partiamo con Summer is Magic di Christian Marchi.

0: The Summer is Magic, Christian Marchi, bella di Summer is Magic, l'estate è magica, però è anche vero che l'estate sta per finire. No, ancora ce n'è. Siamo i primi d'agosto, insomma, 11 agosto. Fino a metà settembre possiamo considerare l'estate piena, dai, fino al 20 settembre all'incirca. Io sto parlando della Riviera, fino al 20 settembre la Riviera vive il pieno, proprio il pieno. Poi piano piano comincia a calare, sì. Però, vabbè, c'è tutto, un inizio, c'è una fine, voglio dire, no? Va bene così, va bene. Buongiorno, mitico Valterone, presente anche durante le vacanze, grande Gianluca da Binasco. Bentornato capitano, buongiorno dal bicio da terre roveresche, buongiorno da Carlo da Lavis, buongiorno da Paolo da Treia, insomma c'è tanta gente qua, belli pronti, mi raccomando, i vocali, richiedete le canzoni, tocca a voi, sentiamo questo.
1: Buongiorno Walter, volevo sentire i Pet Shop Boys, Western Girl, Luca da Castel Durante nel Montefeltro, ciao.

0: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Nisha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini.
1: Prendi una donna, dille che l'ami, scrivi le canzoni.
0: Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero. Spot.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Studio Più, live from Riccione.
1: In diretta da Riccione.

0: Madonna, bella lì. Altro che ferie, mitico Valterone presente anche durante le vacanze. E Gianluca da Binasco c'è. Buongiorno Walter, qui si lavora, altro che ferie. Ricky da Pian di Rose, ciao. Rosanna da Gussago, Angela Nazionale ben arrivato, buona giornata a tutti. Angela Nazionale presente, non mi hai detto i gradi, qui è importante sapere i gradi, insomma in questi giorni ha scaldato parecchio, Ma io ho fatto tante cose, non sono andato da nessuna parte, però mi sono dedicato un po', e tagliare l'erba, sistemare alcune cose. Sto portando avanti la Subaru che è quasi pronta. Vabbè, insomma, ciao Walter, sei forte. Un saluto da Maurizio, grazie Maurizio. Rossetti Faenza c'è, buongiorno Massa, bentornato. Ora parto ora da Spina, che vado allo scarrabile a fare manutenzione. Rudy lo scarrabilista, bravo. Buongiorno al Toro Michele dal Cobra. Bene. Non è cambiato nulla, no? Ma io sono una settimanella, non è cambiato nulla. Tra l'altro c'è una bella serata che sarà il 22 agosto, save the date, 22 agosto in Piazzale Roma, Riccione, e ci sarò anch'io, saranno i protagonisti degli anni 80-90, insomma è bellissima, la serata è bellissima, con tanti personaggi, e vi aspettiamo, ricordatevi, sabato 22 agosto, Piazzale Roma, Riccione, finalmente. Torniamo in Piazzale Roma, abbiamo fatto una serata una volta con i personaggi degli anni 80 e abbiamo sfiorato i 12.000 persone, quindi per farvi capire, facciamo i numeri, ma andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Massa, sono Simone da Cisano, posso chiederti Lady Hear Me Tonight? Ciao, buon lavoro, buona giornata.

0: bellissima, bellissima, bellissima. Mi piace tanto. Mi ero perso. Spegni le luci della città, così che il cielo si illumina. E quello che è stato ieri, no? È stato ieri. Ieri c'era la notte di San Lorenzo. Stanotte sono cadute le stelle. Una è caduta a Misano. Sono andato a vedere questa stella. L'ho conosciuta. Si chiama Barbara. Barbara, certo. Ciao Stellina, buongiorno, buongiorno anche a te, buon lavoro. Buongiorno Gianji Rider da Trento, c'è anche oggi, oggi caldo, vabbè, insomma non è che è cambiato tanto. E il caldo va bene perché siamo in estate, cioè non andrebbe bene se non fosse caldo, no? Nel senso, in estate fa caldo, è normale, è così signori, abbiate pazienza, dai. Dopo vedrete che in inverno sicuramente, no, non so, sicuramente farà freddo,
1: Buongiorno Capitan Massa e buongiorno a tutto il popolo, Daniele da Basiano, Jack Jackson, Weekend, grazie mille, ciao a tutti.

0: Jackson con Weekend, bella lì, bella lì. Intanto fatemi salutare la cucina del Novecento. Buongiorno dal buongiorno al Daniel, Andrea e tutto lo staff. Ciao belli, loro ci ascoltano a tutto volume mentre preparano le pietanze. Vedi che belli, che bravi. Arriva del Garda, ci sono loro. Signori, siamo arrivati così, ridendo e scherzando, al primo party time I Remember Yesterday. Dopo la pubblicità scrivetemi al 338 141 1001 e fatemi sapere dove state ballando. Dai, dai, dai.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4.
2: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
8: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Fatemi salutare Fagiolo, Fagiolo che mi di, prima mi ha insultato, sì che te sei capace a tagliare l'erba, insomma beh, per forza mi tocca. Ho un decespugliatore elettrico che sono ecologico io, No, è perché ho 4 metri quadri di cioè, no, l'ora che l'hai messo in moto è già ora di spegnerlo, allora l'ho preso elettrico.

Saluto da Maria, Chloe e Poldo, il trattorista pazzo, Mattia, agricoltore, sta ballando a Mattarello. Ciao supercapitano, un saluto da Fabione da Castellucchio. Wow. Questo mese diciamo che stanno andando via tantissime magliette del capitano, il capitano Mass, Walter Mass, il capitano, signori. Dai che andiamo!

Massa, dove farà il prossimo evento? Allora, il prossimo evento, signori, quello che riguarda le macchine, le autovetture, sarà il 29-30 al Monte Nerone. Monte Nerone, la massa di strapazzi torna. E quindi saluto il mio socio, il re della salsiccia, Pazzaglia. E poi invece prima, il 23 agosto, ci saranno i corsi di drift. Se siete interessati, insomma, Walter Massa, il capitano, sarà il vostro istruttore.

fatemi salutare Beppe Rambo. Beppe Rambo stamattina mi ha mandato una banana, cioè nel senso, io la colazione, la frutta ci vuole, la frutta ci vuole. Adesso, ma anche che sia una banana, una pesca, insomma, frutti di stagione, alla mattina fanno bene.

0: Vai Valterone, vai Marco Tonti, Misano World Circuit. Lui c'è. Salutami il capitano del Misano World Circuit, lo sai chi è, no? Il Lucio. Ma insomma, quasi tutti i marshal ormai mi conoscono. Il massa è. E quando arriva il massa, proprio la gente lo urla.
1: Sei un gran patacca!
0: Però quello urlano.

Beh, comunque sono stato via una settimana, cioè niente di più, cioè non è che Però sembra quasi di più, vero? Anche io, anche il Dami è tornato, siamo stati in vacanza insieme, Siamo stati in vacanza e vabbè, dopo ve lo dico.

Buongiorno Walter, te lo ricordi quel famoso cartongessista? No, io ricordo un cartongessista che non è famoso, è un... Fa il suo lavoro, così, insomma, lo chiamano per... fa pena, no, gli fa pena, dico dai, fammelo te quel lavoro lì, prendi due soldi. Buongiorno Walter, bentornato. Dove terrai i corsi di drift? Claudio da Cesenatico, quando tornerai a trovarmi al ristorante di via? Non lo so, presto tornerò a trovarti. Comunque li faccio in zona Fano, se sei interessato scrivimi.

Buongiorno Walter, mi puoi salutare l'uomo senza fissa dimora, lui lo sa. E Gabriele dalla Valpolicella, lui che sta dicendo. Poi buongiorno Capitan Massa, il faro, il Simo da Predazzo. Ci siamo, ci sei mancato in questa settimana. Senza la tua grinta è stata eterna. No, ma che grinta, ma che grinta. Vabbè, insomma, io ce la metto però, dai.

Ciao Walter, buon martedì dalla Mari. Salutiamo anche la Fabiola da Faenza e salutiamo gli amici di Mercatale, la Feltresca. Sono andato a cena con loro venerdì sera, bellissima. Saluto e ringrazio il Tony e tutto lo staff, veramente bello. Sei stato bene insieme.

0: of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
4: Ronny Milani presenta Club Connection.
3: Energia, interazione e un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
4: Club Connection.
3: Il programma dove tutto è possibile.
4: Dal lunedì al venerdì alle 22.
3: Solo su Radio Studio Più.
5: Spot.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Oltre 130 vittime e più di 570 feriti, il bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito ieri la Colombia, destinato a salire ancora per l'alto numero di dispersi. Pereira è il capoluogo col maggior numero di vittime. Per il momento situazione critica anche a Cali, terza città del paese. Per ora, fa sapere la Farnesina, non si segnalano italiani tra le vittime. Intanto è partita la macchina internazionale degli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari. Anche l'Europa farà la sua parte, assicura la presidente della Commissione von der Leyen. Aiuti umanitari anche dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di due mesi fa. Prima notte in carcere per Walter Lavito, l'arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso vicino Roma. Nell'ordinanza di custodia cautelare si contesta anche il metodo mafioso. Il movente sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata da Lavito. L'attività eruttiva dell'Etna continua a bloccare gli arrivi all'aeroporto di Catania. La sospensione prolungata fino alle 19 di oggi a causa della cenere trasportata dai venti, mentre le partenze sono consentite utilizzando la pista 8 dello scalo siciliano. La società che lo gestisce invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Intanto ieri si è aperta una nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove a circa 1900 metri di quota. Seconda giornata di gara in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Grande attesa per le finali di stasera. Thomas Ceccone 50 farfalla, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100 stile. E agli europei d'atletica leggera a Birmingham, l'Italia cala gli assi, Marcel Jacobs nei 100 metri e Nadia Battocletti nei 5000. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Anna la cantante qui, Anna, mi piace, bella carica Anna, sì, massa, dai, si va in ferie, tanto si vive una volta, non è vero, io non sono d'accordo, non è che si vive una volta, si muore una volta sola, si vive tutti i giorni, signori, tutti i giorni che apriamo gli occhi alla mattina è un nuovo giorno da vivere, quindi si vive tutti i giorni, cerchiamo di vivercela bene questa vita, perché è una sola e si muore una volta sola, quella sì, non che si vive una volta sola. Tutti i giorni tutti i giorni bisogna mangiare, tutti i giorni bisogna lavorare, tutti i giorni bisogna fare benzina, perché la benzina, cioè, mamma mia, il 10 San Lorenzo dovrebbe cadere dei litri di benzina, non le stelle, i litri di benzina ci servono, noi qua non ce la facciamo più. Va bene, andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Buongiorno, oggi vorrei ascoltare, se possibile, Bafok MC's Freestyle. Grazie, una buona giornata.

0: Bello, beh, bello il video, mi piace il ragazzino che mette in loop oppure stoppa, mi piace, me lo sono guardato. Walter, si vive tutti i giorni, hai ragione. Sto a scaricare a Rimini, venerdì vado in ferie, forse vengo a trovarti a Riccione a farti un saluto. Paolo da Tre. Va bene, fammi sapere perché diciamo, allora, intanto questa è la settimana di Ferragosto, signore, la settimana più importante. Ferragosto, tra l'altro il 15, vi ricordo che prima sarò al Marea Beach Club a Senigallia e poi la serata con Paromix, Ugo Palmisano, Mauro Gagliardini, tutti quanti saremo al Mega Senigallia, quindi faccio la doppia, prima in spiaggia e poi in discoteca. E vi aspetto, sarà un bellissimo Ferragosto. Sarò distrutto il 16, però magari vado alla messa delle 11:30, non quella delle 9, perché non riesco, cioè un po' voglio dormire, abbiate pazienza. Adesso andiamo in pubblicità, però.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
3: Spot. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Sad girl, se vuol dire ragazza triste. Bebe Rexha, bella, mi piace. Salutiamo Antonio, anche io ultimo giorno di vacanze, poi si va in ferie, via.
1: Sono Gabriele, autista da Perugia, vorrei ascoltare Der Kommissar di Falco, se possibile, grazie, ciao.

0: ciao, oggi vedere il video e ascoltare la canzone di Eric Prydz, Call on Me. Grazie.
1: Eric Prydz, Eric Prydz. Ci doveva essere il One Day Sponsor, ma non risponde Vincenzo, quindi vediamo se si fa vivo o boh, non lo so.

0: vabbè, insomma, una più bella dell'altra. E siamo arrivati così, ridendo e scherzando, al momento del secondo party time. Il free selection. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando dopo la pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova sui 91.9. Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Party Time Free Selection. Ci sono, ci sono. Ho avuto una lunga telefonata con il DJ Dami. Insomma, abbiate pazienza. Io e il DJ Dami
1: dobbiamo stare uniti, mi raccomando.
0: Dobbiamo stare uniti, quindi ogni tanto ci confrontiamo per quello che può essere il programma, quello che va bene, che non va bene. Insomma, lui mi piace così. Buongiorno sempre con voi, sto stirando e come se non ci fosse un domani. È il mio lavoro, poi Walter d'estate dovrà pur far caldo, ma non così, questa è cremazione. La Gabri di Rezzate, vabbè, insomma, col ferro da stiro e il caldo non è proprio il massimo, però. Hai detto bene, lavoro.

bruciasse il mondo, torno da te. Non so dove vai, però, Samurai, dove vai se brucia il mondo? Sulla luna, lo dico sempre. Felicissimo giorno, popolo del Morning Fever, il vigilante matto da Pescara, Agri 18 presente dalle campagne della Romagna. Un saluto a Stefano. Ben ritrovato, un saluto fino a Riccione dal Trentino, Alessandro Brentonico.

Salutiamo Don Paolo da Macerata. Buongiorno Walter Ugliano. Ora vado a salutare Massimo. Salutamelo, salutamelo Massimo. Salutalo tanto.

Ciao Walter dal Prato Blu di Montichiari. Ah, ok, però qui c'è la foto. Ok. Bella questa location, mi piace, mamma mia che bella.

battere un saluto da Miro. Villafranca, sei il numero uno della radio italiana, addirittura sopra. Saluto i miei amici, sempre Forza Radio Studio Più. Cioè, non sono, ricordatevi, non sono il numero uno, non sono mai stato e mai lo sarò. Io sono il Capitan Massa e niente di che, insomma, capitano di de che. Qualcuno mi dice capitano de che? Capitan Fin? No, capitano del Morning Fever, dai, va bene, del Morning Fever ci sta. L'ho scritto anche sulle magliette. Siete i più bravi in assoluto. Un saluto da Ricazzurra. E poi ciao Walter, saluti da Simone Sottomarina.

0: minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì che sarà caratterizzata da spazi assolati sul nostro territorio, perché persiste infatti un campo di alta pressione. Da segnalare solo dei temporali di calore in formazione tra pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi, a tratti anche sulle zone pedemontane. Fenomeni anche in Appennino e localmente nelle zone interne delle isole maggiori. Caldo intenso con anche punte di 37-38 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Dracula! Dracula! Beh, insomma... E allora, vi ricordo che questo weekend, andiamo verso il Ferragosto, insomma, Ferragosto, amico mio, non ti conosco, e quindi sabato 15 ci sarà la doppia per il Massa, il Capitan Massa, insieme a Gagliardini saremo Alta Marea Beach a Senigallia e poi... Poi via la grande notte dei ricordi al Mega insieme a Paromix, Ugo Palmisano, Mauro Gagliardini sarà anche lui lì. Insomma, un bel weekend, un bel Ferragosto, diciamo, quindi vi aspettiamo. Vabbè, siamo concentrati a Senigallia, quindi venite prima in spiaggia e poi andiamo a ballare fino a tarda notte con la musica dei ricordi. Questo è quanto, insomma, bello. Poi andiamo alla settimana dopo, il 22 ci sarà una grande serata, noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, con i personaggi, con mamma mia, ritrovare Antonello delle Creatures, Neija, Sabrina Salerno, Marco Ferradini, Gazebo, Lady Violet, mamma mia che bello, che spettacolo, non vedo l'ora. E saremo sul palco con il presenta Claudio Tozzo, con tutti questi personaggi, saremo io, Ugo Palmisano e Paromix, insomma anche qui sarà una notte in Piazzale Roma, 22 agosto, da non perdere, signori, non capita tutti i giorni di ritrovare così tanti artisti in una serata bellissima, le canzoni che ci hanno portato fin qua, insomma ci hanno cresciuto, le canzoni belle, quelle belle, belle, belle, belle, belle. Con i personaggi veri, insomma, sarà una cosa meravigliosa. Quindi vi aspettiamo, save the date, 22 agosto, Piazzale Roma Riccione. Il Massa c'è, che dire, boh, vi aspettiamo. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiornissimo, è possibile ascoltare Every Time You Touch Me? Grazie mille.

0: Every Time You Touch Me, bellissima anche questa canzone, una più bella dell'altra, ma noi siamo la Dance Station d'Italia, noi suoniamo la musica dance, noi vi teniamo compagnia con tanta carica, vi diamo la forza perché c'è tanta gente che lavora, in agosto lavora tantissimo, quelli che insomma quando noi ci andiamo a divertire o andiamo in spiaggia, andiamo a mangiare, c'è quella gente lì lavora, signore, e lavora tanto. Quindi salutiamo e ringraziamo tutti quelli che lavorano per farci star bene tanto, no? Voglio dire, anche quelli che ti aprono il lettino, ti accompagnano in spiaggia, quelli che ti preparano da mangiare, insomma, vabbè, insomma, qui c'è da lavorare. Quindi poi ci sarà il momento di gloria anche loro, perché magari poi a ottobre, che non so, chiudono la stagione estiva e ottobre novembre vanno a fare le vacanze anche loro, giustamente, meritate, e noi torniamo a lavorare pesantemente come sempre. Come noi della radio non ci fermiamo mai, cioè perlomeno c'è qualcuno mi dice: Massa, ma te le ferie le fai tutti i giorni? Cioè, non è vero, perché comunque sia, va bene, si fanno 3 ore al mattino e comunque la mezza mattinata ce l'hai, poi hai tante cose da fare, perché non è solo queste 3 ore, io faccio tante altre cose, ma soprattutto il weekend, e poi dopo quando voi vi andate a divertire, vi andate a rilassare, io lavoro e lavoro anche quello. Adesso, per dire, c'è la pubblicità, è un lavoro anche quello.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Varese sui 100.100. Spot.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Rebecca Bam Bam, Hugel, vabbè, insomma, tanta roba. Fatemi salutare Hermes, Voltabot, Folgaria, lui c'è sempre. E beh, insomma, avrà rinfrescato un pochino lassù, dai, adesso comincia. E comincia piano piano, ma si sono già accorciate le serate, fa notte un po' prima, vabbè, normale, adesso con calma. Tutti quelli che si lamentano del caldo smetteranno di lamentarsi, poi inizieranno a dicembre, gennaio, mamma mia che freddo, non si sta, ma che freddo, meglio il caldo. Tanto è così, vabbè, noi siamo qua comunque, io e il Dami saremo qua, è caldo, freddo, e noi ci siamo.
1: I figoni della radio italiana.
0: No, anche meno, cioè non i figoni, però noi ci siamo, voglio dire, col caldo, col freddo, noi saremo qua a farvi compagnia con la musica. Bene, andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
2: Volevo ascoltare Broadway di DJ Antoine e dedicarla a tutti quanti e augurarvi una buona giornata. Da Andrea da Piacenza.

go. Oh.

0: to the sun, muoversi verso il sole, dice così. Vabbè, bella. Buongiorno Walter, un saluto Max Tagliesi, salutiamo anche Roberto da Milano, salutiamo Riccardo da Torino, buongiorno Sorin da Roma, ciao, grazie. Sono tanti e tanti sono in vacanza, vabbè, insomma, beati voi. Andiamo a sentire l'ultimo messaggio e poi andiamo di Party Time 92.000.
1: Radio Studio Più, siamo Gianni
2: e Bianca.
1: Volevamo ascoltare
2: Che ne sanno i 2000 di Gabri Ponte.
1: Grazie, ciao.

0: ne sanno i 2000, Gabri Ponte, Danti, che ne sanno i 2000. Adesso noi invece ne sappiamo perché andiamo di Party Time 90 e 2000. Quindi ci sarà da ballare, alzate il volume. Grazie per aver messo la canzone Muoversi verso il sole, Nausicaa, Lumezzane, bellissima, bellissima quella canzone lì. Comunque adesso canzoni ancora più belle, 92.000. Dopo la pubblicità alzate il volume. Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Spot. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

una più bella dell'altra. Vabbè, insomma, signori, questa è la musica del DTM. Alex Castellini è in vacanza, quindi tornerà la prima settimana di lui ne fa, lui spinge. Lui ne fa tre. Uno è poco, tre sono troppe, però ne fa tre.

Salutiamo il Moise R2B presente. Ciao Valterone, un saluto dalla spiaggia 38, il super bagnino. Salutatemi il Dennis, Dennis Dadi, anche l'angolo del Marcello. E Andrea e Laura da Milano. Ciao belli.

capitano, che lo spacchiamo questo Ferragosto. La Padania Foraggi presente, piede sempre in fondo. C'è anche Elidon da fermo. Andiamo!

siamo il ballerino canarino. C'è buongiorno Walter Christopher da Rovercchiara presente. Buongiorno anche dal team Agrilupo.

po' di motori. Quistello sempre presente. Buongiorno Massa, Domenico da Montichiari 186. Poi un saluto da Luca, il re della 59, Montegiorgio.

E arriva anche l'ultimo disco per questo party time. Stoppa i messaggi. E beh, insomma, un bel DJ set, diciamo, no? Gli anni 90-2000 si sono fatti una bella scorpacciata. Chiudiamo con Sei un mito degli 883. Non è prefisso, perché chiama fuori Cina. 883.

0: 103 chiude questo Party Time 92.000. Signori, tutto rimandato a domani. Domani è già giro di boa, mercoledì. Io sono partito oggi, anche se vabbè, comunque con il lunedì e il martedì alle spalle la settimana vola. Arriviamo alla settimana bella, la settimana col Ferragosto, quindi vi aspetto domani. Io e il DJ Dami siamo qua, vi aspettiamo qualora lo vogliate dalle 9 a mezzogiorno. Adesso spazio alla Sil.k con Girls for Lunch. Ciao.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Enjoy the radio, this is Studio Q. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4. Spot.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
1: guest. Con chi? Con chi?
0: Ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Ma buongiorno, buongiorno cari miei guest orlancini. Ci siamo, inizia un'altra puntata di Guest Orlancio Ospiti a pranzo. Spero siate tutti bene, spero siate anche un po' in vacanza, perché insomma questa è la settimana di Ferragosto, quindi bisognerebbe far festa da ieri praticamente, no? Siamo a martedì 11 agosto e diamo così inizio, diamo così il via a Guest Orlancio Ospiti a pranzo.

oggi parliamo di giocattoli, però non parliamo di giocattoli in generale, parliamo di un giocattolo in specifico. Perché parliamo di questo giocattolo specifico? Perché è puramente femminile questo giocattolo, quindi parliamo delle bambole Barbie, ecco. E io mi domandavo se anche voi da piccoli avete giocato con le Barbie femmine, non il Ken, proprio le Barbie femmine, cioè, o perlomeno se avevate anche una bambola femmina. Voi maschi, noi donne, uff. E che te lo dico a fa'.

0: No, Beppe Rambo, non quel tipo di bambola lì che mi hai spedito la foto. No, parlo proprio delle bambole, quelle piccole, alte 20-25 centimetri, che sono le Barbie. Ecco, se anche voi uomini ne avevate una. Perché le famiglie e gli esperti considerano il gioco libero utile alla crescita emotiva. Quindi anche una Barbie, quindi il gioco libero di giocare anche con i giochi da femmina, è una crescita emotiva. Quindi 338-141-1001, anche tu avevi una Barbie?
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: certo, questa è solo Madonna. Infatti ho detto Sabrina, ma non c'entra niente Sabrina, ho proprio ciccato. Vabbè, dai. E allora diamo inizio a questo momento di chiacchiericcio tra di noi, dove ho domandato soprattutto agli uomini se anche loro avevano una bambola Barbie, cioè quelle bamboline, quelle bamboline, ma che ve le dico fa, ve lo devo anche spiegare, no. E allora Beppe Rambo mi ha spedito la foto della sua bambola. No, non intendevo quella bambola. E poi, ciao, sì, sono maschio, sono il Fede. Io ho comprato la mia prima bambola a 18 anni, poi una volta a casa l'ho gonfiata. Oh, è un altro. Ma a 18 anni non avevate quelle vere, dovevate prenderle gonfiabili. Di Barbie aveva poco, sì, io credo, forse manco era bionda, forse. Però a quel tempo, secondo me, a 18 anni dovevate usare, cioè, no, non usare, che brutta parola che ho detto, perché usare si usa la bambola. Dovevate magari conquistare qualcosa di vero, ecco. Vediamo Antonio.
1: Ciao carissima Sil, dunque io da piccolo avevo il mio Big Jim, ero molto felice e orgoglioso di averlo. Le mie amiche dell'epoca, diciamo che ero intorno ai 9-10 anni, così avevano tutte le Barbie. Io ero incuriosito, però avevo sempre paura a toccarle, farmi vedere con queste bambole qua, però mi incuriosivano le Barbie delle mie amiche femmine, ecco. Però io avevo il mio Big Jim, fiero e orgoglioso di averlo. Ok.
0: Vero.
1: Fa caldo.
0: Fa caldo.
1: Ciao,
0: sì,
1: sono
0: fa
1: Antonio
0: caldo.
1: Di Parma, un saluto a te e a tutta l'Italia. Ciao da Antonio.
0: Ciao Antonio. In Italia alcuni maschi giocano con le Barbie, sebbene la pratica resti influenzata da norme culturali e stereotipi di genere. Molti bambini lo fanno liberamente in famiglia o con i compagni, e la psicologia moderna incoraggia il gioco senza distinzione per favorire l'empatia. E proprio per questo giocare con le bambole stimola la capacità di cura e relazione dei bambini in entrambi i sessi, anche perché a volte si gioca a fare la famiglia. Non solo le donne fanno la famiglia, ma anche gli uomini, quindi insomma le servono generalmente per fare i bambini un uomo e una donna, quindi insomma ci si stimolano i bambini a utilizzare. Io ad esempio ai miei avevo preso la cucina, due gliene ho prese perché una l'ha sfasciata, con tutto quello che può essere la frutta, verdura e il mangiare. Gli ho comprato anche l'aspirapolvere, perché non deve essere una cosa solo da donne. Quindi, insomma, questi giochi che vanno senza distinzioni tra maschietti e femminucce, perché altrimenti alle donne compriamo solamente la stirella, compriamo la lavatrice, l'asciugatrice per le bambine, no? Compriamo le cose ai maschietti, invece compriamo tutte le cose da maschi, cioè, o magari le cose sportive tipo il pallone, queste cose qua. No, non è che solo le bambine devono fare. Allora, ai maschi, a miei figli ho comprato anche il gioco del meccanico, perché dovevano aggiustare le macchinine, e anche il martello, perché dovevano attaccare i quadri in casa, ecco. Ma se avessi avuto delle femmine probabilmente avrei fatto la stessa cosa. Quindi questi tabù sociali bisogna assolutamente toglierceli, e anche i bambini devono giocare con le bambole.

bambolina, posso giocare con te, amore? Però qua se c'è una bambolina a Radio Studio Più, quella è Eleonora Salvi. Io ormai sono una bambolotta. Sono una bambolotta d'epoca. Quelle tipo in ceramica, quelle lì, no? Con qualche crepa o quasi questo tipo. Però per fortuna c'è il Botox. La cosa più bella era personalizzarle queste Barbie. E allora perché io oggi ho voluto fare questo argomento sulle bambole? Perché Mattel rende omaggio a Whitney Houston dedicandole una Barbie in abito viola. Perché? Perché gliela rende omaggio alla voce più bella del mondo con questo abito viola. Una Barbie che farà parte della linea Barbie Signature. La bambola è ispirata al celebre look del video di I Wanna Be Dance With Somebody, singolo pubblicato 40 anni fa. La Barbie di Whitney Houston indossa infatti un abito viola con scarpe colorate e un microfono con supporto, ed è stata disegnata in collaborazione con Pat Houston, cognata e manager della cantante, trovata deceduta l'11 febbraio del 2012 nella vasca da bagno della sua suite al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. E allora noi, per omaggiare, che cosa potevamo fare? Non potevamo farvi sentire proprio questo brano, I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston, la voce più bella del mondo.

0: comunque lei non è solo brava, ma lei era veramente bellissima. Bellissima, era perfetta. E noi le mandiamo un abbraccio. Meteo spot e party time.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì che sarà caratterizzata da spazi assolati sul nostro territorio, perché persiste infatti un campo di alta pressione. Da segnalare solo dei temporali di calore in formazione tra pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi, a tratti anche sulle zone penemontane. Fenomeni anche in Appennino e localmente nelle zone interne delle isole maggiori. Caldo intenso con anche punte di 37-38 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
3: Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

E in questo primo Party Time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, non vogliamo salutare il nostro Simone, sempre il primo a mandare il primo messaggio del primo Party Time? Sì, bisogna salutarlo.

E poi abbiamo gli aerografisti di Ziria, che ci sono sempre anche a Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Con il petrolio a zero. E Federico? Federico che fine avrà fatto? Toc toc, Federico?

Sentiamo Gianni da Villafranca, buongiorno Gianni, e con lui Alessandro da Verona, buongiorno a tutti e due, sempre super presente a Gas for Lunch, ospite a pranzo.

0: Stop Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Pew.
3: Your dance station.
4: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
5: Ronny Milani presenta Club Connection.
4: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
5: Club Connection.
4: Il programma dove tutto è possibile.
5: Dal lunedì al venerdì alle 22.
4: Solo su Radio Studio Più.
6: Spot.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. È di almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri la Colombia. 5 città in allerta rossa, Pereira e Cali le più colpite, decine gli edifici crollati, sospesa l'operatività di 7 aeroporti. I soccorritori cercano tra le macerie e i superstiti. Gli Stati Uniti hanno annunciato aiuti per 15,5 milioni di dollari, sostegno assicurato anche dall'Unione Europea e dal Venezuela colpito da un violento sisma meno di 2 mesi fa. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile siriana. Si tratta della prima sentenza contro Assad pronunciata dalle autorità di transizione di Damasco. L'ex presidente siriano è tuttora a Mosca, dove è fuggito con la famiglia nel 2024. Sono 6 i morti causati dall'attacco russo contro la città ucraina di Zaporizhia, colpita anche con missili nordcoreani, 19 i feriti. Ad aggiornare sulla situazione è il presidente Zelensky via social, sui quali informa che sono stati danneggiati anche un ospedale per malattie infettive a Kiev e stazioni elettriche a Kherson e Kharkiv. Oltre ai missili, conclude Zelensky, sono stati utilizzati più di 120 droni, la maggior parte dei quali di produzione iraniana. 2 maestre d'asilo sono state arrestate per maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione, altre 2 denunciate. Nella struttura dove operavano, un asilo nido della provincia di Monza-Brianza, le indagini iniziate lo scorso aprile hanno evidenziato il ricorso a punizioni degradanti nei confronti dei bambini, inadeguata somministrazione di cibo e bevande e metodi educativi denigratori e coercitivi. Ci sono 5 indagati per disastro colposo per il crollo del Palazzo di Giustizia a Bolzano avvenuto lo scorso 16 luglio. Lo conferma in una nota la Procura comunicando che gli indagati hanno consegnato spontaneamente la documentazione in loro possesso relativa ai lavori di ristrutturazione in corso al momento del crollo. Disposto il sequestro della parte centrale del palazzo, proseguono gli accertamenti tecnici per individuare le cause dell'accaduto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con lassil.k.

0: eccoci qui super pronti ad iniziare la seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Buon pomeriggio cari miei Guest for Lancini, buon pomeriggio a tutti voi. Direi che la prima ora è andata con il primo party time, con l'argomento sulle Barbie, su Whitney Houston, e ora possiamo iniziare a pensare di affrontare la seconda ora. E come facciamo? Beh, così. Dame un grrrr.
1: Un che?
2: Un grrr.
1: Un che?
2: Un che?
1: Un grrr.
2: Un che?

Dobbiamo fare un saluto speciale ad Arianna che oggi compie gli anni, happy birthday to you, e anche a Francesca oggi compie gli anni, tanti, anche Elena compie gli anni.

0: tra pochissimo nel momento di chiacchiericcio tra di noi.
1: Studio più Dance Station. Spot.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genus con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 20, o scopri di più su atlantic.style.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

eccoci qua. Che cosa facciamo in questo momento di chiacchiericcio? Beh, sono andata a vedere la classifica dei singoli più venduti nell'anno 1990, proprio oggi, 11 agosto. Quindi l'11 agosto del 1990 era un sabato e c'era la classifica dei dischi più venduti, degli album, gli album e dei singoli. E ovviamente io sono andata a vedere i singoli. E allora, vediamo un po'. Fatemi mettere gli applausi perché è una bella classifica tra italiani e stranieri, è comunque una bella classifica. Poi insomma erano gli anni 90, come facevano a essere belli. Al decimo posto Cosa ti farei di Fiordaliso. Alla nona posizione invece Marco Masini con Disperato, e chi non l'ascoltava, io di brutto. All'ottava posizione Bob Geldof, penso che si dica così, The Greatest Song of Indifference. Io questa mi manca, ce l'ho, mi manca. In settima posizione 24/7 I Can Stare It. E in quinta posizione, in sesta posizione ci avviciniamo sempre di più al podio, c'era lui, il Super Fiorello, con Spiagge.

Giovanni Fiorello, stavo già leggendo un'altra posizione. Ma poi si continua con la quinta posizione e abbiamo Madonna con Vogue.

0: posizione della classifica del 1990 all'11 agosto, ma si continua con la quarta posizione, ci avviciniamo sempre di più al podio. Un attimo che ve la rimetto, anzi no, dai, era Everybody dei Black Box. Poi andiamo direttamente alla terza posizione con Violence of Summer dei Duran Duran. Ma in seconda posizione, eccoli qua, questo brano italiano fotonico, Sotto questo sole, Francesco Baccini e Ladri di biciclette.
1: Come sei depresso? Dai che andiamo! No, sono depresso, te lo giuro sui BG, un altro volta.

E allora sì, erano loro i ladri di biciclette. Francesco Baccini e i ladri di biciclette, ma noi dobbiamo continuare perché arriva la prima posizione in prima posizione negli anni 90. C'era Edoardo Bennato e Gianna Nannini l'11 agosto. Chissà come mai. Chissà, forse mondiali, qualcosa così mi sembra. Ma, boh. C'eravate voi l'11 agosto del 1990 quando c'era questa canzone?

Ce la siamo goduta? Ce la siamo goduta. Questa era la classifica dell'11 agosto del 1990, in prima posizione in estate italiana, con Gianna Nannini e Edoardo Bennato. Che dire di più? Un sogno. Tra pochissimo, seconda party time. Studio Più Dance Station.

Romantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie Groove, Clara Audalua.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

ma senti cosa arriva, ma senti che bella musica, ma senti che roba. Gastor Lancio, ospite a pranzo, è iniziato il secondo party time. Silvia. Abbiamo gli stessi capelli io e Bob in questo video, guarda che roba.

0: Beppe da Savona, un bacione, poi ciao Sil, Kenzo e Andy da Falconara, ciao ragazzi, e poi ancora Gianni, ciao Gianni.
1: Ciao.

Andiamo ad Alfonsine? Andiamo ad Alfonsine e salutiamo Paolo! Buon pomeriggio Paolo! E finalmente salutiamo anche Federico che è tornato a casa. L'abbiamo chiamato prima e boom, si è materializzato.

Buongiorno a tutti e saluti da Filippo, il super forchista di Corinaldo. Corinaldo, bello Corinaldo. Beautiful People per noi con David Guetta e Sia.

0: E vediamo questo ventilatore cosa fa anche nel party time. Una scella.
1: Dai che andiamo con i Bingo Players, che ci piace tantissimo sto brano. Di brutto, siamo nel 2012. Po po po po po ru.

E qua la radio è un po' così, è un dialogo a senso unico. Parlo da sola contro un PC o contro un telefono, parlo sempre da sola, sono abituata a parlare da sola. Una matta praticamente. Andiamo con l'ultimo brano di questo secondo party time e arriva lui, Christian Marchi, con The Sound of Silence.

0: Devo dirlo. Devo salutarlo. Ciao Mickey. Mentre do lo stop party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Pew.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
9: Terminata la pubblicità.

0: fine anche oggi di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. È stato appena pubblicato un reel bellissimo per quanto riguarda la serata di Santa Viola con DJ Dami, Frankie Gada e la Steel.k. Quindi vi invito ad andare a fare un salto, cliccare mi piace sulla Dance Station Italia Radio Studio Più e andare a vedere anche questo reel che è appena stato messo sul profilo. Bello, bello, bello con le musiche di adesso, quelle moderne, quelle moderne. Dai che saluto anche Michi Garzilli, un bacione perché sta per arrivare, è già lì, ma già insultato, ma credo abbia ragione lui. Ciao domani.
1: Questa è

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il numero delle vittime in continuo, tragico aggiornamento. Il lavoro incessante dei soccorritori, città devastate e ospedali al collasso. La Colombia è alle prese con le conseguenze del violento terremoto di ieri. Cristina Scarpa.
1: Oltre 130 vittime accertate, più di 500 feriti. È notte in Colombia, il bilancio ufficiale del terremoto di ieri, 7.4 di magnitudo, il più forte degli ultimi 10 anni, è fermo da ore, ma il lavoro dei soccorritori non si arresta. Si scava tra le macerie nelle città più colpite. Pereira, il capoluogo più vicino all'epicentro, 500.000 abitanti e 60 corpi senza vita già recuperati. Difficile la situazione anche a Cali, terza città del paese. Qui i feriti sono oltre 400 e hanno mandato in tilt il sistema di assistenza, che deve fare i conti anche con diversi ospedali che hanno dovuto essere evacuati. I dispersi sono 180, secondo quanto indicato dal neo presidente della Espreia, insediato appena qualche giorno fa, che ha riferito anche di 5.000 abitazioni crollate. Tra le buone notizie, il recupero di una mamma e del figlio neonato estratti dalle macerie in buone condizioni. In alcune zone della città è stato poi imposto il coprifuoco notturno per scongiurare violenze e saccheggi, mentre è ripresa l'attività all'aeroporto internazionale di Cali, interrotta per la mancanza di energia elettrica. Sarà utile per ricevere gli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari, mentre dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma a meno di 2 mesi fa, la presidente Delcy Rodriguez ha annunciato aiuti umanitari.

0: È stato fissato per domani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Lavitola, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia. Il momento sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata dalla Vitola. Tensione tra Roma e Madrid sull'immigrazione. Il comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto alle 14.30 per l'audizione del ministro Matteo Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. L'associazione medica di Ceuta intanto lancia l'allarme: nella città autonoma è in corso una vera e propria catastrofe sanitaria. Aperta dalla doppietta oro argento di Fabio Weir nel getto del peso maschile, la spedizione azzurra agli europei di atletica a Birmingham cala oggi altri due assi. Nadia Battocletti difende nei 5.000 metri il titolo conquistato due anni fa a Roma, punta addirittura al tris nei 100 metri un fiducioso Marcel Jacobs.
1: Sto bene, siamo qui, l'obiettivo dell'anno, arriviamo da due campionati europei vinti, puntiamo al terzo, non nascondo che gli avversari ci sono tosti, però so di star bene, so che è stata un'ottima stagione, ben crescendo e quindi sono contento di essere qui e non vedo l'ora di scendere in pista.
0: Medaglie nel mirino degli azzurri anche nelle gare in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Stasera Thomas Ceccon nella finale di 50 farfalla, Nicolò Martininghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100 stile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e

0: I feel good.
1: Scusa, chi sei? L'agente 007?
2: Non posso farmi
1: che
2: vedere.
1: Che 448?
2: Non posso farmi vedere.
1: Non puoi farti vedere. Vabbè,
2: su,
1: va.
2: Su e giù.
1: Sono le due del pomeriggio e Franco da Milano continua a scrivere. Ma che ne so, ha fatto una proposta qua alla Steel. Ma c'è, dai che iniziamo, dai, su.
0: I feel good.
1: Vabbè, di che parliamo oggi? Boh, fa caldo.
2: Hai portato il gelato?
1: Vabbè, però non è che devi mettere il dito alla piastra. Te lo pago, che andiamo fuori, te lo pago. Ti offro 2 chili di gelato. Oh.

0: ci hanno etichettato, ci hanno etichettato, ci hanno, che ti devo dire,
1: bello esaurito questa canzone.
2: Esauriti!
0: Ormai che ti devo
1: li hai
0: dire?
1: Covati tutti te.
0: No, no, col tuo
1: i tuoi
0: aiuto,
1: pulcini,
0: devo dire che col
1: i tuoi
0: tuo aiuto,
1: pulcini
0: ragazzi,
1: li hai covati tutti te in questi anni. Io non c'ero ancora, pensa a te.
3: Church Cow, ci porti due granite a Molfetta, per
0: certo,
3: favore.
0: Vi porto le granite con la brioche, vi porto la granite. Tutti, vabbè, com'è?
1: Tutti i tuoi figli questi.
0: Beh, tutti i tuoi figli, uno è mio zio, l'altro è mio cugino.
1: Franco di Milano, sai, parente.
0: Parenti, perché ragazzi, qua se non muovi i parenti non fai gli ascolti. È normale, beh, certo.
1: C'è un passaparola?
0: Adesso, passaparola, poi la sera ci sentiamo al telefono. Allora, come è andata?
1: Vai a cena anche?
0: No, cena no, perché sai, non abitano vicino a me, comunque io tutti i parenti telefonicamente li vedo. Se tu avvisi i tuoi, facciamo ancora più ascolto al
1: vero.
0: Certo, i cugini, cioè, quanti cugini hai?
1: Ne ho un bel po',
0: Dunque,
1: siamo in tanti.
0: Caspita! Una famiglia proficua proprio, vai. Cos'è quella?
1: Va bene.
0: Eccolo qua, dai, conduci te, dai.
1: Applausi. Buon pomeriggio a tutti, sono le 14.06. È un martedì d'estate, caldo, afoso, ma siamo qui in attesa del gelato.
0: Mamma mia, ma neanche a Radio Scandolare a Mare.
1: Cosa vuoi fare?
0: San Lorenzo, ieri sera le
1: Io ho guardato le stelle, ho scavato e ho trovato il carbone.
0: Pure.
1: Sai che devi scavare e trovare il carbone? Non lo sapevi?
0: No, cioè tu guardi le stelle che cadono.
1: Allora, vedi le stelle che cadono, dopo c'è questa diceria che...
0: Dalle tue parti questo.
1: Penso anche un po' in tutta Italia, ditecelo voi.
0: Cioè che devi scavare e trovare il carbone.
1: Tu scavi e trovi il carbone, se trovi il carbone sei fortunato.
0: Cioè già devo vedere
1: per San Lorenzo. Già devi vedere me.
0: Già devo vedere te.
1: Figlio della Madonna. Okay.
0: Voglio dire, già devo vedere la stella che cade, giusto? Una volta visto questa, dunque io mi metto lì.
1: Vedi la stella, esprimi il desiderio.
0: Certo.
1: Trovi il carbone, sei fortunato.
0: Bene. Poi c'è qualcos'altro da fare.
1: Poi basta, mi sembra un po' esagerato dopo.
0: No, però va bene, ragazzi. Fateci sapere se avete visto stelle cadenti, se avete trovato carbone sottoterra.
1: Aspetta, puntualizza stelle cadenti. Non aeroplani.
0: No,
1: varie, no, perché la gente magari sai, i tuoi figli qua
0: già ci si crede a queste cose e si ha la conferma. Bene, vedi questa qui, vedi, vogliono una granita con brioche. Cioè la brioche
1: buona.
0: Fa piacere che stiamo partendo con il piede giusto.
1: Bella questa.
0: Va bene, allora tante cose belle, ma anche tante cose. Vuoi mandare? Andiamo.
1: Cosa
0: un
1: mandiamo?
0: Abbraccio forte
1: ai Colombia.
0: Il terremoto in Colombia, 2700 persone disperse. Hai visto i video, i reel che girano?
1: Non ho visto i video, sto guardando il radiogiornale poco fa.
0: Ti rendi conto che se vuole la natura, tacte.
1: Dopo è così la terra, imprevedibile, Garzilli.
0: Cosa ridi? Stai facendo i discorsi da
1: me. Ma smetti,
0: dai,
1: sei tu che
0: dai,
1: stai
0: dai via, diamo una carica.
1: Diamo
0: oggi
1: i contatti.
0: Oggi due ore
1: perché siamo in esterna, più tardi con Gada.
0: Il Gada alle 4, dov'è che è?
1: Siamo sulle sponde del lago di Garda, alla Fenice.
0: Alla Fenice, ecco, giustamente abbiamo fatto. Dunque, possiamo
1: dare i contatti però prima, per disturbare.
0: Roba tua.
1: Lasci a me? Certo. Come fai senza di me questa settimana?
0: Ma Dio, ma non lo so. Volevo andare in vacanza.
1: Vieni con me,
0: non
1: ti porto a Riccione.
0: Lo so che sarai Riccione.
1: Vieni con me.
0: Ti stanno già preparando.
1: Sono tutti i fan sotto là.
0: Va bene.
1: Va bene. 338 141
0: 1001.
1: Disturbateci.
0: Mamma mia.
1: Disturbateci. Mandateci le granite, mandateci i gelati.
0: Oggi siamo messi
1: i calippi, i ghiaccioli.

0: visto che siamo partiti bene così, allora, signore e signori, non ascoltate quello che dice Lorenz e voi parmi, che guardi la stella che cade, poi devi bucare, trovare il petrolio, leggi, allora, l'usanza popolare, secondo la tradizione popolare, soprattutto nel nord Italia.
1: Fai serio però, fai Bruno,
0: per trovare il carbone di San Lorenzo, si bagnano la sera del 9 agosto le radici di un vaso di basilico lasciato all'aperto. La leggenda vuole che scavando leggermente nella terra il 10 agosto, cioè il giorno dopo, si ritrovano piccole scaglie nere in ricordo del martirio del santo sulla graticola.
1: Santo chi?
0: Santo, no? Vuol dire che di San Lorenzo, no?
1: Specifica.
0: Ma che c'entra questo con quello che hai detto te? Tu hai detto anche a isteria, non siamo a radio finito, cioè tu hai detto guardo la stella cade.
1: No, sono due robe, io ho detto sono due robe differenti. Guardi la stella, esprimi il desiderio
0: e poi fai il buco sottoterra e se trovi il carbone
1: sei fortunato.
0: No, siamo dei pirla che ti ascoltiamo.
1: Pirla, te.
2: Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: anche cantarla questa, voglio dire. Io già ti vedo a Riccione sul palco. Inizia a fare Rolling Stone, Rolling Stone.
1: Si countdown.
0: Che cosa? Mi hai detto che dobbiamo andare a questo
1: messaggio. Parlavamo di gelato, Garzilli.
0: Parlavamo di gelato.
1: Parlavamo di gelati, sì, calippi, sì. Ghiaccioli.
0: Scusa, ho mal di gola da ieri che sto andando ad oggi.
1: Poverino, cucciolo.
0: Dove prendo anche il gelato, dimmi. Parlavamo di gelato.
1: Agevole gelato.
0: Sentiamo, sentiamo.
2: Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato.
0: Cioè,
2: ma
0: parlavamo ieri di gelato, sì. Mica, cioè, perché tu hai detto, no, hai portato il gelato.
1: Gelato,
0: è arrivato adesso. Vabbè, ho capito che oggi proprio si tira il carretto, è proprio così, sciambola.
1: Di più.
0: Va bene, guarda, guarda che arrivano messaggi. Allora, buongiorno,
1: letto,
0: ho una freddura per Paromix. Una pesca e una mela vanno al lago. Peschiamo? Oddio.
1: No.
0: Santo, se questo è lo stato d'animo di oggi, ragazzi miei, ditemelo subito. Che io vado via, ma
1: via.
0: Solo musica, tanto voglio dire. Non è che vabbè, ci sta, abbiamo ascoltatori in più. Abbiamo due ascoltatori in più.
1: Però non l'ho capita, scusa. Una pesca e una mela vanno al lago.
0: Una pesca. Peschiamo. Una mela vanno al lago.
1: Ma la mela
0: peschi
1: dove...
0: amo. Peschiamo.
1: E la mela dove cavolo è?
0: Non ti rispondo, c'è anche. Ma perché non vieni davanti alle telecamere?
1: No,
0: scusa?
1: Posso vedere,
0: Perché? Ordini dall'alto, non ti vuoi far vedere?
1: Sì, sì.
0: Ah, ok.
1: Perché mi chiedono troppo.
0: Perché? Ok, va bene. Allora, di che cosa parliamo? Hai preparato argomenti? Io vengo fuori. Ieri era giornata del leone. Oggi che giornata è?
1: Oggi è la giornata internazionale del...
0: Di che cosa?
1: Del castoro?
0: No, del basilico. No, ma almeno un minimo di preparazione devi averla.
1: Stavo montando il Reaper Mara, Freddy.
0: Va bene. Va bene, comunque vuoi dare i punti di contatto, allora, per il programma?
1: Se
0: grazie.
1: Volete contattarci per fare le freddure in diretta.
0: Se ci volete disturbare.
1: Ecco. 030-999-1000, schiacciate lo zero
0: ma quello,
1: e
0: quello,
1: rispondi.
0: Gli dai proprio il numero di telefono.
1: Certo, sì, gli rispondi e te la raccontano dritta subito. Secca.
0: Ah, ecco, vabbè. Ah, ci facciamo chiamare e ci facciamo raccontare le freddure.
1: Sì.
0: Proprio, che idea! Che tu non l'hai mai fatto in radio stare.
1: Vediamo se la capiamo.
0: Vediamo se la
1: possiamo spiegare.
0: Se invece non volete telefonare, ma volete mandare un messaggio su
1: anonimi.
0: Anonimi, potete dare, vai.
1: 338 14 11 001.
0: Ok, 141 1001. Fai prima
1: di visto un po'.
0: Fai prima così, perché sennò diventa un po'.
1: Vediamo chi capisce che è sul pezzo e chi non è sul pezzo.
0: Va bene. Siete su

0: bello, molto bello. Dimmi.
1: Di disco. No,
0: Swedish House Mafia. Che è? No, sì. Ti piace? Bello l'atmosfera. È partito.
1: Da pomeriggio.
0: Happy Nessense, sì. Sensei, bello.
1: Molto bello.
0: E così non c'è niente da fare.
1: Andiamo a casa.
0: Ascolti, sì, diciamo. Grandi, sei grandi, arrivato? Bravi. Oh, per favore, comunicazioni in servizio. Basta con questi anni 90. Non se ne può più. Siamo nel 2026.
1: Possiamo fare un I Feel Good dal 2015 in su.
0: Ecco, sarebbe l'ideale. Sarebbe l'ideale perché la gente deve andare avanti. Non si deve fermare. No, se ti fermi, sei perso.
1: Ricordo, non puoi viverne ricordi.
0: Basta. Il passato serve per vivere meglio il futuro. Bella questa, segnitela. Che quando vai a Riccione la tiri fuori, io lo so.
1: La sbandiero tutte.
0: Ma sei matto. Sentiamo. Freddure o non freddure? Boh, vediamo, sentiamo. Chi è?
2: Sapete perché i cinesi comprano sempre le Opel?
0: No, perché?
2: Perché le usano o per andare al mare, o per andare in montagna, o per andare alla volale.
0: Allora, beh. O per andare al mare.
1: Ci sta. Creativa. Salutiamo gli amici orientali comunque.
0: Certo, ci mancherebbe perché ti ascoltano, lo sai che qui appena esci un attimino fuori binario iniziano problemi. Però voglio dire, ci sta. Perché poi dopo pranzo, con un caldo tremendo, non è facile dire delle freddure.
1: No.
0: Fuori, assolutamente.
1: E
0: ci
1: può
0: stare. No, io stavo ancora pensando a quello che aveva scritto: una pesca e una mela vanno al lago, peschiamoci. Cioè, stavo cercando.
1: Io non capisco. Allora, pesca, ok, fine, ho capito.
0: Va bene, la mela.
1: Tira via le tue ragazze che ti scrivono. Chi sono? Chi sono? Cosa vogliono sti qua?
0: Non so.
1: Cosa vogliono?
0: Cosa vogliono?
1: Chi sono? Ti danno dei soldi?
0: Vedi, devo salutare il DJ Dami.
1: Chi è DJ? Ah, ciao DJ Dami.
0: Che meno male lo sento, ha mandato un bellissimo messaggio. I love you.
1: Stai scherzando?
0: No, beh,
1: meno
0: veramente
1: male.
0: Lo sa, facci vedere.
1: Perché secondo me pipava anche lui a questo punto. No, si ti manda i love you a te.
0: No, è perché va bene, sia tutta la famiglia. Dami, la triade è questa. Chi c'è? Sentiamo.
3: Sapete come si chiama il Tarzan cinese? Son Kitakana Rama.
0: Cos'è che adesso sono tutto?
3: Sapete come si chiama il Tarzan cinese? Son Kitakana Rama.
1: Ma solo te ce li hai.
0: Vabbè, andiamo con il disco del passato, dai! Salutiamo anche il Dami! Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: Asylum Mix.
1: Ciao Radio Studio Più, questo è un gran pezzo, dei ricordi.

0: Leggi l'ultima, dai.
1: Shake your body back to the ground.
0: Leggi l'ultima, spiegate spammi.
1: Allora, aspetta, sapete come si chiama la femmina di Doberman? Cioè, veramente brutte. Cioè, sono brune anche brutte proprio, dai.
0: Vabbè,
1: salutiamo il nostro amico Renato. Là siamo in zona Modena, arriva il party time. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie Groove, Clarauda Lua.

0: não vivo sem te ver. O clarão da lua cheia.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: On Studio View.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.
5: Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something.

Hyper, Hyper.

0: primo disco del Party Time, ti rendi conto? Vabbè. Passa parola, ditelo in giro che inizia la festa.
1: Gentilissimi passeggeri, vi auguriamo un buon pomeriggio. Siete sulla Garzillian Gad Airlines. I comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gad, DJ Dami e Faromix sono pronti per farvi volare e divertire con la musica di Radio Studio Più, la The Station d'Italia. 338-141-1001 per interagire con noi. E scaricate anche l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30, i nostri party time. Tutti noi vi ringraziamo di aver scelto la nostra compagnia e vi auguriamo un buon divertimento con I Feel Good e Radio Studio Più, la The Station d'Italia.

Grazie alla comunicazione della nostra assistente di volo, la Gisella. A proposito, ieri andando a far colazione ho visto i panettoni per Ferragosto, no? La gente sta andando alla cena. Ci sono in giro i panettoni per Ferragosto, no parole, no parole. No parole!

diamo un'occhiata. Non fatemi urlare, dai, c'è la gola a pezzi, la gola. C'ho il calamari. No, vabbè, sto dando un'occhiata da dove arrivano i messaggi, da dove ci scrivete, da dove ci mandate le foto. Anche perché voglio vedere se siete in posti belli. Così vi invidio, perché poi apro il vostro profilo, guardo. Il vostro quotidiano che viene fuori, dai, dai. Vai col tamburello!

0: mandate delle foto da Chianciano Terme. C'è stato da ragazzino, lì chiusi in Toscana, Va bene. Amici anche da Montepulciano. Oh, che bello. Tien, pronto, vai. Fallo parlare, fallo andare, tranquillo.
1: Ciao Michi, buongiorno. Pensa che il mio amico che ha un locale, nel menù di Ferragosto ha messo cassola e polenta.
0: Beh, ragazzi, l'esaurimento sta in giro, che ti devo dire? Ma chi è che mangia?

0: agosto. La trippa, sì. Non lo so, boh. È vero che fa tendenza ad andare controcorrente, però ragazzi miei, no, dai, Pandoro, panettone Pandoro Ferragosto, no, dai, ragazzi. Però vabbè, il mondo è bello perché vario, no?
1: Che Garzo, adesso ti mando una notizia di uno che ha avuto degli dolori atroci a... all'intestino, è andato in ospedale e poi leggi l'articolo e ti metti a ridere.
0: Non sarà quello dell'anguilla, ne ho già detto, l'anguilla che è il capitone. Siete informati in tutto su queste cose, eh?

0: squillando il telefono. Pronto? Pronto? Sì? Mi dica! Niente, niente! Chiave! Che ti devo dire? Squillava il telefono! No, ma chiamate che vi mando in diretta! Chiamate, chiamate! Non vi preoccupate! Che cazzo! Qua è tutta una famiglia! Poi quando siamo agosto, luglio-agosto, dai, siamo nella programmazione estiva! Voglio dire, dai, andiamo un po', siamo un po' di manica larga! Molto larga! Vabbè, volevo contattare questo che è a Malta! Oh! Dai, non li chiamo più. Questa è Malta, non risponde nemmeno. Voglio sapere com'è Malta. Sei bella. Se c'è movimento, io guardo le foto, mi intrippo un attimino perché dicono che c'è il mare bello. Sentiamo, dai, pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, siamo a Malta?
1: Più o meno sì.
0: Ammazzo, ragazzi. Chi sei? Come ti chiami?
1: Roberto da Montegiorgio.
0: Roberto Montegiorgio è il cognome o arrivi?
1: No, no, il paese dove abito.
0: Il paese dov'è Montegiorgio? Scusa la mia ignoranza.
1: Provincia di Fermo.
0: Ah, siamo nelle Marche. E che fai tu a Malta? Che fai?
1: In questo momento sto lavorando all'aperto con questo leggero frescola.
0: Ah, stai lavorando a Malta?
1: Sì, sì.
0: Ah, e che lavoro fai? Scusa, non ho capito. Scusa, che lavoro fai?
1: Io sono elettricista.
0: E mancava la luce a Malta, mancavano gli elettricisti. Che cazzo fai? Falli venire dalle
1: sì,
0: Marche.
1: Ma hai visto bene la foto dove sto?
0: No, non ho guardato bene. Bene.
1: Ah, hai visto la foto?
0: Ma ascolta, com'è Malta? È bella?
1: Guarda, in base al cemento che ci metto.
0: Ah, beh, ho visto la foto, ho capito in che zona. Ti stai facendo il fondello, vabbè, ho capito. Gente che lavora, bravo! Così devi portare a casa i soldi! Che cazzo!
1: Sì, sì.
0: Va bene, vuoi salutare, vuoi salutare qualcuno lì da Malta?
1: No,
0: dai, niente.
1: No, nessuno. Tutti quelli di Montegiorgio che tanto l'avevi ascoltato in paese.
0: Vabbè, mi raccomando, dai. Saluta allora i parenti, la moglie, la fidanzata, ce l'hai? Non c'è nessuno?
1: Sì, ce l'ho.
0: E come si chiama la moglie?
1: Paola.
0: Saluta almeno Paola, dai, vai.
1: Sì, ma non ascolta.
0: Vabbè, hai ragione, che cazzo la saluta a fare? Va bene, ti vogliamo bene, ciao!
1: Ciao,
0: buona vita, buona vita! Cioè, questo mi ha mandato la foto, lei sta facendo il fondello a Malta, altro che vacanza.

0: perché io ho chiamato questo pensando che fosse al mare, a Malta. Ho detto, vediamo, ci manda le foto delle spiagge, del mare. Questo mi ha mandato la foto con la carriola per dice con tanto di pala. Vabbè, ragazzi, è bello anche far diventare protagonisti quelli che stanno lavorando, mica solo le vacanze. Ma questa è un po' la grande famiglia di I Feel Good, dal nord al sud, dall'est all'ovest, dall'altra parte del mondo. Oh, basta, questi qua tutti frango. Cambiate nome. Cioè ci sono 722 franchi. E che?
1: Levántate.

0: questa parte, da questa parte, grazie, mi raccomando.
1: Cosa devo parlare oggi?
0: Vabbè ragazzi, a proposito delle freddure, ero al supermercato, vado al banco e chiedo 4 ciabatte. E il tipo di là mi fa: che numero? Che numero del ciabatte? No, io sono rimasta così colpita perché non avevo capito. Allora le ho detto: te la propongo io una freddura. Uno, allora, due pipistrelli, uno dice all'altro: qual è stato il peggior giorno della tua vita? E l'altro dice: quando ho avuto la dissenteria. E anche lui non aveva capito, perché capito, dormono a testa in giù. Madonna ragazzi miei, oh, vai, bravi, mazza. Cioè, da portare a Zelig solo questi. La gente non è a posto, bravi, bravi.

John Garzilli, peccato che il corpo invecchia, ma ragazzi è un privilegio invecchiare, ragazzi miei, cioè dovete entrare anche in quell'ottica, cioè non fatevi delle manate, voglio dire. Poi è normale, no? Com'è che diciamo? Che i tempi di recupero sono cambiati, però voglio dire, è un privilegio, non state a lamentarvi all'epoca lì, basta! Madonna, cos'è oggi? La giornata della lagna, guarda quanti messaggi, lagnosi, eh!

0: A me il dottore ha detto un bicchiere di vino a tavola. Mica lo sa che faccio il falegname.
1: Ragazzi miei, stiamo toccando dei livelli. Stiamo toccando dei livelli qua che tu non hai idea. E con le click stoppiamo la festa. Un attimo, la stoppiamo, andiamo in pubblicità. Vai.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time. On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
6: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì che sarà caratterizzata da spazi assolati sul nostro territorio, perché persiste infatti un campo di alta pressione. Da segnalare solo dei temporali di calore in formazione tra pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi, a tratti anche sulle zone pedemontane. Fenomeni anche in Appennino e localmente nelle zone interne delle isole maggiori. Caldo intenso con anche punte di 37-38 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e

0: A mezzo litro, fermati! Si ferma,
1: sentiamo, dai, un po' di mesetta.
0: Dalla da!
1: Allora, è bello perché c'è gente che magari in quel momento là ha voglia di tirar fuori una parola, di sfogarsi. C'è gente che si sente sola. C'è gente che si sente uno solo. Quante persone sole ci sono in giro? Raga, voglia, perché si vede, si nota, c'è stata questa indagine in Italia, perché tutti fanno i fighi e poi pian piano la gente si sente sola. Ma non lo so, perché anche se in mezzo alla gente non entra in frequenza, non lo so. Però devo dire che è un periodo strano della nostra vita questo, a parte le guerre, vedi, il caldo, la crisi economica, tante guerre in giro, non si fa finta di niente, tanta crisi e si fa... Io non lo so, il carburante che ormai, ma sì, ma che ce frega... Mai stato, adesso stavo facendo un attimino mente locale, no? Ma in passato, vabbè, forse ero ragazzino, non ci davo caso, ma un periodo così... È stato il momento, ricordo, di quando c'era sbarbati, c'era l'austerity, no? Ti ricordi? Le targhe, pari, dispari, ci abbiamo avuto. Adesso c'è stata l'evoluzione. Sì, non si fa quello, il carburante però sale. Però nessuno dice niente. Bello, questo fa capire che qualcosa che non va. È un periodo strano. Comunque, io lo dico sempre, se state passando un periodo strano, c'è qualcosa che volete dire, qualcosa di cui avete bisogno, perché noi abbiamo anche... Così un casellario SOS di gente, sì, che ha problemi, basta che ci chiama, noi vediamo un attimino, tanto le conoscenze le abbiamo, no? Sia nel bene che nel male, perché bisogna avere anche le conoscenze nel male, mica solo nel bene. Hola. Seconda ora di I Feel Good, Alex Warren.

0: Questo è uno di quei dischi da programmazione radiofonica. Si sente Alex Warren, è bello. Bello, stiamo suonando della bella musica ultimamente, devo dire, grazie. Grazie ai ragazzi dell'ABBA, al DJ Dami, a Lauren DeVoy, Baravix. Scusate se ogni tanto, ma ragazzi, devo far passare questo mal di gola. Mamma mia, ragazzi. No, stavo chiamando un po' in giro, sentiamo se ci rispondo. Pronto? Pronto?
1: Buongiorno,
0: caro. Ciao, caro Billy, ma dove sei? A Ro?
1: No, sono qua vicino alla scena della radio.
0: Vicino alla... Ma sei di Ro tu?
1: Eh?
0: Sei di Ro?
1: No, sono di
0: Benizzola,
1: che dirò?
0: Che? No, Billy.
1: Hanno sbagliato il nome
0: a loro, ecco perché. Ma ascolta, Billy, qua com'è la storia? Tu hai mai in passato? Abbiamo passato dei periodi così drastici, guerre, carburante, crisi economica, chi più ne ha più ne metta. Io che ti ricordi qualcosa del genere tu?
1: No, quello che hai detto tu è l'ultimo, perché...
0: Ah, io non lo so, vabbè.
1: Ricordiamo dei giorni e periodi delle targhe pari.
0: Cioè, va bene, no?
1: Ma
0: cioè, voglio dire...
1: Tutto, non tutto questo.
0: Ma tutta questa roba messa insieme. Ma la mia domanda, e la faccio anche a te, perché voglio dire... Ma perché la gente non dice niente, fa finta di nulla? Anche, cioè, me ne frega, guarda cosa è successo in Colombia, poi il terremoto, no? Cioè, voglio dire, poi sono cose drastiche e anche drammatiche, no? Perché poi alla fine, vedi, basta poco. Ma le crisi, le guerre e il carburante e la gente che non arriva a fine mese, almeno io leggo giornali, mi informo, no? C'è tutto sto svaccamento psicologico, scusa, ma perché vuol dire che è tutta una menzogna, vuol dire che stanno bene, no?
1: Non è una menzogna, almeno spero. Io penso che vada ancora troppo bene per
0: troppo
1: accorgerci
0: bene.
1: Dove va male.
0: Dove va male?
1: Okay. Come hai detto tu, dove sono successe le catastrofi, quelle zone lì, che per l'amor di Dio.
0: Certo. Ci
1: qua
0: sono.
1: Da noi va troppo bene, perché se tu giri la sera, vai sul lago, c'è sempre gente, pizzerie piene, però... E non dicono niente del caro vita?
0: Niente.
1: Tu li senti solo quando devono andare a lavorare, quando devono andare a lavorare. Sono pacifici.
0: Ma pensate, guarda che era il cervello. Tu stai bene, tutto a posto, sposato, famiglia?
1: Sì, sono sposato da 30 anni.
0: Beh, ma dopo come l'hai detto, voglio, cioè, proprio l'hai detto proprio dalla serie, mamma mia, è 30 anni, adesso vado in pensione dopo 30 anni di matrimonio. Voglio dire, che lavoro fai, Billy? Che lavoro fai tu?
1: Faccio l'autista e magazziniere, sto ancora lavorando.
0: Stai lavorando bene. Economicamente, come fai economicamente? Boh. Tiriamo avanti, questo è quello che dice l'italiano.
1: Forse perché sono venuto cresciuto nelle famiglie degli agricoltori che cambia
0: essere nati sotto...
1: Perché tenevi a mano, non stavi lì ad andare a prendere tutti i giorni un pezzo la carne,
0: certo.
1: Il grasso tira via la pelle.
0: Certo, certo, voglio dire, va bene. Vabbè, Billy, vedremo un attimino come va a finire. Dai, d'accordo. Mannaggia la miseria, mannaggia. Ciao, ti voglio bene, buona vita. Ciao. Vedi, questo è quello che dice la gente. Ma prima o poi... Mazza, ragazzi. Cos'è che scrivono? Allora, ormai il mondo è così, non gli interessa più niente a nessuno di quello che succede. La benzina a 2 euro non ce ne frega niente. Io sono convinto che se anche andasse a 5 euro va bene lo stesso, perché la gente ormai interessa solo apparire. Vedi cosa c'è? Far vedere che va al mare, far vedere che va fuori a cena, cioè far vedere il bello al di fuori, poi dentro. Vabbè, chi è questo? Davide Fox. Grazie ragazzi, continuate a mandare messaggi, perché voglio capire, voglio avere un po' il termometro della situazione.
2: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
3: Ronnie Milani presenta Club Connection.
2: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
3: Club Connection.
2: Il programma dove tutto è possibile.
3: Dal lunedì al venerdì alle 22.
2: Solo su Radio Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: A
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: gente si arrabbia così. Voglio che tirate fuori il nervo. Allora, non è che la gente non gli frega niente, anzi, dobbiamo adattarci. Ragazzi miei, non tocchiamo l'argomento della politica, perché poi giri che ti rigiri, giri che ti rigiri. Si va sempre là, no? Ok. Vabbè, ma siamo noi che li eleggiamo, eh. Poi vabbè, lasciamo perdere, non voglio entrare in questa cosa, perché per l'amor di Dio, Però, secondo me, il fatto che si sta sempre mogi, non so, c'è qualcosa che non va. Però io puntualizzavo soltanto questa cosa del fatto che non si è mai passato un periodo, dai, voglio dire, no. Quando mai, lasciamo perdere Covid, non Covid. Stavo contattando un amico che, tra parentesi, io lo conosco da una vita, perché lo becco sempre, lavora in distributore, loro hanno un distributore di benzina, sì, in autostrada. Vabbè, ha mandato un messaggio, vediamo un attimino, dai, tanto non ci risponde, dunque chiudiamo perché starà lavorando. Sentiamo comunque il messaggio, dai, pronto. Senti,
1: io sono 26 anni che lavoro in autostrada, faccio il benzinaio, in area di servizio.
0: Certo.
1: E la gente non mi frega niente del prezzo della benzina, tanto poi vanno in banca, fanno farsi prestito su prestito, oppure ipotecano casa per andare 2 settimane o una all'estero in ferie. Il mese scorso mi trovavo, si era fermata una signora a fare il rifornimento da me, quando faceva il turno di notte, chiacchierando così, mi ha confermato di quello che gli avevo detto io, perché questa signora qua lavora in banca. E le banche stanno per questo. Poi vengo da me, si lamentano che siamo a carico le benzine. Io lo dico sempre, state a casa. Oppure anche dici, vai la prossima resa di servizio, sei più bello, ti fa pagare di meno. Poi gli stipendi che prendono se lavorano in duro lo devono lasciare per forza in banca, devono lasciare. Siamo in Italia, la crisi è quella che vogliamo noi, la crisi delle due macchine, dei due telefonini.
0: È vero
1: che poi se vai a vedere sul Google, se metti digiti accise per le benzine, ti esce fuori tutte che sono le accise.
0: Lo so.
1: Stiamo pagando ancora la guerra, la tassa della guerra dei nostri nonni.
0: Lo so, poi lui lavorando nel settore sa tutte le acciughe che c'è da pagare sul carburante, le accise, voglio dire, no, con battute acciughe, perché sennò qua, ragazzi miei, un attimo. Allora, poi altri messaggi, sentiamo quest'altro qui, arriva un messaggio dalla Toscana. Crisi? Non c'è gente in vacanza, eppure c'è stato un bel movimento, almeno vedendo le statistiche, le indagini, la gente si è mossa, magari la vacanza è breve, non è più lunga come una volta, magari si va anche all'estero, perché voglio dire, in molte località dell'estero si paga meno. Siamo in Toscana, chi sei?
2: Ciao, sono Rossana.
0: Rossana, dove
2: io
0: sei?
2: Sono di Brescia però,
0: Ah, sei di Brescia, ma adesso sei in Toscana in vacanza?
2: No, ci vivo.
0: Dove? Si può sapere dove?
2: A Carrara.
0: Quella, te è una bresciana che va a Carrara, se appena sei arrivata là gli hai fatto: uè pota, dove vai stasera? già immagino. Uè gnaro! Allora, cioè, esatto. questa è, ma chissà, guarda, dove cazzo arrivi? Cioè, bella massa.
2: Infatti i miei colleghi mi prendono in giro.
0: Che lavoro fai?
2: Quando ho fatto? Brescia, pota!
0: Che lavoro fai?
2: Lavoro in lunga.
0: Lavoro al supermercato, ma ti sei trasferita da poco anche per amore, poi il lavoro?
2: Esatto, per amore.
0: Hai conosciuto uno di massa,
2: Sì, ma Brescia, ragazzi.
0: Ma, cioè, lui di massa stava a Brescia?
2: No, lui è napoletano.
0: Madonna, che intruglio, voglio! Esatto. Napoletano, vi siete conosciuti a Brescia o dove? Dove vi siete conosciuti?
2: No, ci siamo conosciuti in Toscana.
0: Ah, lì a Massa, ok. Vi siete conosciuti in Toscana e tu hai detto, meglio un napoletano oggi che, vero o no?
2: ci sta.
0: Ascolta, Massa Carrara, no? Cioè, comunque quella zona lì, sì, conosco molto bene, perché poi ti puoi spostare alle Cinque Terre se vuoi, oppure vai verso Forte di
2: Massa. Sul confine.
0: Com'è la situazione turistica là in zona?
2: Pessima, io direi, perché ho sempre bazzicato verso la Romagna, quindi
0: non è paragonabile, però non avendo
2: paragonabile,
0: un termometro
2: né nei servizi né neanche nelle persone,
0: non dirlo in giro che ci stanno ascoltando, fai finta di niente. Ma ti voglio dire, da quanto tempo sei lì a Massa tu?
2: 2 anni.
0: E hai visto meno gente che l'anno scorso, in poche parole, facendo un po' termometro. Ma ascolta, un'altra cosa.
2: Meno che l'anno scorso.
0: E allora, è cara come zona?
2: È cara. Sì, molto cara.
0: È molto cara. Anche Massa Carrara.
2: Allora, ti dico solo che io a giugno sono stata a Cervia e ho chiesto i prezzi dei lettini e l'ombrellone e non c'è paragone, cioè qua è il triplo e non vale proprio, perché servizi in spiaggia non ce n'è.
0: Ma scusa, qua quanto viene? Un ombrellone e due sdraio, dai, due lettini. Quanto viene?
2: Sai che non te lo so dire qua, perché voglio essere già libera vivendo qua.
0: Ok, certo, fai bene, però secondo siamo su dove.
2: Il mio compagno mi dice che sono 60 euro al giorno.
0: Sì, 60 euro al giorno. Bene, in inglese si dice capo de cats. Però vabbè, è un'altra cosa, va bene, ci sta. Vabbè, vedi, forse è dovuto anche ai prezzi, no? Secondo me una località turistica deve offrire da un prodotto basso a un prodotto alto. Poi è il cliente, è il turista che decide, no? Se andare a 10 euro o a 2000 euro. Va bene, questa è una conferma che è una zona un po' in crisi, non soltanto quella in Italia, poi tanta gente va all'estero. Va bene, Wegnara, dimmi.
2: L'acqua non è il massimo.
0: Vabbè,
2: chiudo.
0: Guarda che poi ti licenziano, sta zitta. Guarda,
2: io non li sopporto, è bella,
0: devi dire bello, guarda, ci sono anche i delfini. Va bene, ti saluto, Gnara, stammi bene, ciao.
2: Ciao, grande.
0: Figurati, ciao, grandi grazie. Voi, vogliamo bene. Ciao,
2: anche
0: ciao,
2: noi.
0: Ciao. Allora, hai visto? Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: attenzione, alzate il volume perché arriva Super Club col DJ Dami.
1: I feel good. You tune to radio Studio Q. Studio Q.
2: Spot. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Fabio Mason e Robbie Groove, Clarauda Lua.

0: attention please.
1: Now on Radio Studio Più.
0: Adesso su Radio Studio Più.
1: È vivo ora in Radio Studio Più Super Club.
0: Welcome to Super Club.

su Super Club. Il martedì alle 3:30. Cocco mio, Super Club. Questa che a Santa Viola gli chiedevano gli autografi. Non riusciva a salire sul palco. Tutta la gente che urlava: dammi, dammi, dammi! E lo so io! Lo so, hai capito? Il martedì in console, agli effetti speciali, il DJ Dami.

collegamento con tutte le spiagge d'Italia e non solo, perché arrivano messaggi da Malaga, vedi? Anche in Spagna ballano al Super Club.

noto con piacere grazie ai video che mandate, che già sulle spiagge iniziano a muoversi. Un pre aperitivo a quest'ora, eh? E sfruttano alla grande Super Club.

perché se nel servizio non usate Shazam tanto non viene fuori niente. L'ho acceso io, guarda, l'ho acceso io adesso e mi dà niente. Vediamo, vediamo cosa ci dice. Sentiamo, sentiamo. Sì, vabbè, tre dischi che incentrano la mazza. Perché lui fa così, fa! Certo, anche puoi suonare dei dischi che poi te li shazammano e poi li suonano gli altri. DJ Dan-

Cioè, questo è uno di quei dischi da suonare alle feste, ai party white. Non sono tutti vestiti di bianco. Senti che viaggio che fa fare il Dani, eh? Ma Super Club serve a questo: aprire gli orizzonti della musica, far ascoltare a tutto il mondo cosa si suona nei migliori club del pianeta.

le canzoni di servizio anche all'aeroporto di Bari stanno ballando. Malpensa presente, beh certo, una panoramica. Tutti gli aeroporti d'Italia, poi noi col gancio che abbiamo con la nostra, scusami Giselle, si balla. Mandano delle foto dove delle hostess di volo a Bari, vedi all'aeroporto, stanno ballando il Super Club. È sempre detto che alta categoria, high category.

detto da fare. Se tu vuoi abballare, qua che devi venire, che non mica le storie. Effetti speciali musicali. Il DJ Dami. E là, La gente si muove, la gente balla, che è in vacanza o che lavora, ma la gente balla. Appunto, martedì, mercoledì e giovedì Super Club, il martedì alle 15.30 con il DJ Dami, mercoledì invece alle 16.30 con Franky Gada, il giovedì sempre alle 16.30 col sottoscritto Mickey Garzilli. Alle, te devi brava. Si chiama Onda Musicale.

0: applausi sono per la console, gli effetti musicali creati dal nostro DJ Dami in questo appuntamento del Super Club di martedì. I wanna be alright, I wanna dance all night, I wanna lose control and let it take my soul. I wanna be alright, I wanna dance all night, I wanna lose my mind, leave everything behind. I wanna be alright, I wanna dance all night. Mani al cielo, perché siamo in chiusura di questo appuntamento. Mettetevelo bello scritto. Il martedì c'è il DJ Dami in console, il mercoledì Frankie Gada e il giovedì Michi Garzilli. Io vi saluto. Chiudiamo anche il Super Club. Diamo la linea tra qualche minuto direttamente da un posto bellissimo, Lugano e Sirmione, dove c'è la Fenice e c'è il nostro Frankie Gada in diretta, che vi terrà compagnia fino alle ore 18. I Feel Good avanti fino alle 6 come sempre. Buona vita a tutti. Salutiamo anche Frankie. Ciao Frankie. Stop al Super Club.
1: Ladies and gentlemen, radio studio più Super Club. The dance station,
2: radio studio più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Nisha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Prendi una donna, dille che l'ami, scrivi le canzoni. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
1: Studio Più News.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Sale 224 il numero delle vittime del terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia, un sisma di magnitudo 7.4, il più forte dal 1970. Intanto si continua a scavare senza sosta tra le macerie, circa 800 i feriti, oltre 2.700 le persone disperse. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Riaperto l'aeroporto internazionale. Italia nella morsa del caldo fino al 17 agosto, oggi ancora 19 città con il bollino rosso, domani saranno 20. Le prime indicazioni per gli esperti meteo sono per un abbassamento delle temperature nella prossima settimana, ma in queste ore è già alta l'allerta per violente precipitazioni. Si temono bombe d'acqua, temporali improvvisi e localmente violenti, grandinate e forti raffiche di vento. Per oggi la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla in alcuni settori di 6 regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria. Crisi migranti. Il ministro dell'interno Piantedosi sarà ascoltato giovedì 13 agosto dal comitato Schengen, convocato a Palazzo San Macuto. Intanto, a riacuire le tensioni tra Roma e Madrid, arrivano le parole del ministro degli esteri spagnolo Albares. Dall'Italia nessuna solidarietà e sostegno nella crisi di Ceuta, forse per esigenze elettorali interne, ha detto in conferenza stampa, dove ha incontrato il presidente dell'enclave spagnola in Marocco. Nessuno dei migranti arrivati illegalmente è entrato in area Schengen, assicurato anche altissimi controlli nel timore di una nuova ondata di ingressi illegali. 46 anni dopo Gabriella Dorio cade il record italiano degli 800 metri femminili. L'impresa l'ha firmata Eloisa Coiro agli Europei di Atletica Birmingham. In occasione di una batteria, la 25enne mezzofondista romana ha corso la distanza in 1 minuto 57 secondi e 56, 10 centesimi in meno del tempo della Dorio ottenuto a Pisa nel 1980. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Quanto gira questa testa? Gira, gira, gira. Buon pomeriggio, eccoci qua. Oggi non abbiamo fatto il colloquio con Michi Garzilli, un po' mi è dispiaciuto, insomma, vabbè, comunque ci vediamo poi domani in sede, si vede che era leggermente in ritardo il tutto. Buon pomeriggio da Frankie Gadda, benvenuti su Struppi alla Destination Italia, siamo in diretta come ogni martedì dalla caffetteria pasticceria, insomma, bistrò La Fenice, in riva al lago di Garda, lo potete vedere dalle immagini se avete scaricato l'app oppure scaricatela in questo momento, così potete seguirci anche in televisione. Siamo qui dalle ore 16 alle ore 18, come sempre raccontiamo cose, ma interagiamo anche moltissimo con voi, per cui tenete a portata di mano il telefonino 338 141 1001 per poter appunto scrivere qualcosa. Abbiamo anche degli amici che ci raggiungono, per cui insomma oggi sicuramente una bella giornata della settimana di Ferragosto, non ce la perdiamo assolutamente, ok? Detto questo, signori, si comincia ufficialmente la seconda parte di I Feel Good.

feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio P. Studio P.

Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

sento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore

Sì, mi piaci, tu mi fai credere all'impossibile con il DNA, il DNA. Va bene. Tra le cose capitate e successe nella giornata di oggi, l'11 agosto del 1999 c'è stata, 27 anni fa, l'eclissi solare quasi totale. È incredibile, l'ultima eclissi solare del millennio, un'eclissi totale quando il sole viene praticamente oscurato completamente dalla luna, il periodo di totalità varia, insomma dura pochi minuti, ecco, la totalità visibile solo in una stretta fascia della superficie terrestre, si parla del 2 agosto del 2027 per la successiva. In realtà domani c'è un'eclissi, domani il 12 appunto, domani c'è un'eclissi, ragazzi, parziale al tramonto, sarà visibile assolutamente e serve un orizzonte libero, per cui non siccome sarà il sole praticamente ormai all'orizzonte quando ci sarà questa eclissi, che sarà del 99%, sarà visibile in campo aperto. Noi abbiamo questo problema delle Alpi, per cui non è detto che si riesca a vedere. Infatti l'intelligenza mi dice: se sei a Sirmione, se sei domani ancora a Sirmione, la cosa importante è che tu abbia una vista libera verso ovest, perché il sole sarà all'orizzonte. Quindi o ci trasferiamo in montagna, sul Monte Baldo, in cima, e guardiamo dall'altra parte almeno 2000 metri di altezza, oppure diventa un po' complicato riuscire a vederla. Però magari invece un pizzico di fortuna ci permette, dal lago sarebbe veramente molto molto suggestivo. Va bene, andremo a vedere che cosa succede. Intanto tanti auguri al nostro Gino Mattioli, che non sappiamo se compie gli anni o qualcos'altro, non importa, noi ti salutiamo lo stesso. Benvenuto sulla Dance Station d'Italia.

0: Ogni volta che sento questa canzone mi vengono in mente le vuvuzela del mondiale di calcio a cui abbiamo fatto una pessima figura, che in quel caso del 2010, però mi ricordo quel suono lì, le vuvuzela, quindi abbiamo sbloccato questo ricordo. Tra l'altro oggi, che martedì, è il giorno in cui sblocchiamo i ricordi, quindi nell'inizio della prossima ora, l'ultima che faremo in diretta insieme, sbloccheremo anche i ricordi, per cui insomma, se avete dei ricordi particolari pensateci, perché poi raccontiamo storie ed è veramente sempre molto divertente. Adesso noi siamo prossimi anche a quello che è l'appuntamento con il Party Time, di conseguenza andiamo ad ascoltare un disco del passato e poi vi porto a ballare.
1: Radio Studio Pure, the best sound from the past.

0: good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spotte. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

qua è pieno di VIP, voi non potete capire, adesso io non posso inquadrare i VIP perché logicamente non si può, però intanto è iniziato il party time, per cui magari dopo, se hanno voglia di farsi vedere, vediamo. 338 141 1001, signori, se siete prossimi alle vostre vacanze comunicatemelo, sono interessato a provare un po' di invidia, visto che l'anno scorso in questo periodo partivo per la Sardegna e quest'anno parto solo per andare a Desenzano in radio, per cui insomma, se fate qualcosa di bello fatemi sapere. 338 141 1001.

Mister Mino da Morciano è presente come sempre nel nostro Party Time, poi DJ Furia, troppo avanti questo, magari ci viene a trovare, dice può darsi che ti vengo a trovare, vedi tu. Giovanni da Gavardo questa sera si inizia a preparare la valigia per la partenza di domenica, si va a Ibiza, a Sant'Antonio. Magia portami via, non so se è il claim di Ibiza quello lì, però insomma potrebbe essere in spagnolo, magia portami via. Però ragazzi, c'è stata la Street Parade a Zurigo, è lì che hanno suonato non solo amici che conosciamo ma anche quelli appunto degli anni 90 legati a Franchino. Ho visto dei video ragazzi, tanta roba, veramente molto molto bello.

avanti così. Da Pioltello ci stanno ascoltando. Ogni volta che prendevo il treno per andare a Milano c'era questa fermata: Pioltello, Pioltello. Mi sono sempre chiesto, ma cosa c'è a Pioltello oltre la fermata del treno? C'è qualcosa di interessante da vedere, Ivan? Fammi sapere al 338 141 1001. È un po' come Lambrate, no? Milano, Pioltello, Lambrate, tutti questi posti qua. Va bene. Come chiamate i vostri partner nell'intimità? Potrebbe essere un bellissimo argomento, ok? C'è chi chiama Ehi tu.

short into a runway. Tell them make room.

Studio più la testa esce d'Italia. E se vi dicessi che c'è qua Eleonora Salvi, ci credereste? Ci credereste se vi dicessi che c'è qua la Eli? Ma magari non è vero. E se vi dicessi che c'è Max Pederzini? E se vi dicessi che ci fossero altri personaggi che ascoltano Studio più oggi? Allora, a Pioltello non c'è niente da vedere. Perfetto, grazie. E questa è la proloco, diciamo. Non c'è proprio niente, no, niente. Andrea chiama la sua fidanzata nell'intimità Bubu.

Pink versus Musti, Get the Party Started versus Orny. Allora, devo camuffare i nomi perché altrimenti poi la gente capisce, ma c'è un personaggio che abita nel Salento che chiama la sua fidanzata in intimità Panteganuccia. Vieni qua, mia piccola pantegana. Suona veramente strano. E voi come chiamate in intimità il vostro, la vostra dolce metà, uomo o donna che sia? 338 141 1001.

Ricordiamoci, godiamo l'attimo sulla nostra bella diretta nazionale Dance Station d'Italia, Party Time. Sta partendo uno degli ultimi dischi, poi tra poco entreremo nella prossima ora e avremo, ti sblocco un ricordo, per cui se avete già qualcosa che volete sbloccare agli altri ascoltatori, un ricordo, una pubblicità, un telefilm, un giocattolo, un'autovettura, insomma, me lo scrivete al 338 141 1001 e io in tempo reale vi darò tutte le curiosità legate all'oggetto in questione.

0: io lo dico, poi la gente non mi crede, io lo ripeto, la gente non mi crede, adesso che è inquadrata sicuramente mi crederanno.
1: Buonasera, buonasera, mi presento, sono Eleonora, è il mio primo giorno, buonasera, sono davvero emozionatissima, sono in una location bellissima, ma soprattutto sono con un grandissimo speaker radiofonico che lavora da 40 anni in questa radio.
0: Pensi che devo offrire da bere questa.
1: Ma guarda, se vuoi qualcosina, non so.
0: Va bene, pensiamo. No, sono contento perché sono a due nostri collaboratori della radio, sono qui in questo momento, oltre anche a dei clienti, chi è partito da Milano, chi da Bosco Chiesanuova. Insomma, hanno fatto della strada per essere qua.
1: È vero. Noi siamo davvero contentissimi per questa cosa. Un po' meno perché è venuto anche Max.
0: Lo so,
1: mi stava mangiando pure il toast, perché io ne approfittavo mentre tu fai il programma. Sto mangiando e bevendo qualcosa. Però, sono qui e lui ne approfitta, no?
0: Prende le cose.
1: Capito?
0: Allora, io ti darò anche il via del tempo esatto per arrivare in radio in tempo per trasmettere.
1: Sì, ci sta.
0: Anche se ti ho proposto di fermarti qua, ma non si può. Almeno non oggi. Però mercoledì fermati. Si può fare, eh?
1: Si può.

0: minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
3: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
4: Spot.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì che sarà caratterizzata da spazi assolati sul nostro territorio, perché persiste infatti un campo di alta pressione. Da segnalare solo dei temporali di calore in formazione tra pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi, a tratti anche sulle zone pedemontane. Fenomeni anche in Appennino e localmente nelle zone interne delle isole maggiori. Caldo intenso con anche punte di 37-38 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e

dovete entrare nell'ultima parte di programma, quello legato al ti sblocco un ricordo, per cui se avete dei ricordi da sbloccare 338 141 1001. Intanto vedo che tanti messaggi di saluti per la nostra Eleonora Salvi, che oggi è passata a trovarci, ma non a caso, perché sono arrivati degli amici di Milano e quindi stiamo qui facendo un bel aperitivo, anche perché alla caffetteria Bistrò La Fenice ti fanno assolutamente anche gli aperitivi, non solo le colazioni con l'alta pasticceria, ma non solo, si può anche cenare. E ragazzi, qui si cena a bordo lago ed è veramente meraviglioso. Seguite il locale così ne sapete sicuramente di più. Adesso entriamo appunto nell'ultima ora insieme, quella di ti sblocco un ricordo, e vediamo che ricordi sbloccheremo tra qualche istante.

Ed eccoci qua, allora entriamo nella parte in cui sblocchiamo ricordi alle persone. E il primo ricordo che ci chiede Paolo di sbloccare è quello dello skateboard. Adesso che ci penso, ne ho avuto uno anch'io da piccolo, rosso tra l'altro, e lo usavo tantissimo quando avevo 13 anni, 12 anni. Lo skateboard è molto interessante perché è stato di moda in un periodo particolare. È nato tra gli anni 60 e 70, dove c'è stata la prima, diciamo, diffusione negli Stati Uniti. Negli anni 80 arriva una vera e propria esplosione. Lo skate diventa legato alla cultura del punk, del rock, di questa situazione. Ma non solo, negli anni 90 lo skateboard entra fortemente nella moda giovanile. Pantaloni larghi, le tavole diventano diverse, sono quelle di legno un po' più larghe, iniziano a esserci i primi parchi a tema dedicati agli skateboard, arrivano le felpe, le Vans, i cappellini, insomma fare skateboard diventa qualcosa di interessante. In città come Milano o in grandi città, oltre ai vari parchi dove si poteva fare, c'erano anche situazioni stradali in cui comunque i ragazzi si ritrovavano. Nei primi anni 2000 continua il boom con lo skate BMX, una cultura molto diversa. Oggi non è più una semplice moda passeggera, è diventata addirittura uno sport consolidato. Dal 2020 è una disciplina olimpica, per cui diciamo che probabilmente qualcuno di quelli che li hanno usati negli anni 60-70, se fossero nati, non so, intorno agli anni 2000, potevano partecipare in qualche modo anche alle Olimpiadi. E voi di che cosa vi ricordate del vostro passato?

Allora, siamo pronti a raccontarvi altro. È arrivato il momento di parlare dello zaino. Roberta che mi scrive: ma ti ricordi lo zaino Invicta? Allora, lo zaino Invicta mi riporta indubbiamente tra gli anni 80 e 90, sicuramente molto colorato, uno zaino scolastico che io non ho mai avuto perché avevo altre tipologie di zaini, anzi credo che avessi una borsa militare color verde, qualcosa. Non avevo neanche la borsa, adesso che ci penso, non avevo niente, io non andavo neanche a scuola con i libri, quindi forse avevo un'agenda, adesso che ci penso. Vabbè, il mitico Jolly è uno dei modelli più riconosciuti, era appunto con il caratteristico grande logo, colori molto vivaci, per cui se avete avuto quello, bene. Non era solamente lo zaino, ma faceva parte dello stile dei ragazzi, insieme ai jeans larghi, le felpe, le scarpe, le skate, gli astucci colorati. I colori erano fluorescenti per un motivo, rosa, viola, verde, giallo, blu elettrico, perché erano tipici e classici degli anni 90, era un simbolo generazionale. Molti italiani, per molti italiani avere quello zaino lì significava praticamente avere lo zaino di moda per andare a scuola. Io non ero uno che seguiva la moda, ma la moda mi piaceva più che altro crearla. Negli anni 2000 il marchio continuò poi a essere popolarissimo, anche lo stile iniziò a cambiare verso design un po' più tecnici e sportivi. Alcuni modelli vintage interessano comunque ancora i collezionisti, per cui se avete a casa uno zaino di quelli, sappiate che potrebbe essere ancora venduto e utilizzato. Rimaniamo ancora in tema e parliamo invece dei poster, perché qualcuno mi scrive: ma ti ricordi quando andavi, non so, in qualche località turistica e fuori dai tabaccai c'erano le locandine, i poster esposti, tu guardavi, c'erano le band. I poster delle band, dei cantanti, dei film sono stati molto di moda per parecchi decenni, hanno avuto il periodo d'oro soprattutto tra gli anni 70 e i primi anni 2000, erano praticamente un elemento fisso delle camerette dei ragazzi, per cui sicuramente anche voi avrete avuto un poster appeso in camera. Per quanto riguarda gli anni 80 andavano quelli dei Queen, di David Bowie, di Michael Jackson, di Madonna, Bon Jovi e Guns N' Roses. Negli anni 90 andavano Nirvana, Oasis, Backstreet Boys, Spice Girl, Britney Spears ed Eminem. Negli anni 2000 Avril Lavigne, Linkin Park, Green Day, 50 Cent e Shakira. Se avete avuto un poster di questi, allora sapete di che cosa stiamo parlando. C'è una bella notizia? Vi informo che oggi la nostra diretta non si ferma alle ore 18, ma va avanti fino alle 20, perché ho convinto Eleonora Salvi a trasmettere dalla caffetteria Bistro La Fenice. Quindi, se volete venire a conoscere Eleonora Salvi e bere un aperitivo, sappiate che la trovate qui a Lugana di Sirmione nelle prossime due ore, esclusivamente. Ritirate il vostro ticket presso il Banco Salumi, gestito da Max. I feel good.

0: caliente, es muy caliente, Jack La Furia. E allora a questo punto parliamo di adesivi, anche se devo salutare prima una persona che mi ha scritto. Io avevo la borsa verde militare, con la tracolla ci mettevo i libri dal lunedì e andavo bene per tutta la settimana con quelli. Alessandro a Modena, un po' insomma ci assomigliamo. Tu pensa che dalla terza superiore in poi effettivamente i libri non li ho proprio più comprati, però non sono mai stato bocciato, quindi vuol dire che ero una persona in qualche modo che perlomeno ascoltava. Allora, andando avanti, parliamo di adesivi, perché qualcuno mi ha scritto anche degli adesivi. Vediamo chi è, se è firmato il messaggio. Noi da piccoli facevamo la raccolta degli adesivi che avevano i vari negozi, abbigliamento di scarpe, elettrodomestici eccetera. Anch'io ho fatto qualcosa del genere in passato. Parliamo di adesivi come oggetto da collezionismo, scambiare tra bambini e ragazzi. Allora, gli adesivi prendono il via tra gli anni 60 e 70. Negli anni 80 c'è il grandissimo boom degli adesivi, erano un passatempo molto comune tra i ragazzi, si raccoglievano, si collezionavano, si attaccavano sulle macchine. Anni 90 probabilmente è il periodo più forte per gli album di figurine e degli adesivi. Lì sono nati Pokémon, Disney, cartoni animati, calciatori, film e programmi TV, anche se già negli anni 80 venivano utilizzati. I primi anni 2000 ancora molto diffusi, ma iniziano lentamente a perdere spazio. C'erano anche gli adesivi di Studio Pio, la The Station d'Italia, gli adesivi del Genux, adesivi molto molto belli. In particolare ci sono degli adesivi molto interessanti, originali degli anni 70-80, se conservati bene potrebbero avere un valore. Adesivi comuni usati senza particolari rarità valgono dai 20 ai 100 euro. Gli adesivi o una collezione ampia di adesivi ben conservata va dai 100 ai 300. Una collezione importante con adesivi originali rari può andare dai 300 ai 1000 euro. Per cui fate voi il vostro gioco, fate i vostri calcoli. Andiamo con un disco del passato molto bello e poi party time.
1: Ready Studio P, the best sound from the past.

0: good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio View. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

È iniziato il party time. Allora saluto Rossella che mi scrive: ciao Gada, noi da ragazzini giocavamo con le bilie. Abbiamo fatto una puntata un paio di settimane fa proprio sul discorso bilie. Ero un maschiaccio, però giocare con le bilie, ragazzi, è tanta roba. Non era solamente un gioco, era una sfida fantastica. Per cui grazie Rossella per il tuo messaggio, grazie.

Ragazzi, ma quante cose succedono in questo appuntamento di oggi in diretta dal caffetteria Bistrò La Fenice insieme a Frankie Gada e tra poco Eleonora Salvi, che è già qua, è un'ora e mezza che è qui e quindi oggi la facciamo lavorare da questa location, la sentirete qui ma la potete raggiungere tranquillamente via messaggio come state già facendo con me. Ciao Frankie, sbloccando un ricordo scateni una marea di emozioni che in un luogo come questo in lungo e in largo abbiamo tutti vissuto. Grazie veramente, una vita ragazzo Alessandro, vedi Alessandro, quando risvegliamo certi ricordi, risvegliamo le magie.

stavo dando un'occhiata ai personaggi famosi, importanti, che magari sono scomparsi o che sono nati, e oggi sarebbe stato il compleanno di Hulk Hogan, quindi il grande del wrestling, ve lo ricordate, con i super baffoni. Ma oggi è scomparso anche Robin Williams, quindi era il 2014, lo ricordiamo tanto perché comunque sia è stato uno tra i personaggi, attori, comici con una carriera davvero fantastica, e quindi ci manca Robin Williams.

Ultimi minuti di Party Time in diretta dalla caffetteria La Fenice, e per gli amici di Mantova, quelli di Casteldario, oggi tra i ricordi c'è sicuramente quello di Tazio Nuvolari, che è venuto a mancare proprio in data 11 agosto, per cui di qualche anno fa, più di 70 anni fa, però è un personaggio che è rimasto e rimane nella storia, per cui ha fatto veramente sia pilota automobilistico che motociclistico, e questo forse è qualcosa di veramente importante da ricordare. Va bene, signori, vi ricordo che tra poco toccherà Eleonora Salvi, che è molto carica, è da 2 ore che fa aperitivo, per cui io credo la troverete a bomba stasera, però sta prendendo solo cose buone, ha preso delle carote frullate, non so cosa che hai preso, ce lo facciamo raccontare dopo, ce lo racconta dopo.

so, questa canzone mi mette sempre estate addosso. Bella, bella, bella. David Guetta, quando ancora era meno palestrato e aveva ancora tutti i capelli, diciamo così, tra virgolette, perché insomma può capitare. Assolutamente. Era molto più magro. Adesso se guardi David Guetta, vuol dire sempre molto in forma, bello, muscoloso, un po' alla James Hype. Va bene, signori, c'è l'ultimo disco del Party Time e poi tocca a Leonora Salvi. Per cui, per quanto riguarda questa diretta di oggi dalla caffetteria pasticceria La Fenice, non è ancora tutto, perché ci sono ancora due ore. Yes!

0: qua c'è gente all'ascolto. Un salutone a mamma Elisa, papà Fabio e le piccole Greta e Jenny che stanno andando a Gardaland. Stanno andando a Gardaland a divertirsi e lo fanno ascoltando Studio Più, la Dance Station d'Italia. Per cui le salutiamo, Jenny e Greta, che vanno a Gardaland e fanno disastri, secondo me. Oh, mi raccomando, non appiccate altri incendi, senso buono. Io vi saluto, vi ringrazio, lascio tutto in mano a Eleonora Salvi. Ci pensa lei a continuare la serata con Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ciao da Frankie Gada.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Più.
3: Your dance station.
4: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton.
5: Questa sera a mezzanotte.
6: Spot.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: go. The best music. The dance station.
1: Radio Studio Pew. Studio Pew. News. Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Turchia fa spese in Italia, Napoli e Fenerbahce avrebbero trovato l'intesa per il cambio di maglia di Lukaku sulla base di 7 milioni di euro. Si sblocca così il mercato in entrata degli azzurri che inseguono Gabriel Jesus e Badiashil. Vlahovic si avvicina al Beşiktaş, è pronto un triennale per l'ex attaccante della Juventus. I bianconeri trattano Lukumi per la difesa. Il Bologna però non scende sotto la valutazione iniziale di 25 milioni di euro per il colombiano. Intanto a Roma è arrivato Molina, accolto da un bagno di folla per foto e autografi. Il Parma vuole rinforzare l'attacco tutelandosi in caso di addio di Matteo Pellegrino e punta David Romero del Tigre. Il costo è di 9 milioni. Il Cagliari ufficializza l'arrivo di Kevin Carlos dal Nizza. L'accordo tra le società prevede un prestito con diritto di riscatto. Il Frosinone piazza un colpo a centrocampo e acquista Patrizio Masini dal Genoa in prestito con obbligo di riscatto. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si salvi chi può con Eleonora Salvi. Attention please! 3, 2, 1!
3: Eleonora Salvi presenta Siamoci, buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora.

si trovano le persone che stanno facendo un buon aperitivo, ma anche qui davanti a me ci troviamo alla caffetteria Bar Bistro La Fenice. Partiamo? Radio.

Martin Garrix e The Sheeran qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Allora, fatemi fare un caloroso saluto alle persone che sono qui in questo momento con noi, perché non sono sola. Innanzitutto ringraziamo e salutiamo nuovamente Frankie Gada per avermi lasciato questo semistudio qui alla Fenice, e abbiamo il nostro Ricky da Bosco Chiesanuova Verona, che è venuto apposta a trovarci, è un grandissimo, diciamo, fan di Radio Studio Più. Ringraziamo Lori e Graziano da Milano, che sono venuti apposta a trovarci. Abbiamo il nostro Pablito, che anche lui viene dalla Francia corta, e anche il nostro buon Max Pederzini, che come ben sapete ormai è conosciuto perché fa i super party time del lunedì nel programma Si Salvi Chi Può, e questa sera insomma ha fatto un passaggio, è venuto qua a salutarci. Non era prevista questa cosa, ma ne abbiamo voluto approfittare, perché no, cioè voglio dire, la location è davvero bellissima, c'era già qua insomma Frankie Gada, perché non approfittarne? Vabbè, comunque, bando alle ciance, avremo tante cose da parlare, da raccontarci, e innanzitutto vorrei ricordarvi insomma che questo weekend saremo appunto al Sestino Beach Fronte Lago con la cena spettacolo, e sarà un format un po' particolare, perché come sempre ci sarà la cena spettacolo dove inizierò io a cantare con musica, diciamo, d'accompagnamento, e a seguire ci sarà Non Mi Sconcentrare, mamma mia. E poi a seguire ci sarà la musica di Paola Peroni, DJ. Ci sarà un dress code, mi raccomando, un dress code di colore rosso, e per poter partecipare a questo super evento, beh, basterà andare sulla sezione eventi nella nostra app gratuita e troverete insomma il numero per fare insomma prenotare il vostro tavolo. Per quanto riguarda invece domenica 16 agosto ci troveremo a San Martino della Battaglia per la festa del vino. Cosa si

farà? Beh, sicuramente si ballerà per tutta la notte, ci saranno delle ballerine, degli effetti speciali, dei piccoli gadget che regaleremo e ci sarà del buon vino, quindi che fai? Non ci vieni a trovare? Vieni, dai.

Baby Hello era il 2023, già 3 anni fa, e andiamo avanti con la musica. Arriva, vabbè, la Dea, la possiamo definire, lei è Madonna con questa grandissima hit. Mi raccomando, allora, questa sera cambiamo con i messaggi, mi raccomando, messaggi scritti, non vocali, al 338 141 1001.

ormai questa canzone la conosciamo tutti per un noto coro, possiamo definirlo così, una canzone che balliamo praticamente in tutte le piazze d'Italia e non solo. Tornando a noi, arrivano tanti messaggi al 338 141 1001. Abbiamo il nostro Giangi di Trento che ci tiene al corrente che anche oggi fa tanto caldo. Allora, che bello essere in vacanza e ascoltarvi, ma grazie mille a voi per questi bei messaggi che ci tenete al corrente, che anche se siete in vacanza, insomma, siete all'ascolto. Da Sassuolo sempre a tutto gas, buonasera, un saluto dalla solita spiaggia T5, una buona serata da Filippo, che come sempre io lo ribadisco che il Filippo è un ragazzo che fa la bella vita ogni giorno in spiaggia, e che dire, lo invidiamo per questo. Paolino da Gemmano sempre presente, buonasera, e ringraziamo anche Marcello da Suzzara che fa un appunto sul messaggio che ho ricevuto ieri sera, no? Io ringrazio le persone che hanno scritto per quanto riguarda l'ascoltatore che ieri per battuta ha visto il mio profilo social. Ho pubblicato una storia mentre cantavo e si vedeva, insomma, io col vestito, era un vestito corto, quindi si vedevano le gambe, e questo ascoltatore ha fatto il commento dicendo: saresti perfetta se andassi insomma a fare attività fisica, no, per migliorare insomma le gambe. E ci sono ancora dei messaggi che parlano di questo, no? Io ringrazio tutte le persone che parlano di questo, ma voglio dire loro che sono davvero tranquillissima e sono consapevole che facendo questo lavoro sono, diciamo, in esposizione, diciamo, cioè sono, però va bene, nel senso non è successo nulla di strano e va bene così, ecco. Cambiando invece discorso, questa sera parleremo dell'oggetto che è più sporco. Qual è l'oggetto secondo voi che utilizziamo tutti i giorni e che comunque è la cosa più sporca? Secondo voi qual è? 338 141 1001.

Vabbè, ma cosa ve lo dico a fare? Era il 1987 con i Guns N' Roses qui sulle frequenze di Radio Studio Più, e devo dire che dai messaggi che sono arrivati in tanti hanno azzeccato l'oggetto più sporco in assoluto, altri invece vabbè hanno citato i soldi, il water per intenderci, so che è poco radiofonico da dire, ma quello strumento che utilizziamo per vabbè, ci siamo capiti. No, l'oggetto più sporco che utilizziamo durante le nostre giornate, bene sì, come dicono anche i nostri ascoltatori, è proprio lui, lo smartphone, perché pensate che è diventato l'oggetto che usiamo di più in assoluto. Cioè, se pensiamo che in media tocchiamo lo schermo tra le 1500 e le 2500 volte al giorno, e ovviamente diciamocelo, è uno degli oggetti più sporchi delle nostre case. E uno studio, pensate un po', dell'Università dell'Arizona ha stimato che un cellulare può ospitare fino a 10 volte più batteri di una tavoletta del water. Cioè, in sintesi, il water è più pulito del nostro telefono. E la spiegazione è semplice, perché lo portiamo praticamente ovunque, cioè in bagno, in cucina, sui mezzi pubblici, e lo appoggiamo magari su ogni superficie. Le nostre mani poi si trasferiscono continuamente microorganismi, e questi microorganismi trovano sul telefono un ambiente ideale, come il caldo, soprattutto se lo usiamo molto, l'umido per il sudore, il sebo e lo sporco. Se ci pensate, il telefono non lo puliamo mai, e nella maggior parte dei casi questi batteri non provocano malattie, ma possono rappresentare un rischio per chi ha difese immunitarie basse o piccole ferite sulle mani. Come possiamo ridurre lo sporco invisibile? Beh, basta qualche accorgimento: non usare il telefono in bagno o mentre mangiamo, pulirlo una volta al giorno con un panno in microfibra inumidito con soluzioni a base di alcol o con salviette disinfettanti compatibili con lo schermo, ma soprattutto lavarci spesso le mani.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone nordafricano non molla la presa sull'Italia, seppur viene disturbato lievemente dal transito di aria più umida che da ovest si porta sul Tirreno. Questa porterà un po' di variabilità nel corso delle prossime ore, nella giornata di mercoledì, in particolare sui settori montuosi, Alpi e Appennini, con qualche locale temporale di calore in sconfinamento anche a parte delle zone costiere, specialmente tra Campania e Calabria. Anche sulla zona interna delle isole maggiori possibile qualche rovescio nelle ore pomeridiane. Le temperature però rimangono sempre molto elevate, con minime oltre i 22-23 gradi su tutta l'Italia e massime fino a 36-38 gradi sulle aree interne. Ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso. Per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

E abbiamo iniziato così il primissimo party time di questo martedì sera nel programma Si Salvi Chi Può, in compagnia con Eleonora Salvi. Ve lo ricordiamo, ci troviamo in una location un po' diversa dal solito. Abbiamo iniziato con I Feel Good con Frankie Gada dalla Fenice, la caffetteria, pasticceria, bistro La Fenice qui a Sirmione. Come potete ben vedere dietro alle mie spalle c'è una location che merita, che è davvero bellissima. C'è un po' di gente che sta facendo il suo aperitivo in questo clima mozzafiato, un po' di buona musica in console, il nostro DJ Sandy direttamente da Pescara, e che dire, si è in ottima compagnia, ecco.

Salutiamo Marco di Quistello, buonasera, benvenuto. Salutiamo anche il nostro Paolo di Roma. Mi raccomando, questa sera messaggi scritti. Abbiamo un altro Pablo che prima, sì, te lo dico io, prima ti ho salutato, ma tu non mi hai calcolato. E lo rifaccio perché adesso mi stai ascoltando, quindi salutiamo il nostro Pablito. Dalla Francia Corte è venuto qui a trovarci.

Ringraziamo di cuore Rossella che scrive un messaggio davvero bellissimo, la ringrazio. Buonasera Rossella, benvenuta nel Party Time. Lo ricordiamo, in console abbiamo il nostro buon DJ Sandy.

Quella, chi abbiamo qua? Allora, cosa è successo? L'altra sera abbiamo fatto una serata con Radio Studio Più, eravamo io e Frankie Gale, insomma, in questa location, pensate, bellissima, Cantina Ricchi, che vi invito ovviamente ad andare almeno una volta nella vita perché merita davvero tantissimo. Era a Monzambano, in provincia di Mantova, e abbiamo fatto una bellissima serata. Pensate che eravamo più di 400 persone e insomma, che è successo? Nel caos un ragazzo ha perso il telefono, no? E quindi qualcun altro poi ha trovato questo telefono in giro e sai come funziona, no? Lo consegnano a chi di dovere, magari tante volte lo consegnano insomma al DJ, no? In questo caso l'hanno consegnato a me, no? Allora io l'ho detto al microfono, classica cosa, ho detto vabbè, di chi fosse questo telefono, venitelo a prendere, bla bla bla, no? E quindi poi ho ricevuto una chiamata da questo telefono, ho risposto, no? Quando poi ho risposto, gli ho detto guarda, siamo qua in console, vieni a prenderlo. Gli ho fatto delle domande per capire se poi era davvero suo il telefono, no? E dalle risposte insomma avevo capito che era il suo e quindi gliel'ho restituito. Questo succede magari non per essere malfidenti, però può capitare che magari qualcuno se ne approfitti, no? Sai, perdi il telefono, magari qualcuno fa il furbo e dice guarda, quel telefono era mio, e invece non era così, no? E ad ogni modo, ecco, questo ascoltatore, questo ragazzo che aveva perso il telefono, ci scrive stasera e dice grazie ancora per avermi recuperato il telefono venerdì sera, insomma, alla cantina, mi hai salvato, anche se eri un po' dubbiosa se darmelo indietro o no. Un bacione, grazie ancora. Ma grazie mille a te, e io spero che vi siate divertiti insomma con la musica di Radio Studio Più.

Luisa da Chieti presente, buonasera, benvenuta nel Party Time, prendi il tuo posto. E anche il nostro Domenico, buonasera.

andiamo con il party time. I vostri messaggi al 338-141-1001 da qui, da Sirmione. Insomma, nel lago di Garda, location mozzafiato, caffetteria, bistro, pasticceria, La Fenice. E questo è il nostro DJ Sandy direttamente da Pescara, come si suol dire, è Nubur. Comunque salutiamo i nostri amici da Punta Prosciutto che scrivono: anche a Punta Prosciutto si ascolta Radio Studio Più. Un saluto direttamente dal mare da Giulio, Fabio e Anna. Beh, sappiate carissimi Giulio, Fabio e Anna che in questo momento vi sto invidiando, perché so che siete in una location, insomma, in un posto meraviglioso. Ciao ragazzi, buon relax. E che bello ricevere questi messaggi. Allora, abbiamo il nostro buon Max. Max presente: ti vedo per la prima volta in streaming sull'app di Studio Più. Ciao Max, un grandissimo saluto, grazie mille di cuore, ti saluto con la manina, ciao, buonasera. Salutiamo anche chi è salvo anche per oggi. Buonasera popolo, buonasera Ile, Matteo, il nostro caro grande amico. Beh, che dire, comunque questo è il momento dell'aperitivo. Vedo molte persone che stanno bevendo un buon calice di vino, un analcolico, una buona birra, insomma, va bene, ci sta, vai. Un saluto a chi sta un po' più lontano da noi, dall'Olanda. Ciao, un grandissimo saluto, grazie Lorenzo, un grande abbraccio. Un caloroso saluto da Ivana da Palermo che ci manda una foto, che bella. Ciao Ivana, un grande abbraccio. I nostri amici dal Molise, buonasera, benvenuti. Domenico, ti sento sempre molto alterato, stiamo calmi. Al momento del party time, signori, giù il gettone si gira, I nostri amici da Poggio Rusco, ciao amici, buonasera, benvenuti.

Allora, ci siamo. Questo è il Party Time di Radio Studio Più in questo martedì 11 agosto. Buonasera, benvenuti. Siamo nel pieno dell'estate, ci troviamo in una location bellissima. E il nostro buon Max sta portando una pizzetta per me. Siamo così dolci? Davvero? Vuoi far nevicare ad agosto? Non ci credo, signori, davvero. Grazie. Hai fatto qualcosa? C'è qualcosa dentro? No? Va bene. Signori, è proprio lui, è il nostro Max che offre una pizzetta, wow!

Allora, salutiamo i nostri amici da Castelfrentano d'Abruzzo. Buonasera, benvenuti. Anche il nostro Ferruccio da Tavoletto. Buonasera, benvenuto. Quanta bella gente abbiamo stasera. Ve lo ricordo, in console c'è proprio lui, il nostro DJ Sandy da Pescara.

nostro Marcello da Suzzara, buonasera come sempre. Allora, ringraziamo di cuore Enrico da Trento, che ringrazio davvero di cuore per le bellissime parole. Ciao Enrico, benvenuto nel Party Time. Noi andiamo avanti, sono le 18.50 e siamo qui dalla Fenice a Sirmione, in una location che è bellissima. Vi invito, insomma, a scaricare l'app per vedere, insomma, in che bella location. E se siete ovviamente in zona, beh, veniteci a trovare.

Chi t'ho in ascolto, avanti tutta, buonasera e benvenuto. Il nostro Fabri, buonasera, ciao. Andiamo avanti con il party time, in quel momento dove tutto è concesso ed è concesso anche ballare, sognare, inviare messaggi, mi raccomando, questa sera scritti, non vocali, solo scritti. Un saluto da Parma, sono a lavoro, con questo caldo mi fate super compagnia.

0: Ma chi abbiamo all'ascolto? Ezio da Lanciano, buonasera, benvenuto nel Party Time. Allora, siamo arrivati alla fine, signori e signore. Diamo un grandissimo applauso al nostro DJ Sandy, rimanete con noi perché avremo un'altra ora dove potremo parlare di tante altre cose e ovviamente la musica di Radio Studio Più non mancherà.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronnie Milani presenta Club Connection.
1: Energia, interazione e un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
2: Club Connection,
1: il programma dove tutto è possibile.
2: Dal lunedì al venerdì alle 22.
1: Solo su Radio Studio Più.
3: Spot.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Harmon, What a Life. Everybody.

Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures.

0: quotidiano sul calciomercato. La Turchia fa spese in Italia, Napoli e Fenerbahce avrebbero trovato l'intesa per il cambio di maglia di Lukaku sulla base di 7 milioni di euro. Si sblocca così il mercato in entrata degli azzurri, che inseguono Gabriel Jesus e Badiashil. Vlahovic si avvicina al Beşiktaş, è pronto un triennale per l'ex attaccante della Juventus. I bianconeri trattano Lukumi per la difesa. Il Bologna però non scende sotto la valutazione iniziale di 25 milioni di euro per il colombiano. Intanto a Roma è arrivato Molina, accolto da un bagno di folla per foto e autografi. Il Parma vuole rinforzare l'attacco, tutelandosi in caso di addio di Matteo Pellegrino, e punta David Romero del Tigre. Il costo è di 9 milioni. Il Cagliari ufficializza l'arrivo di Kevin Carlos dal Nizza. L'accordo tra le società prevede un prestito con diritto di riscatto. Il Frosinone piazza un colpo a centrocampo e acquista Patrizio Masini dal Genoa in prestito con obbligo di riscatto. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.

Save Me Tonight, Jennifer Lopez con David Guetta, con questo grandissimo capolavoro. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvis. Ci troviamo in una location davvero molto bella. Abbiamo iniziato con il programma I Feel Good, sempre da remoto, qui dalla caffetteria, pasticceria, bistrò La Fenice a Sirmione. E continuiamo insomma con il programma Se Salvi Chi Può con Eleonora Salvi. I vostri messaggi come sempre al 338 141 1001, messaggi mi raccomando questa sera scritti, non vocali. Arrivano loro i Black Eyed Peas con

Ed Sheeran, Eyes Closed, la versione remixata, e come sempre insomma ricordiamo i nostri contatti. Questa sera solo messaggi scritti al 338 141 1001, come fa la nostra Lori, che ci tiene al corrente che questa sera ci sono 36 gradi. Beh, quest'oggi, beh, mica male. Anche qui in realtà sul lago di Garda fa davvero tanto caldo, eh. Come sempre Mary, buonasera, benvenuta. Salutiamo anche la nostra Elena da Roma che rientra dal lavoro. Poi sulle mani torniamo dal mare, Nat, Marika e Anita, spacchiamo tutto, super party time. Oh, come sono belle cariche. Rimanete con noi mi raccomando, perché tra una ventina di minuti insomma torneremo insomma con il party time. Però andiamo a Milano, non più a Pescara, saremo a Milano con il nostro Christian Bosboselli. Parlando di altro invece, si parlava insomma fuori onda dei social, insomma qua con un amico che è venuto a trovarmi qui alla Fenice, no? E allora io colgo l'occasione per dire a tutti gli amici ascoltatori, per chi volesse insomma supportarmi sui social, mi troverà a nome Salvi Eleonora, tutto attaccato con due A finali. Insomma pubblico un po' il retro di ciò che succede insomma nel mio mondo, nella mia professione. Quindi se vi va di supportarmi scusate, e magari sì anche supportarmi, troverete insomma dei contenuti anche lì sul mio profilo social, Salvi Eleonora, tutto attaccato con due A finali.

Amore Tonight, Christian Marchi, un grandissimo amico di Radio Studio Più, ne approfittiamo insomma per salutarlo. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi, questo è il programma Si Salvi Chi Può e da come potete ben vedere ci troviamo insomma in una location diversa dal solito. Ci troviamo alla caffetteria, bistrò e pasticceria La Fenice a Sirmione, Sirmione del Garda, in questa location davvero bellissima. Abbiamo anche le persone che in questo momento stanno facendo un buon aperitivo, abbiamo gli amici che sono venuti a trovarci, ci sono altri ascoltatori che sono venuti apposta per passare a fare un saluto. Tra l'altro ne approfitto per ringraziare Christian che è passato di qua. Che dire, qua si sta bene. Poi a brevissimo avremo anche il party time del nostro Christian Bosboselli, cioè cosa vuoi di più, no?

0: perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Ci siamo il party time di Radio Studio Pira Dance Station d'Italia, direttamente da Milano. Anche la Madunina balla insieme a noi, il nostro Christian Bosboselli. I vostri messaggi al 338 141 1001.

Salutiamo il nostro Giuseppe, buonasera. Beh, che bel messaggio che ci scrive. E domani sì, confermiamo, c'è l'eclissi, attenzione. Chi altro abbiamo? Antonio, buonasera, ciao Antonio.

Salutiamo Matthew da Marotta, buonasera, benvenuto nel Party Time. Senti come picchia questa sera il nostro Christian Boselli, direttamente da Milano, da remoto, qui con il Party Time di Radio Studio Più. Vedi, qua ci scrivono durante il Party Time, beh, proverò a perdermi per vedere se farò la stessa fine del mio cellulare. Salutiamo chi prima ha fatto l'aperitivo e adesso invece si dedica a fare una buona cenetta.

Allora, salutiamo Alessandro da Manerva. Manerva, scusate, che sta tornando a casa e ci tiene al corrente che venerdì sera va al Remember Genux. Beh, sarà una serata davvero bellissima, anche perché se non erro l'anno scorso sono andata a fare un giro a trovare i miei colleghi che ogni anno vanno insomma a questo super evento di Radio Studio Più, e l'anno scorso se non erro erano più di 10.000 persone, c'era davvero tantissima gente.

Ci siamo, ci siamo. Salutiamo lo chef, vedi, e anche a San Giacomo, insomma, si balla facendo il risotto, il nostro Maurizio. Abbiamo un altro Maurizio, però si trova un po' più lontano, lui si trova, insomma, in Romania. Ciao caro Maurizio, buonasera, benvenuto. Salutiamo anche chi sta un po' più vicino, salutiamo Isabella e Manuel da Calvisano. Ciao ragazzi, buonasera.

C'è qualcuno che vuole, insomma, ritornare in ferie. Ci credo, ci si abitua, insomma, a questi posti meravigliosi, come ad esempio è il Salento, vedi? Abbiamo il nostro Marcello che vorrebbe ritornare in Salento. Comunque grazie della compagnia, grazie mille a te Marcello per scriverci questi bei messaggi e per mandarci queste bellissime foto.

Ringraziamo di cuore il nostro Giorgio, il nostro ruspista che lavora sempre. Un saluto da Cosenza, si boccheggia.

Guardali, guardali, sempre connessi i nostri amici da Cesenatico, vedi? Allora, se ci siete voi, il caldo non lo sentiamo più. Farabegoli team, i trattoristi di Cesenatico. Ciao ragazzi, buon lavoro!

musica.

0: Allora salutiamo tutte le persone che hanno scritto al 338 141 1001, chi ci manda delle bellissime foto, insomma, che si trova al mare in questo momento, se la sta spassando. E che dire, ragazzi, ve lo meritate, anche perché dopo un anno di sacrificio, cioè, è il minimo che una persona vada in vacanza. Quindi godetevi queste ferie, godetevele con amici, con parenti, con amanti, insomma, con chi preferite. Che dire, per quanto mio ci risentiamo domani sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io vi ringrazio di cuore, ringrazio di cuore anche la Fenice, che ci ha dato la possibilità di fare, insomma, la diretta da qui, in questa location davvero bellissima qui a Sirmione sul lungo lago. E ci risentiamo domani. Adesso vi lascio in ottima compagnia e, come sempre, fate i bravi. Ringraziamo anche il nostro boss Boselli. Ciao, a domani. At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time. Party time. On Studio Pew. Your dance station. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Pew nella sezione replay. Ogni sera Studio Pew ti porta in discoteca. Sì, Studio Pew apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

saluto gli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone nordafricano non molla la presa sull'Italia, seppur viene disturbato lievemente dal transito di aria più umida che da ovest si porta sul Tirreno. Questa porterà un po' di variabilità nel corso delle prossime ore, nella giornata di mercoledì in particolare sui settori montuosi, Alpi e Appennini, con qualche locale temporale di calore in sconfinamento anche a parte delle zone costiere, specialmente tra Campania e Calabria. Anche sulla zona interna delle isole maggiori possibile qualche rovescio nelle ore pomeridiane. Le temperature però rimangono sempre molto elevate, con minime oltre i 22-23 gradi su tutta l'Italia e massime fino a 36-38 gradi sulle aree interne. Ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso. Per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Studio Più, la Dance Station d'Italia. Muoviti con noi!

0: cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 20, o scopri di più su atlantic.style.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
0: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Chaos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Your dance station.
1: Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie Groove, Clarauda Lua.

0: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronny Milani.
2: Attenzione, attenzione! Il club delle notti più pazze sì. d'Italia sta per aprire! 5, 4, 3, 2, 1!
3: Il programma dove tutto è possibile. Sì, sì, prova, 1, 2, prova, sì, prova, 1, 2. Una volta si diceva anche chess, no? Per provare le alte, no? Per, capito? Chess, prova, uno. Opla. Italiani in diretta dalla Romagna con il furgone. Ciao, io sono Ronny Milani, questa è la Family di Club Connection. In diretta da questo momento fino alle 11 ci siamo noi a tenervi compagnia. Salutiamo Fede alla parte tecnica, salutiamo Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena e Sofia. È il martedì 11 agosto, ci avviciniamo al Ferragosto. Molti di voi saranno in vacanza, noi no, però saremo qui a tenervi compagnia per tutta la settimana, sabato compreso. Quindi alla chat

Club Connection cambia colore. Ronnie Milani presenta Club Connection Summertime. Due ore di musica, giochi e tanta energia. Per vivere il weekend come lo sentiamo noi. Club Connection Summertime. Ogni sabato dalle 16 alle 18. Solo su Radio Studio Più.

0: profumo d'estate, profumo d'estate, Partenope, Merck & Cremont, The Colors e Serena Brancale a dare spazio a questa puntata di Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati, io sono Ronnie Milani, con me c'è tutta la family al completo. Sì, siamo ancora qui, ancora non siamo partiti per le vacanze. Abbiamo fatto una piccola pausa di tre giorni in diretta, parlo di tre giorni in diretta, capito? Perché in realtà ci siamo fermati per voi solo tre giorni. Volevo salutare anche Veno da Sciacca che è presente. Ciao Veno, c'è anche Filippo. Apri Filippo.
1: Fede. Ma che, non è che sta Filippo sempre a marciare Ronnie Milano? Vuoi aprire, Fede? Apri. A Ronnie Milano.
0: Che c'è?
1: Diciamo
0: c'è
1: una Milano, cosa seria, che questo è un programma serio.
0: Sì.
1: Dai. Te devo dire una cosa. Ho scoperto che Antonio, buonanotte, si chiama Antonio con la D
0: Antonio
1: di Firenze.
0: Antonio,
1: e gli devo dire che deve fare la canzoncina, perché ieri sera non ha sentito tutta la gente che si è lamentata. Ciao, cioè, Ronnie Milano!
0: Ciao Filippo, non ho mica capito. Vabbè amici, tornando a noi, avete visto ieri le stelle cadenti? Avete espresso il vostro desiderio? Ieri era la notte di San Lorenzo, tutti in spiaggia, per chi ha questa fortuna di trovarsi in questo momento in vacanza in qualche zona balneare, no? Ed è la notte dove classicamente si dice così? No, non si dice così. Beh, dove solitamente si esprime un desiderio, uno però, non due, uno, non è che uno può dire aspetta che sono qua una volta l'anno, aspetta un attimo che mi faccio una bella collezione di richieste e immediatamente, no, un solo desiderio, capito? Poi vabbè, a parte quello, in molte spiagge italiane c'erano anche i fuochi d'artificio, mi hanno scritto anche qui alcuni personaggi della Romagna che hanno visto i fuochi d'artificio, c'è una città di Cervia, insomma. Però domani un'altra giornata importante, perché domani c'è l'eclissi solare in Italia, diciamo che qui verso la Romagna, quindi non so se è un po' in tutta Italia così, comunque intorno alle 19:20, 19:25 l'inizio di questa eclissi solare, dove io sicuramente mi chiuderò in casa, farò finta di niente, mi metterò anche una mascherina per dormire, perché io non lo so quando succedono queste cose, perché l'ho già vissuta questa cosa dell'eclissi solare. Molti di voi non sanno neanche di che cosa sto parlando, quelli molto giovani, però io ho già vissuto questa esperienza, tra l'altro un po' traumatica per me, perché insomma quando c'è stata questa eclissi solare non mi sono sentito benissimo, capito? Cioè ho avuto un calo di pressione, ho iniziato a sudare freddo, tremavo, insomma bossa, forse sono come un lupo mannaro, sento questa cosa con il sole al posto della luna. Vabbè, andiamo avanti, dai, 338 141 1001, queste sono le nostre coordinate per interagire con noi. Tra poco arriva anche Mimmo.

0: Fede che si lamenta, hai sentito che caldo che c'era oggi? Fede, è estate, è sempre stata calda l'estate italiana. Katy Perry, attenzione, avete voglia di giocare con noi? Arriva Mimmo.
1: Mimmo.
2: Mimmo.
1: Mimmo.
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina quale oggetto dimentico sempre quando parto.
0: 338 141 1001, lasciatemi rispondere Antonio di Parma. Antonio, è presto, sul party time facciamo i saluti, è presto, adesso giochiamo. E poi un messaggio di 51 secondi, sono tanti, un po' meno. Allora, dobbiamo indovinare qual è l'oggetto che non si è portato. Era così? Non si è portato. Ah, che si dimentica sempre quando parte Mimmo, capito? Quindi bisogna usare semplicemente la fantasia, non serve pensarci troppo, capito? Dovete spararla. Qual è questa cosa che si dimentica quando parte Mimmo? 338 141 1001.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina quale oggetto dimentico sempre quando parto?
0: È abbastanza facile, secondo me, eh?
5: Il programma dove tutto è possibile.
6: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
5: Dalle 10 a mezzanotte.
7: On air su Studio Più.

0: Vieni Fede, attaccati, attaccati al tram, vieni. Anno 1900, sì, anno 2022. Eh beh, ragazzi, è l'estate. Bellissima Annalisa. Attenzione perché vado a leggervi.
1: Gioco di Mimmo.
2: Ciao, sono Mimmo. Indovina quale oggetto dimentico sempre quando parto.
0: 338 141 1001. Non so dov'è che mi è venuto mille miglia. Allora, vi dico che è facile, 338-141-1001, abbastanza scontata questa cosa, perché senza quella cosa lì, capito, non ce la fai, non vai avanti, per molti è un problema serio. Apri, Fede. Va.
3: Ciao Ronny, buonasera, sono Pietro da Milano. Ciao. Ti volevo ringraziare per l'ospitalità e la cordialità con cui ci hai accolto settimana scorsa.
0: Grazie.
3: Salutare, mandare un abbraccio e dirti che sei grandissimo, hai una grande voce e ogni sera ti ringrazio perché mi tieni in compagnia durante le ore di lavoro.
0: Mamma mia, ragazzi.
3: Stavamo meglio settimana scorsa a Riccione. Un abbraccio, amico, so. Buona serata, ciao.
0: Grazie. Un applauso, guarda, senza parole. Vabbè, torniamo al gioco. Allora, Michele da Senigallia, gli occhiali, no. Elena da Vignola, lo spazzolino da denti, no. Poi c'è le mutande per Marco da Pezze di Greco. No, non sono le mutande. Allora, serve per, senza di quello, capito? Non puoi. Capito? È una cosa che serve soprattutto per i cellulari, no? Cioè, capito? Cioè, è una cosa. Ma può servire per tantissime cose, però è il primo, il canestrello, il primo, 338-141-1001, il cannocchiale, non rispondete in coro quella cosa lì perché io me ne vado, il ca. Giacomo D'Arco scrive il caricabatterie, non lo so, Fede. C'è qualcun altro che ha detto, ha registrato, ha scritto il caricabatterie? Apri, Fede.
4: Caricabatterie del cellulare.
0: Chi era? Pietro, anche Pietro ha scritto il caricabatterie, ha detto il caricabatterie. Non lo so.
2: Ciao, sono Mimmo. Indovina quale oggetto dimentico sempre quando parto? Il caricabatterie.
0: Ma sì, bravo Pietro e bravo anche... Chi era? Giacomo D'Arco, bravo, bravi entrambi. Però chi è stato il primo? Giacomo D'Arco. Quindi si torna a giocare alle 22, siamo in ritardissimo. Ci fermiamo, tra poco torniamo con il primo party time.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
6: Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Siamo in ritardissimo, siamo partiti molto tardi, in ritardo di 4 minuti. Chi c'è in console fino alle 10? C'è DJ Tiga e Masso Canamari. Da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile. Hai capito? Senti che sound. Vi do un consiglio, alzate il volume della radio, altrimenti godete solo la metà.

0: Irina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Bene, anche
1: raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

Miscelazione in corso, c'è DJ Tiga, siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre, isole comprese, in radiovisione, quindi ci potete vedere anche in TV. Ho capito, Fede. Allora salutiamo tutti i ragazzi del chioschetto Il Sorriso di Vania e dite a Sofia di offrire da bere. Sofia devi offrire da bere, capito? Sofia devi offrire da bere anche qui in radio. Offri da bere, insomma.

0: E qui già sta tremando tutta la radio. Qui si balla, qui si balla.
1: Estás escuchando Club Connection, un programa que te hace mover la cabeza.

Aiuto, senti cosa arriva. Miscelazione in corso, c'è DJ Tiga live da Radio Studio Più.

0: 338-141-1001. Italiani, buone vacanze. Fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando con Radio Studio Più, oppure dove state passando le vacanze. Apri Fede, apri.
1: Sto tornando a casa dall'allenamento di calcio, quindi mi sto ascoltando in macchina, il destino giù, braccio fuori.
0: Ma secondo me anche la testa fuori dal finestrino, eh?

mi stanno tremando i capezzolini piccini picciotti, eh. Qui vibra tutto, io ve lo dico, qui vibra tutto, lo so. Quando c'è Tiga sono calamari, anzi calamarissimi.

0: Piano, Fede, non fare confusione, piano, non fare confusione. Apri, apri meglio, apri, apri.
1: Desvaldo, ma quando sì. comincia qui la festa? Le due ore che sembra che...
2: Oh, si apre che boba però.
0: Non capisco,
1: io
0: non capisco.
1: Io se vuoi mi organizzo anche diversamente.
0: Sì, ma io non capisco.
2: Dai,
0: non
2: chissà
0: capisco.
2: Cos'è che mi organizzo diversamente.
1: Bagnino.
0: Povero Bagnino.

venuti dalla gelateria Joker Rimini, Max da Voghera. Non ho mica capito. Cioè, la gelateria Rimini e Max di Voghera, giusto? Non ho mica capito. Vabbè, salutiamo Max e salutiamo anche la gelateria. Ciao ragazzi, buon ascolto. Questa è la Dance Station d'Italia. Vabbè, lo sapevate già.

0: Yeah.
1: Spacca tutto.
0: No, assolutamente no. Altrimenti ci tocca pagare, eh? No.

0: Chi è?
1: Apri Fede, apri
0: Fede.
1: Oh,
0: apri.
1: Di Milano sta suonando a diga, oh. Sta a compensare quando mi si è bagnato il riccio. No, ma non il riccio, quello che cammina le montagne, ma vedo bagnato. Si chiamano i ricci, riga! A riga! Sei il numero due, diga!
0: No, è il numero uno.

0: avanti, chi è?
1: Ciao ragazzi, siete fantastici. Un saluto. Grazie. Da ritorno dal Tibet d'Abruzzo, Campo Imperatore. Un saluto a tutti, siete grandissimi.
0: Grandissimi, sono alto un metro e un capofiore.

Come dice il nostro amico Tiga, è un party time gustoso. Lo dice lui, lo dice lui. Miscelazione in corso, dove c'è il DJ che mixa, si chiama così, miscelazione in corso, perché con la mano sinistra alza il volume sinistro e con la mano destra abbassa il volume destro, capito?

0: rispondete in coro, eh. Per favore, puoi dire a Mauro che fumare fa male? Mm? Ma il gin tonic no, però, capito?
1: L'ho fatto, Mauro, fumare fa male, però il gin tonic no, dicono così.
2: Oh, non lo so.

Te la facciamo a leggere un altro messaggio? Sì, decido io, dato che se ne frega. Sono in vacanza dalla Svizzera e sono di ritorno dal Campo Imperatore insieme all'amico che prima ha mandato un messaggio vocale che era di ritorno dal Tibet. Siete grandi, grande musica, dance. Grazie Pasquale e compagna, giusto? Grazie ragazzi, buon rientro e buon rientro. Qui sono finite le vacanze. Mannaggia, che tristezza.

0: take the piss. Me no fear so, I no so me lick. No bother bring me in a yo. Dancing this, me roll up me sleeve and face me fist.
1: What's this?
0: Remember this, kill your blood, cause if I lo. Eat your piss, cause you're running on me boots in yo. Life is then, figure out the river, we got deep in speech. Don't take the piss, me no fear so, I no so me lick. No bother bring me in a yo. Dancing this, me roll up me sleeve and face me fist.
1: What's this?
2: Italiani in alto le mani, questa non è una rapina, è la musica di DJ Tiga. Cioè la musica la suona, perché la musica non è proprio la sua, eh? Bisogna essere precisi, perché se dopo uno dice, come la musica? La musica l'ho fatto io sto disco, ma perché dici le cazzate? Lo so, hai ragione, bisogna sempre spiegare bene le cose. E quindi è volata già la prima ora, eh? Facciamo un applauso a DJ Tiga, mi viene da piangere, vabbè, facciamo un applauso a DJ Tiga. Bravo Tiga! Noi andiamo a mettere due monetine dentro il salvadanaio, andiamo ad ascoltare, niente, andiamo a mettere due monetine e tra poco torniamo. Se avete voglia di giocare con noi, non cambiate canale, torniamo subito.
3: At 30 minutes of every hour,
4: the party is here.
5: Party time.
4: Party time.
5: On Studio Q.
6: Your dance station.
7: Club Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
8: Spot.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Chiamami, Fede, chiamami. Ranni? No, voglio dire chiamami, nel senso chiama. Prima o poi chiamami. Chiamami, ecco. Hey, please call me ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati. Io sono Ronnie Milani e questa è è il momento, e questo è il momento dove solitamente noi giochiamo, ma non è proprio l'orario giusto, perché solitamente noi giochiamo alle 11, ma siccome che in questa settimana e anche nella prossima partiamo un'ora prima, quindi ci sta. Volevo salutare anche Angela Nazionale. Ciao Angela, sempre presente. Attenzione, si gioca.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non ho una cucina, ma ti porto la cena. Non ho gambe, ma seguo il percorso fino a casa tua. Cosa sono?
0: Non ho capito, non ho una cugina. Non ho una cucina. Avevo capito una cugina. Non ho una cugina. Allora, sì, qui mi tocca. Siamo ritornati. Aspetta che metto a posto che sono un po'. E mi cadono i pantaloni. Non starò dimagrendo mica, Ma non dire cazzate a quest'ora, che c'è gente che mangia ancora. Come al solito, vi chiedo questa cosa: se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, perché la cosa bella è arrivarci da soli, capito? Trovare la soluzione da soli, e poi comunque non si vince niente, non regaliamo niente, e quindi poi sparatela. E poi comunque, se usate l'intelligenza artificiale, dov'è il divertimento? Qual è la soddisfazione? Almeno ti tiene in allenamento la memoria, capito? Fa bene al cuore. Come al solito c'è un Dreizunzka. E che giorno è oggi, Fede? Martedì. Dreizunzka. Anzi, saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando dalla Svizzera. Unzker. Bude.

0: Und Bernd, c'è un bel pacchettone nella spalla, c'è un brave, bravissimo, c'è un ale, oh, c'è anche un applauso, applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
1: Non ho una cucina, ma ti porto la cena. Non ho gambe, ma seguo il percorso fino a casa tua. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono?
2: L'estate di Club Connection cambia colore. Ronnie Milani presenta Club Connection Summertime. Due ore di musica, giochi e tanta energia. Per vivere il weekend come lo sentiamo noi. Club Connection Summertime. Ogni sabato dalle 16 alle 18. Solo su Radio Studio Più.

0: Memories Magic, Christian Marchi con la voce di Solia. Saluto anche Christian, che in questo momento chissà in quale parte del mondo si trova. Lui in giro, lui suona, è un po' qua, un po' là. Ciao Christian! E sì, è un'estate magica, devo dirlo, anche perché domani sarà ancora più magica, perché c'è questa eclissi solare un po' parziale, diciamo, non completa in Italia. E però dalle 19:25 circa io mi chiuderò in casa per questo motivo, perché io sento tutte le vibrazioni. Attenzione amici, vado a leggervi, preparatevi, perché da questo momento si gioca
1: il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non ho una cucina, ma ti porto la cena. Non ho gambe, ma seguo il percorso fino a casa tua. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? È facile? Night. Ninni. È facile, è ninni. Non è difficilissimo, ma non è neanche facilissima come cosa. Però se esaminate bene quello che ha detto, se avete esaminato bene quello che ha detto la voce misteriosa, la risposta è dietro l'angolo, capito? Vabbè, partiamo da Giorgia, da Adria. È un navigatore, potrei anche fare la canzonetta nin. Cioè, qualcosa c'è, cioè non è proprio un navigatore, ma qualcosa c'è. Poi c'è Matteo da Fano, un taxi. No, non è un taxi, assolutamente no. Serena da Riccione, è un cameriere? In qualche modo sì, secondo me sì. Cioè, è un servizio comunque, sì. Chi lo sa? Alessandro dalla provincia di Venezia, è un drone mascalzone? No, non è un drone. Fedolo.
3: Non ho una cucina, ma ti porto la cena. Non ho gambe, ma seguo il percorso fino a casa tua. Cosa sono?
0: Riascoltando bene quello che dice la voce misteriosa, secondo me non è difficilissimo, perché c'è la soluzione. C'è. Elisa, è una pizza? No, non è una pizza. Voi sparate, ragazzi, dal momento che non si vince niente, sparate, scrivete qualsiasi cosa, registrate messaggi audio, fate quello che volete. Noi ascoltiamo e leggiamo tutti. Fabio da Cesenatico, è un corriere? Ninni, diciamo che c'è bisogno di questo personaggio, c'è bisogno in qualche modo di questo personaggio. Martina da Alba, è un ristorante? Ninni, anche qui facciamo un bel ninni. Non è proprio un ristorante, serve questa cosa per alcuni. Basta, sto dicendo tutto. Nel secondo giro di ruota diamo un indizio in più. Luca è un motorino. A volte arrivano anche, a volte può capitare. Adesso ultimamente diciamo che vanno meglio con altri mezzi. Basta.
3: Non ho una cucina, ma ti porto la cena. Non ho gambe, ma seguo il percorso fino a casa tua. Cosa sono?
0: Abbiamo tempo fino alle 10:30, ragazzi, abbiamo tempo. Mi raccomando, è facile, adesso ho detto tutto, la soluzione è lì, è dietro l'angolo. Ascolta bene.

0: insomma, se brucia il mondo non è che era tanto bene. Flamenco, Paranoia, Samurai J. Attenzione, l'ultimo giro di ruota, vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non ho una cucina, ma ti porto la cena. Non ho gambe, ma seguo il percorso fino a casa tua. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Chiara da Gallipoli, un fattorino, ma diciamo che non è proprio una persona fisica, capito? Davide, un supermercato. Ni e no. Veronica da Senigallia, un pacco. No, non è un pacco. Chi ha scritto una escort qui? Chi ha scritto? Non si è firmato. Firmati, scrivi queste cose, non ti firmi. Non è una escort comunque. Un'applicazione mi hanno scritto. Beh, sì, un'applicazione, può essere anche un'applicazione. È un rider, Lorenzo da Senigallia. La usano molto, capito? Apri Fede.
4: Rider che consegnano le pizze.
0: Allora, non è proprio un rider, diciamo che è il primo. Chi ce la fa? Chi ce la fa? Non ce la fa nessuno? Il primo. Serve, capito? Serve questa cosa per loro, capito? Serve per loro. Senza di quello, cioè, è una cosa che uno lì la usa e poi in quel momento parte quella persona che dice: dove stai? Dove vai? Cosa ha scritto? Ardu da Lunano, dai ragazzi, è un'app, ok, ma è un'app per un'app di Federica D'Araballo scrive una app di consegne a domicilio. Non lo so. Apri Fede, non sento.
5: Una app per le consegne.
0: Chi è? Amy da Brescia? Lei? Non lo so, sì, Amy da Brescia, credo. Quindi, Michela, no, chi era? Federica e Amy, non lo so, Fede.
3: Non ho una cucina, ma ti porto la cena. Non ho gambe, ma seguo il percorso fino a casa tua. Cosa sono? Un'app di consegna a domicilio.
0: Ma sì, brave entrambi! Brava Amy, brava Federica, bravi tutti quelli che hanno indovinato l'app di consegna a domicilio, capito? Senza di quella dove vai? Oggi è un altro applauso. Oggi è importante, capito? Perché tu ti colleghi, ordini e lì parte il rider. Quindi, quando si torna a giocare domani, stessa radio, stessa spiaggia e stesso gioco.
6: Club Connection ti dice grazie a chi balla in macchina aspettando che torni il verde,
7: a chi lavora di notte senza mollare mai,
6: a chi ci scrive il suo messaggio che arriva dritto al cuore,
7: a chi alza il volume sempre un po' di più,
6: a chi ride, a chi sogna, a chi si lascia andare regalandoci le sue emozioni più grandi.
7: Grazie

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Ultimo party time di Club Coronation. Già mi hanno appena comunicato che sono pronti dal Salento, quindi tra poco ci collegheremo con la Puglia, capito?

0: Aiuto, siamo partiti cariche. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti? Da questo momento le nostre linee sono aperte. Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando con Radio Studio Più.
2: Mueve la cabeza, sube el volumen de tu radio. Este es el sonido de Club Conexión.

Apri Fede, che c'è la Francia e Giorgio, anzi Giorgino, sono in giro per le strade di Verona, la notte è lunga con Radio Studio Più, lo so ragazzi. Tra poco ci collegheremo anche con la Puglia, per essere precisi dal Salento, dal cuore del Salento, capito? Da Carmiano, giusto?

Volevo augurare buone vacanze a tutti quelli che sono qui in Italia e stanno soggiornando nel nostro paese, conoscendo anche le specialità culinarie, insomma, stanno mangiando bene tutti gli stranieri che sono arrivati in Italia e che hanno conosciuto questa fantastica realtà. Lo so, avete mangiato bene, lo so, non mi capite, lo so. Volevo salutare anche Roberto e Marica in direzione Riva del Garda con il camper, che sta andando in vacanza, in viaggio. Ciao ragazzi.

0: C'è anche Luca da Gallipoli, capito? Gallipoli è presente, c'è. Ciao ragazzi, salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando dalla Puglia. Io ci vado a fine mese, vado proprio lì, capito? In fondo, capito? Proprio nella punta, io vado lì.
1: Hello. Yo. I don't know if you can hear me. I mean, I don't know where I am right now. I got a head rush.

pizza's down the phone.

0: e si sono alzati i peli delle braccia. Ho la pelle di oca, che oca ho? Oca, una oca normale, la oca.
1: Un'occhietta.

0: Mi dicono che è tutto pronto da Carmiano, nel cuore del Salento, in provincia di Lecce, quindi il Party Salento è pronto. Noi possiamo chiudere il Party Time. Facciamo un applauso a me stesso, l'ho fatto a me. Ecco, bravo. Chiudiamo il Party Time.
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
0: E così è volata anche la seconda ora, quasi tutta, manca poco. Da Ronnie Milani è tutto, dalla Family di Club Connection è tutto, ci risentiamo domani, se non sbaglio domani non è dalle 21, dalle 21.30 credo, vabbè, ci risentiamo domani, stessa spiaggia e stessa radio. Vi lascio con il Party Salento, divertitevi e continuate ad ascoltare Radio Studio Più. Ciao a tutti!
3: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
5: Spot.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Wow!
1: Ma che accoglienza! Cioè l'urlo era per noi o per le ragazze, giusto per capire?
2: Secondo me per le ragazze.
1: Era per noi o per le ragazze?
2: Per le ragazze.
1: No, no, ho visto qualche donna che ha detto per voi, sì, gli uomini ha detto per le ragazze.
2: Sì, erano parenti miei.
1: Signori, facciamo un applauso a tutto il nostro corpo di ballo!
2: No, fatelo. Buonasera. Più forte questo applauso, forte perché se lo meritano, forte l'applauso!
1: Grazie, grazie, grazie. Ve ne dovete andare, sì, dovete scendere, l'applauso è finito. Quando finisce l'applauso, ve ne dovete andare, grazie. Signore e signori, Massimo Manca.
2: Buonasera, signore e signori, Mauro Stichi.
1: Buonasera. E alle nostre spalle che abbiamo un giovane DJ, Aidante, uno che piace alle donne. Quando no, come la suona lui, guarda, non la suona,
2: non
1: suona
2: nessuno. Signore e signori, Gabriel Tondo.
1: Allora, io non so con quale coraggio ci hanno chiamato anche quest'anno. Siamo venuti 3 volte in un anno. La cosa a noi non è che fa piacere.
2: Di più.
1: Quindi mi raccomando, perché questa sera dobbiamo fare
2: Di più.
1: Ok?
2: Per allora, curiosità, quanti conoscono il Partisalento sulle mani?
1: È abbastanza, voglio dire. Però c'è qualcuno che non lo conosce ancora. O meglio, quanti sono di Carmiano? Non tantissimi, Quindi?
2: Facciamo un saluto a tutti quelli che non sono di Carmiano!
1: Oh, domanda spontanea, quelli di Carmiano, dove cazzo stanno? Avranno avuto da fare ancora reduci della serata di ieri. Salutiamo il nostro service Fonica 20, che ringraziamo, facciamo un applauso. Salutiamo i ragazzi dell'effettistica pronti a deliziarci con le
2: scenografie.
1: Splendide scenografie. Beh, noi lo diciamo brevemente, visto che già ci conoscete, noi raccontiamo la storia della musica italiana ed internazionale
2: dagli anni 70 ai giorni nostri, come lo facciamo non solo con la musica ma anche con i video originali. Quindi ovviamente lo spettacolo è fatto al 50%, chi ha già visto il Partisalento lo sa, il 50% lo facciamo noi, l'altro 50%
1: tocca a voi. Quindi mi raccomando, da questo momento la piazza diventa una discoteca all'aperto, vi dovete divertire, lo so, fa caldo, però in tutte le altre piazze anche col caldo hanno ballato e si sono divertiti, non vedo perché Carmiano non debba farlo, ok? Quindi mi raccomando, giusto così per avere un piccolo sondaggio, quanti di voi sono nati negli anni 60? Oh, pochissimi, eh?
2: Quanti invece sono nati negli anni 70?
1: È la migliore annata, è inutile, dille di quello che vuoi. Invece quelli degli anni 80?
2: Wow!
1: Sono di più, sono di più, sono di più.
2: Bah.
1: Quelli che sono nati nel 48?
2: Come nel 48?
1: No. Ci sarà un vecchietto qui, ragazzi, ci sarà. Ma volevo salutarlo a prescindere.
2: Proviamo quelli che sono nati negli anni 90. Vabbè, quindi ci sono diverse generazioni.
1: Dai 2000 in poi? Quindi ci sono tante generazioni e questo è lo spettacolo giusto, perché racchiude proprio la storia della musica di 50 anni di storia. Siete pronti per iniziare? No, scusate, non ho aggiunti su niente. Siete pronti per iniziare? Oh, già va meglio, quindi...
2: E allora, signori, da questo momento vorremmo vedere tutta Piazza Assunta con le mani su. Mani su, mani su, mani su, mani su!

proprio con la regina, era lei,

0: sentire anche un po' di freddo. Mi convinco che fa freddo.
1: Abbiamo il ventilatore.
0: Penso che siamo a Natale, quindi ok. Carmiano, pronti? Sulle mani tutti! Dai che se fate i bravi ogni tanto vi rinfreschiamo. Hey, hey.
1: Vai che belle, quante mani al cielo, tutti insieme. Vai che siamo anche in diretta su Radio Studio Più e su Studio Più TV. Facciamo subito una storia, vai!
0: Pronti, sulle mani? Non riesco a prendervi tutti, anche da questa parte, sulle mani tutti, grazie!
1: Vai che vogliamo vedere un po' di delirio in questa piazza, mi raccomando, Carmiano, partendo dalla nostra destra, fin su, iniziamo a portare le mani al cielo, tutte le mani su, anche lì in fondo,
0: oh.
1: Anche lì in fondo, bravi, tutte le mani al cielo, pronta Carmiano!

0: la potete già condividere. Se fate le storie, ci taggate, noi le condivideremo. Pronti?
1: Un grazie speciale a tutto il comitato festa.
0: Possiamo fare un applauso?
1: Signori, un applauso per tutto il comitato. Forte l'applauso! E allora tienile su queste mani e adesso andiamo a ritmo di flamenco, vai, ritmo di flamenco.
0: Che significa? Che significa flamenco?
1: Non lo so, fa figo.
0: Fa figo dire flamenco? A flamenco!
1: Vai, tutti a flamenco!
0: Buonasera signorita, come passa?

ballo del Party Salento.

FM. Oh, e da questo momento, ladies and gentlemen, Carmiano, le mani a tempo. Le canzoni più belle dagli anni 70 ai giorni nostri. Fa così, vai!

0: fermi mai. Sale! Ah! E qui, signori, tutta la piazza a ballare insieme a noi.
1: Anche noi.
0: Anche noi.
1: Io e te.
0: Proviamo?
1: Vai.
0: 3, 2, 1.

0: Village People.
1: Mauro, dovresti alzare un po' il mio qui dentro. Grazie. Altro disco storia, signori. Massimo, quello sei tu, quest'altro sono io fra vent'anni.
0: Fra vent'anni, col basso.
1: Fra vent'anni.
0: Proviamo a cantarla?
1: Come fa? Voce! Beh, qua il balletto è facile, guardami.

0: è il nostro corpo di ballo.
1: Oh, ma quante sono? Si sono triplicate?
0: Aua, aua. Proviamo a farlo insieme. Aua, aua.

0: anche di qua, eh.
1: Una voce sola. Vai con l'incastè, Massimo.
0: Dall'altra

0: urlo? Quattro dischi e un po' di whisky. Sarò grande, vedrai.
1: Fammi spazio e dopo mi

Carniano, portiamo le mani al cielo tutti insieme.

0: me dai.
1: Ce la cantiamo?
0: Ti ho fatto entrare giù.
2: Con gli anni mi dai una trentina dei contributi, una trentina di galera.
1: Mi sento beato tra le donne.
2: Visto, circondati dalle donne. Allora, lo facciamo insieme, Massimo?
1: Vai signori, tutti insieme.
0: Canzone, canterò i gammi

0: Wow.
1: Senti, senti. Cioè, capito, dalla regia hanno alzato il volume del pubblico.
0: L'hanno alzato, c'è un mixer sofisticatissimo.
1: Com'è?
0: Sofisticatissimo, sta okay, sganciando.
1: Ok, perfetto, non mi veniva. Tutto a posto? Finiscono così gli anni 70?
0: Sì. Siamo pronti per entrare, signore e signori, nel vivo degli anni 80. Quanti hanno vissuto gli anni 80?

0: 80, signori, alzi sulle mani, fatti vedere, eccoli qua.
1: Io ero ragazzino, eh.
0: C'era in TV, cosa guardavi, per esempio?
1: I cartoni animati, ma anche Magnum PI, per esempio.
0: Ah, io ero patito per degli team.
1: Io ero pazzo per gli team.
0: MacGyver.
1: C'era Willy, il principe di Belen.
0: Vero.
1: Sai, l'abbiamo cambiato. Bei tempi.
0: C'era Corrado, Mike Buongiorno.
1: Si giocava a nascondino.
0: Vero. Però

0: sul palco, eh. Pronti? A tempo con le mani tutti? Sei!
1: Che bello quando partecipate e quando sorridete, bravi! Numeri uno!
0: Dai, anche lì in fondo vogliamo vedere tutte le mani, piazza assunta, tutti insieme!
1: Grazie. Posso salutare i cugini di Roma? Che
0: grazie,
1: sono
0: Mauro!
1: Noi? Sì, grazie!
0: Grazie, Mauro!
1: Bravi, ballatela perché è la musica più bella, è la storia. Com'è?
0: Con i video originali. Oh, oh, oh. E questo era più bello di te, eh?
1: Ma vorrei vederlo lui a...
0: Vai!
1: Ai giorni nostri.

0: questo grande successone, Carmiano. Sweet Dreams, eh?
1: E nel vivo degli anni 80, signori. Pronta, Carmiano, un po' di casino. 3, 2, 1.

0: percorso musicale dagli anni 70 ai giorni nostri. Everybody!
1: Questa è italiana?
0: Questa è italiana? E la coreografia dovranno farla tutti insieme.

0: allora ditelo. Questa una delle canzoni italiane famose che fa così. Mani a tempo, Carmiano, tutti insieme!
1: Che spettacolo! Non dico voi due, ai video.
0: Mi raccomando, buonasera, cantatela tutti insieme. Come che
1: tutti
0: fa?
2: Senza musica!

0: Qua c'è un'amica tua, eh?
1: Questa è l'amica mia. L'ho conosciuta, eh?
0: Ah, l'hai conosciuta?
1: Sì, lei dal televisore, io da casa. Mi sono presentato io. Non mi ha cagato di striscio.
0: Ma che stai? Com'è possibile, so?
1: Com'è che fa tutti?
0: Boy!
1: Oh!
0: Più forte!
1: E la Sabrina, signori, vai! Anche oggi con un po' di plastica è sempre carina, devo dire, eh. Vai. La Sara, la Sofia, la Ginevra.
0: Mi raccomando, condividete le storie, menzionateci. Vai che lo rifacciamo, con le voci tutti insieme. Boy, boy, oh, boys, boys, boys.

dedicato a tutti gli amanti dei Duran Duran. Quanti conoscono i Duran Duran? Sulle mani. È l'unico format che mette Duran Duran. Senti come fa?

che viaggio musicale questa notte.

abbassami un po' la musica sul palco. Poco poco. Pronti signori? La cantiamo tutti insieme. Mamma, mamma, mamma, mamma, mamma. Di qua, mamma. E ancora, mamma, mamma, mamma, mamma.

0: E adesso
1: tutti al mare
0: come me.
1: Guarda, si vede, sei abbronzato, sei diventato proprio nero, guarda.
0: No è la camicia, ma
1: quest'anno non sono andato neanche una volta al mare
0: e neanche io. Per le strade mercenarie del sesso
2: che procurano fantastiche illusioni.
0: Ciao Vanilo,
2: senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazione.
0: Preparate le voci, eh.

0: poi negli anni 80 non poteva mancare lei.
1: Bravi di qua, bravi, signor Nando. Se muova per favore.

0: Signori, possiamo fare un applauso al nostro DJ Gabriel Tondo? Forza l'applauso. Wow.
1: Allora, perché invece di dire bravo dicono bello?
0: Eh?
1: Bello?
0: Bello.
1: Ma se lo dice un uomo io posso pure dire. Ok.
0: Vabbè.
1: Sei bravo e bello allora. Gabriel!
0: Allora, dato che siamo in diretta su Radio Studio Più e siamo anche in diretta TV, gentilmente possiamo chiedere allo staff tecnico di accendere il pubblico. Ecco, lì c'è una telecamerina. Possiamo far vedere tutte le mani al cielo, Carmiano? Facciamo vedere quanti siamo a tutta l'Italia. Facciamo vedere quanti siamo anche lì fondo. Dato che ci sentono, possiamo farle l'urlo? Wow. Allora, noi possiamo... Proviamo a dire radio. Voi dite studio più. Proviamo. Radio! Abbiamo fatto lo spot. ce lo conserviamo. Vabbè, allora, abbandoniamo un attimo, dato che il percorso musicale è lungo, abbandoniamo gli anni Ottanta, perché siamo pronti per entrare nel vivo degli anni 90. Ricordiamo come erano gli anni 90, ma ricordiamo anche oggi quanti giovani vanno in discoteca e ascoltano la trap. Prima,
1: sì,
0: negli anni 90, il DJ metteva questa musica qui.

0: Party Salento che suona. Vi facciamo ballare di tutto e di più fino ai giorni nostri. Mani!
1: Vai, vietato rimanere fermi. Che piazza questa sera, mi raccomando, le storie condividetele, menzionate Party Salento.

troppo con le mani. Tutti, what is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. E adesso spingi le mani su.

0: Ma quanta bella gente questa sera, sia a destra che a sinistra. Sibna Gutna.
1: Le domeniche pomeriggio si andava a ballare? Dove?
0: Al Finister, immagino.
1: Di Lequi, vai. Tutti.

0: che fa? I don't feel the way
1: that I've been feeling before you
0: get into my life.
2: Oh, non vi vedo ballare più però, siete stanchi? Non fa niente il caldo, vai!
0: Io vorrei fare gli auguri a una persona speciale, si chiama Silvia, che oggi ha deciso di festeggiare qui il suo compleanno in Piazza Sud.
2: E
0: di là, auguri Silvia, happy birthday to you! The lost life on the outside.
2: Se la conoscete la dovete cantare, signori.

0: lasciare.
1: Più forte, oh! You can feel it, yeah. It's a

0: più. Loro. Qua c'è qualcuno che balla? Di qua c'è qualcuno che balla? Lì in fondo. Che bello, signori. Guarda che bella festa, Massimo.
1: E per la terza volta qui a Carmiano con il Party Talento. Che figata.

0: meravigliosa è la festa di Carmiano, mamma che meraviglia!
1: Allegria,
0: diceva qualcuno, cari amici ascoltatori. Ciao Ginevra! Sara, ciao! I know you wanna say. Questa la dovete ballare, ma la potete anche cantare?
2: La dovete cantare!

baffi sulle mani. Vediamo anche lì in fondo. Vediamo quale parte di piazza la canta di più, destra o sinistra. Pronti? Voce di più. The rhythm of the night. Poi arriva una colonna sonora degli anni 90, signore e signori. Chi non ha ballato questo disco? Eh? E allora Carmiano, ci fate vedere le mani al cielo? Tutte le mani su, portatele al cielo queste mani, pronti?

0: furore, vai.
1: Wow. E adesso Carmiano, porta un braccio su, uno qualsiasi, anche voi un braccio al cielo, uno solo, scegliete voi, destro o sinistro, anche lì in fondo un braccio su, vai, bravi, pronti? E adesso iniziamo a spingerlo insieme, così,

0: bisogno di presentazioni. Qui preparatevi. Che facciamo? Ondeggiamo?
1: Ondeggiamo, vai, di qua.
2: Wow, fantastico ragazzi.
1: Amore,
0: mi piacerebbe poteste vedere da quassù un'onda umana.

0: solo dice.
1: Cosa dice?
0: Up and down.
1: Che significa?
0: Su e giù, vai.
1: E quindi tutti insieme.

pubblico, voglio vedere.

allora, signori, dato che non l'abbiamo ripreso ed è stato meraviglioso, lo possiamo rifare dalla prima fila fino all'ultima. Quindi, signori, portate le mani su, portate le mani al cielo, vai, luce sul pubblico, vai. Guarda quanti siamo, Carmiano. E adesso ondeggiando, 3, 2, 1...

0: mamma. Allora
1: i pezzetti erano buoni.
0: Sì, complimenti a chi l'ha fatti.
1: Il panino pure? Ma forse l'avrò mangiato in fretta?
0: Può essere.
1: C'ho il panino qua. Qua sta.
0: Salta
1: qua.
0: Un altro po', vedrai che man mano scende.
1: Allora, com'è andata? Oh, mi sento già stanchi, oh.
0: Domanda, quanti ci seguono sui social, sulle mani? Vediamo quanti sono, ok.
1: Abbastanza, ma non tutti ancora.
0: Chi non ci segue sui social e magari ha avuto fatica a trovarci, ok, noi cosa facciamo? Li aiutiamo? Mettiamo un codice sullo schermo, con la vostra fotocamera potete tranquillamente inquadrare il QR code, vi spedirà direttamente sulla nostra pagina Instagram, quindi potete tranquillamente seguirci, mi raccomando. Se fate le storie, menzionate Partisalento, le più belle poi saranno ricondivise. Ma detto questo, noi dobbiamo anche ringraziare il nostro partner Radio Studio Più e Grana Padano. Signore e signori, noi siamo pronti per omaggiarvi di qualche gadget solo ed esclusivamente alle comitive che fanno più casino. Musica. E allora

dai tutti. Oh! Vai Carmelo sulle mani! Hey! Vai in diretta su Radio Studio Più! Vai! Ai ai ai ai! Mauro, passo, vai! Lancio! Hey! Ancora, ancora!

Mi sembra Mila e Shiro, guardo. Mila e Shiro, vai, ole! Oli e Benji, ole! Che gira, la stanza che gira nel club. La testa gira, la notte vola. Anche di qua, vai, ole!

0: Come facciamo? Qua è complicata, te lo dico. O andiamo di là? Che dici?
1: Allora, proviamo al miracolo.
0: Proviamo?
1: Al miracolo?
0: Stanotte
2: torni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di lei.
1: Ci fate un corridoio? Un corridoio, arriviamo alla console. Grazie. Per questa cosa sarai assunto. Non da noi.

0: ciao tu che mi cavo tu che la mia nana.
1: Ma quanto caldo fa? Ah sì, ah sì.
0: Di qua. Avete caldo? Sì o no?

0: dietro. Ciao, ciao.
1: Allora, se avete fatto le storie, taggateci. Taggateci.
0: Vai, e che si fa? Dobbiamo
1: c'è
0: tornare.
1: Un problema.
0: Dobbiamo tornare.
1: Dobbiamo tornare. Ci rifate il corridoio, grazie.
0: Vai, vai. Permesso. Permesso, eccoli qua. Permesso. Permesso. Wow.
1: Mi raccomando, taggateci nelle storie.

0: sta corsa? Posso di?
1: Cosa devi dire? Sei vecchio, siamo vecchi.
0: No, che il panino è sceso un po' più giù.
1: Vabbè.
0: La gioia!
1: Tutti! Toda! Ah, allora,
0: c'è un sacco di gente che ha fatto la storia mentre facevamo questa cosa, dovete attaccare subito.
1: Ringraziamo ancora una volta Grana Padano, Radio Studio Più, ma adesso...
0: Ci riposiamo?
1: Sì, voltiamo pagina perché siamo pronti per entrare nel nuovo millennio.

0: tutte le donne e signori, direttamente da Rai 1, canale 5, nei più bei teatri italiani, l'unico uomo che balla con noi, Stefano Monferrini! Guarda che applauso, guarda.
1: Non l'hanno fatto a noi, cazzo, a lui sì.
0: Ho detto che dobbiamo fare i ballerini.
2: Vai, tutti, party rockers. Vai, fate quello che fa il corpo di ballo, tutti insieme, ondeggiando con le mani, destra e poi sinistra. E adesso con le mani a tempo!

0: la meraviglia di Carmiano, Piazza Assunta, a Segalor. Beh, siamo nel Salento, Danilo Seclì ha ripescato questo brano che canteremo insieme. Pronti Carmiano, tocca a voi!
1: Dice a tu sinistra ti è noria, se ve blonno pensa a un tasse sena, c'è tu un pisti fenestra.
2: Siete pronti Massimo, che dici?
0: Da questo momento tutti insieme, saltellare! Luce sul pubblico!

0: lero.
1: Dai che arrivano i segui. Penso di sì. Oh, arrivano le storie,
0: mi raccomando, menzionateci. Senti cosa arriva, vai Gabriel.
1: Dai, dove dovete abbracciare possibilmente tutti.
2: Voglio comodissimo.

0: E adesso ritorniamo nell'84, quando c'erano due personaggi che cantavano così.
1: Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità e il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità e restare vicini come bambini, la felicità.
0: Che meraviglia, felicità, vai Salvatore, vai!
2: Cantala.
0: Felicità
3: è un mucchio di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro le tende, la felicità.
0: Pronti? Alza le mani al cielo, tutte le mani su, Carmiano! 3, 2, 1.
2: Sì!
0: Ce la cantiamo?
4: Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va.
2: Senza musica?

0: saltellare? Tutti sotto braccio?
1: E anche qui vogliamo sentire le voci, mi raccomando.
0: Vai, senti come suona.
1: Vuoi stare per te un bambino e camminare con te per mano. Mauro, guarda che meraviglia lì in fondo, guarda. Come si deve una donna amare. Vecina tu, comanda pure. Sentiamo le voci.
2: Sciolgo le trecce ai cavalli.
0: Non sento.
2: E le tue gambe eleganti.
0: Salta.
1: Balla per me,
2: balla, balla. Tutta la notte sei bella. Non ti fermare ma balla.
1: E fino a te non finiranno le stelle.
2: L'alba di sopra e travolta. Io non potrei il mio canto.
1: E canto te. Applauso Carmiolo!
0: Mamma mia che storia ragazzi stasera, Ma domani nessuno lavora? Sì o no? Tutti in ferie?
1: Sì
0: tutti
1: o no?
0: Tutti disoccupati? Che culo.
1: E quanti sono in ferie sulle mani?
0: Tu abbassalo, non sei in ferie. Tu non sei in ferie.
1: Lo so. Quanti vorrebbero essere in ferie?
0: Noi invece lavoriamo, cioè. Fa niente, dai, il mondo è così.
1: Allora,
0: adesso
1: facciamo così. Dato che siamo nel Salento,
0: sì?
1: Ci sono dei gruppi che un po' hanno segnato la storia salentina in Italia e non solo.
0: E quindi li vogliamo omaggiare, mi vuoi far capire questo?
1: Io spegnerei tutto.
0: Vai, e fare giù le luci.
1: E facciamo fare tutto a loro.
0: Vai.
1: Vai.

0: te più bella, mica ancora arriata.
1: A vedere quando tutti
0: i cantanti si cucchiano
1: su un microfono
2: caccia. Conteggiando, vai!
3: Già deve, già questa sera c'è
4: una festa.
2: Le voci
4: ne siamo a ballare.

0: secondo voi,
1: no, dico, secondo voi poteva mancare lui?
0: E siamo nel Salento e quindi

0: tiri giù. Proviamo? Proviamo?
1: Solo Carmiano lo può fare. Tutti giù, giù,
0: tutti giù, tutti giù, giù. Anche voi, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti,
2: tutti, tutti, collaboratori, tutti.
0: Vai, giù, tutti giù, giù, giù, giù,
1: giù,
0: giù,
1: giù, giù, giù, bravi. Pioggia! O tutti a nessun, giù!
0: Siete pronti?
3: Aci non sai cantare, vieni!
0: Salta!

0: vieni qua, sali, sali, sali qua, vieni qua. Vieni col telefono, vieni col telefono, col telefono, vieni qua.
1: Questa volta Massimo, senza andare giù, perché ho visto che è pericoloso.
0: Facciamo così, da questo momento tutte le mani su e falle vibrare. E...
2: a chi ci vuole male?
0: A chi ci vuole male?
1: Ulimu. La vita una, vogliamoci bene, signori. Che dite?

0: Mannaggia bui, mi sta facendo distaccare stasera.
1: No, è il panino.
0: Ancora il panino? Vieni qua, vieni, si ricorda.
1: Ah, vai, vieni. Allora.
0: Allora, signori, c'è posto? C'è posta per te?
1: Wow.
0: Per te c'è la supposta.
1: C'è supposta per me.
0: Come state? Allora, adesso per rilassarci un attimo, perché poi tra poco partirà l'ultimo blocco, quello più potente. Ovviamente non possono mancare le canzoni d'amore più belle.
1: Esatto, le canzoni che hanno segnato la storia italiana
0: della musica dagli anni 70 ad oggi. Però questa sera per la prima volta lo facciamo solo a Carmiano. Quindi vogliamo, se possibile, la piazza tutta di rosso. Grande regia,
1: grazie,
0: rosso,
1: grazie,
0: tutto rosso. Niente giallo, più buio.
1: Anche le luminarie rosse.
0: Esatto. Oh, perfetto, va bene così. Facciamo un applauso al nostro DJ Light questa sera, bravo. Allora, signori, abbiamo bisogno delle vostre torce, quindi sui cellulari, tutti insieme, creiamo l'atmosfera.
1: Vai, accendete il vostro smartphone, bravi.
0: Tutti però, dai, tanto è gratis, che ve frega. Tutti! Allora, questa sera mettiamo per la prima volta nella storia del Party Salento la piazza alla prova. E potete dirlo che qui a Carmiano è stata la prima volta.
1: Esatto.
0: Cioè, cantiamo le canzoni senza la musica. Noi partiamo, vi diamo il...
1: Là, esatto.
0: E
1: la
0: voi
1: prima...
0: dovete continuare.
1: E voi continuate.
0: Partiamo? Seguiteci, eh? Io, vagabondo... Voce!
1: Bravi, continuiamo. Respiri piano per non far rumore.
0: Tutti insieme, vai! Se qualcuno ti guarda. Tutti insieme, vai!

gioco. Le notti non finiscono.

0: tutti. Sei... Non so chi l'ha.
1: Vai.
2: Una cosa.

0: aspettare te.
1: Jimmy. Finale. Qui seduto in una stanza.
0: Tutti pregando. Applauso!

0: DJ Francesco. Era ben nato, potessi rifare tutto quello che ho già fatto, tutto quello che oggi non posso fare più. Prenderei la vita dai 18 ai 24.
1: Carmiano, spingi le mani su.
2: Vai fino alla fine.
1: E adesso signori, fino ai giorni nostri dal 2010, pronti? Wow, tocca!

0: vestiti tutti di bianco? A proposito di bianco, vi aspettiamo il 19 agosto in piazza Monteroni per la notte in bianco, tutti vestiti in bianco. 19, Monteroni, festa in bianco.
1: Wow, tutti insieme, vai!
0: Vai, arriviamo ai giorni nostri, vai, vai, vai!
1: Vai, facci vedere le mani al cielo, Carmiano. Faccele vedere tutte queste mani, faccele vedere, dove sono?

E la festa è questa, il palinsesto. Mettete segui sulla pagina.

nostre storie sul profilo Instagram Parsi Salento. Com'è che fa?

successo dietro l'altro, Parti Salento Video Show Live, e non poteva mancare lui. Un DJ che ci ha lasciato qualche anno fa, che ci ha fatto ballare, cantare, emozionare, sognare. Signori e signori, lo ricordiamo anche in questa piazza. Signori,

0: Com'è, com'è?
1: Baila, baila.
0: Carliano, sei stanco? Vai, con le mani a tempo, tutti.
1: Desiree, vai. Salutiamo auguri anche a Valentina Ferilli, dov'è? Ciao Vale.
0: Fuori voce. Yamme, te quiero, yamme.

0: forte, tutti.
1: Dimmi dove.
0: Voce.
2: Dimmi dove.
0: Da stasera non arrivo in ritardo.

0: qualcosa? Senti come cambia il sound. Si continua a far Baldoria Carmiano. 3, 2, 1. Gabriel Tondo, vai! A secca allora. Mi raccomando, menzionateci nelle storie Instagram, Parti Salento.
1: Oh, oh. Un grazie speciale al Comitato Feste, numeri uno, al sindaco, all'amministrazione, all'amico Piero, tutti. E la discoteca Sagazza.
0: Wow. Cioè, mi hai preso la lettera a ste calor?
1: Vai, Gabriel!
0: Come fa?
1: A ste calor! La playa tu apretavo il puttillo.

0: Vabbè, non mi sembra vero.
1: Ti ho incontrata per caso, ma nel caso non credo.
0: Quante
1: cose da dire, l'importante è

finale di qua vi dovete spostare tutti proprio là, dovete arrivare per il finale. Consiglio ve l'ho dato, anche da questa parte della nostra sinistra, per il finale signori, quanto più verso il pubblico. Grazie.

Massimo, un saluto a tutto lo staff e gli ascoltatori di Radio Onda Giovani.

0: E quando è festa, signori! E qui a Calmiano oggi è festa!
1: È l'artista più discusso di quest'anno.
0: Chi è?
1: Bad Bunny!

0: Signori, con questo disco noi vi salutiamo, ma rimanete qui. Ringraziamo il comitato, il comune, i ragazzi della sicurezza, la protezione civile. Lo facciamo insieme, tutti insieme. Grazie Massimo Manca.
1: Grazie Marostichi.
0: Gabriel Tondo, il corpo di ballo. Ilenia De Pascalis. Stefano Bonferini.
1: E questo, signori, la cantiamo insieme, portando tutte le mani al cielo. Vai!
0: Seguiteci! Ciao a tutti!

Questa sera abbiamo fatto un viaggio. Un viaggio lungo più di 50 anni. Abbiamo cantato, ballato, ricordato. Perché ogni canzone custodisce un pezzo della nostra vita. C'è una musica che ci ricorda il primo amore, una che ci riporta all'infanzia, una che ci fa sorridere e un'altra che riesce ancora a farci battere il cuore. La musica non ci chiede chi siamo, non ci divide, non ci giudica. La musica ci unisce. E questa sera, per qualche ora, molti di voi hanno ricordato, cantato e sognato insieme. Se tornando a casa vi porterete via anche un solo sorriso, allora tutto questo sarà valsa la pena. E se pensate che questa notte meriti un ultimo suono, regalateci il vostro applauso, perché anche quello è...

0: ognuno di voi. Il corpo di ballo, Ginevra, Desiree, Sara,
1: Stefano, Sofia, Gaia,
0: l'altra Gaia
1: e Anna Giulia. Giulia.
0: E poi la nostra mascotte, la nostra segretaria di ufficio. Un applauso
1: per la diretta!
0: Allora, fermi qua, non andate via, vi ricordiamo solo un appuntamento. Faremo la notte in bianco a Monteroni il 19 agosto in piazza, tutti vestiti di bianco, non vi diciamo altro, tante sorprese. Detto questo, un applauso per tutto il
1: comitato! Eccoli forte. Qua, forte l'applauso per tutto il comitato. Madonna nostra! E mi hanno portato il panino, eh.
0: Mamma noscia qua, ancora panino.
1: No, io stavo a digiuno, la verità. Grazie. Grazie di cuore. Lo poggio qua, guai a voi se me lo toccate, questo è mio. Questo
0: Piero,
1: è mio.
0: Massimiliano, tutti, secco, tutti. Questo, uno, uno.
1: Non toccarlo, è il mio.
0: Venite avanti, prendetemelo, grazie, questo grazie. Applauso, forte! Grazie per aver creduto in noi. C'è qualcuno che voleva dire qualcosa? Da chi inizio? Presidente, vice sindaco, da chi inizio?
1: Diamo il microfono.
0: Prego.
2: Buonasera a tutti, grazie. Grazie per questo meraviglioso viaggio. Queste quattro giornate che ci hanno fatto sognare. Abbiamo veramente condiviso ogni sorriso, ogni emozione. E veramente siamo alla nostra quarta stagione. L'associazione Madonna Nostra San Vito Martire da 4 anni che cerca di accontentare tutti, soprattutto per la valorizzazione delle nostre tradizioni. Una festa straordinaria che è frutto solamente di un grande gioco di squadra. Grazie!
3: E questo bisogna dirlo e ringraziare soprattutto questi ragazzi che stanno qui a fianco a noi a condividere questo progetto importante. Mi devo rubare, però è doveroso dirvi due parole. Io chiamo anche il consigliere Giovanni Guarta a starmi a fianco per un istante. Allora le cose vanno raccontate, e questo è un viaggio che è partito 4 anni fa. Noi
4: Studio più External Live in diretta radio e TV. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini, presenta Claudio Tosso, animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione, ingresso libero. Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Music. The Dance Station.
1: Radio Studio Q. Radio Studio Q è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.
2: Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yeah. I'm a old dirty dog.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi live.

0: quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.
1: Oye, sì, de nuevo aquí Rodríguez Patí.
2: Tacata.
1: ¿Tú sabes qué cosa es el tacata? ¿Te gusta el tacata? A mí me gusta cuando la mamita...

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.